0: cerca Gesù. Ricordatelo, eh. Oddio, mezzogiorno, andiamo, che è tardi. Su, salutate papà.
1: Arrivederci, papà.
0: Addio, papà. Torniamo presto.
2: Certamente non così bella, non così angelica come poi la tradizione, così, o i santini la rappresenteranno, però certamente con una grande bellezza nell'anima.

0: Ecco, la vicenda è quella di ciò che, diciamo, accade in questi rapporti dove la donna con i sei bambini è costretta così in qualche maniera anche ad affidarsi, a dipendere a questa coppia di soci, soprattutto al ragazzo che è diciamo, il lavoratore più abile quando lavora.
1: Alessandro Serenelli ha allora 20 anni. È un giovane chiuso e scontroso che la mancanza della madre morta in manicomio e il padre alcolizzato hanno duramente segnato. I Serenelli e i Goretti vivono e lavorano insieme ormai da alcuni anni e la costante vicinanza di Maria diventa per lui una tentazione e un'ossessione.
2: No, no, no,
0: un giorno per un pretesto di carità. Il ragazzo gli ha detto, domani devo recarmi alla festa in paese, devo recarmi a messa, stirami la camicia. È Maria che fa i lavori di casa. E Maria capisce che forse c'è, no? Una minaccia, però ecco, si reca lo stesso a compiere il suo umile servizio di stirare la camicia del ragazzo e il ragazzo ne approfitta per aggredirla, chiudere la porta, cercare di costringerla al male. La bambina non può difendersi in altro modo che con quello che ha imparato, sa un po' di comandamenti, sa che Dio non vuole, sa che c'è il peccato, sa che c'è l'inferno. È tutta la sua teologia, però è la teologia della sua dignità. E dice: che fai? No, non farlo, è un peccato, vai all'inferno.
3: Vieni dentro che ti devo parlare.
4: No, parlami qui, è lo stesso.
3: No, quello che ti ha dato in te posso dire, no, vieni.
4: No, lasciami, lasciami.
3: Anna, vieni.
4: Stefano, lasciami, lasciami.
3: Anna.

0: Guarda che se non vuoi stavolta ti ammazzo. Voi?
1: No.
2: Il ragazzo viene così quasi accecato dalla sua passione e davanti alla resistenza della bambina prende un punteruolo di quelli che si usavano per sgranare le pannocchie e le infligge 14 colpi nel ventre e poi nella schiena mentre la ragazza cerca di fuggire.
0: Oddio, ma è l'ultima volta. Oh.

0: È il 5 luglio 1902. Mentre i carabinieri arrestano Alessandro, Maria viene portata all'ospedale di Nettuno. Per salvarla, viene tentato un intervento chirurgico, che deve essere però effettuato senza anestesia, ma che si rivela inutile.
1: Maria giunge all'ospedale di Nettuno e ondeggia tra due momenti. Sono i momenti del delirio, in cui affiora la paura, in cui la sentono ripetere non farlo, non farlo, è peccato.
0: Quando il mattino dopo il parroco che è venuto a trovarla le chiede se vuole perdonare Alessandro, il suo feritore, i testimoni la sentono rispondere:
2: sì, per amore di Gesù lo perdono e voglio che venga vicino a me, in paradiso.
3: Penso che l'insegnamento di Santa Maria Goretti sia particolarmente significativo oggi, in un contesto nel quale la realtà del corpo, le espressioni del corpo, la sessualità è così banalizzata e mercificata. Santa Maria Goretti ci dice che anzitutto il corpo ha un valore immenso, ha un significato grande, e questo non può essere svenduto in maniera banale e sciocca al primo che arriva. Quindi non tanto un discorso su di una purezza che oggi i ragazzi non comprendono, ma sul significato, il valore della corporeità e il dono della persona.

0: pace. Ma anche nella storia di Maria Goretti c'è un'altra storia, che è quella del suo killer, il quale viene arrestato, viene incarcerato e attraverso l'espiazione della colpa si arriva addirittura al perdono e al riconoscimento delle proprie colpe e del perdono che chiede agli uomini, ma soprattutto a Dio, e quindi la rinascita di un killer che si trasforma in una persona mite e buona e che, posso dire, questo è il vero miracolo, oltre a quello di Maria Goretti.
1: In cielo pregherò per lui.
2: Maria muore di peritonite il 6 luglio 1902. Due giorni dopo, nella cappella dell'ospedale, viene celebrato il suo funerale, a cui partecipa una folla numerosissima. Da subito comincia il culto spontaneo della piccola martire e alla sua intercessione vengono attribuite guarigioni miracolose. Grazie a due di esse, riconosciute dalla Chiesa, Maria Goretti verrà beatificata l'11 dicembre 1947.

0: Il suo assassino, Alessandro Serenelli, che per la legge di allora, non avendo compiuto 21 anni, è ancora minorenne, viene condannato a 30 anni di reclusione. Rinchiuso nel carcere giudiziario di Noto, in Sicilia, ne sconterà 27 e ne uscirà totalmente cambiato.
1: Questo rappresenta l'incontro famoso di Alessandro, l'uccisore, e Mamma Assunta nel 1934, che Alessandro esce dal carcere.

0: nel 29. Sentiva l'esigenza proprio di incontrare Assunta. Dopo 30 anni si incontrano, qui nella sala a casa mia. Mi perdonate anche voi, ma ti è perdonato Marietta, dice la mamma. Ti ha perdonato Dio, vuoi che non ti perdoni io? Era la vigilia del Natale del 34.
1: I primi tempi vivrà una ribellione contro tutto e contro tutti, poi dirà che in un sogno le è apparso Maria e le ha offerto così sorridendo dei fiori e le ha detto: ti aspetto con me in paradiso. Il ragazzo si converte, sarà uno dei testimoni al suo processo. Nel paese a Corinaldo, un giorno di Natale di tanti anni dopo, lo vedranno accostarsi alla comunione assieme alla mamma di Maria Goretti. Ecco. E poi sarà presente in piazza San Pietro il giorno in cui Maria Goretti verrà canonizzata e sarà la prima canonizzazione della storia, alla quale è presente una tale massa di popolo, e anche l'anno santo, il 1950, una tale massa di popolo che per la prima volta la canonizzazione viene celebrata all'aperto, in piazza San Pietro. E sarà la festa, della purezza, diciamo di una fede semplice, umile, capace di affidarsi a Dio anche nelle circostanze più dolorose. E il Papa la offrirà a tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia e del mondo come segno di purezza, ma anche di forza.
2: La Chiesa festeggia Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, il 6 luglio, cioè il giorno della sua morte, che è, come per tutti i santi, anche giorno della sua nascita al cielo.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderlo.
6: Ehi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
1: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente mi piace.
8: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va.
9: La telecamera va bene,
8: ecco,
9: qua.
8: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cassa.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

La storia degli uomini e dei luoghi a volte nasce dai miti e dalle leggende della fantasia popolare. Sull'origine della città di Todi si narra un avvenimento accaduto durante il periodo dei Bei Umbri. Durante una pausa per i lavori della costruzione della città nella vallata del Tevere, mentre gli uomini stavano mangiando, arriva in volo un'aquila che con gli artigli afferra la tovaglia e la trascina via per posarsi poi nel punto più alto del colle. Tale fatto viene interpretato come indicazione del luogo prescelto dalla volontà degli dei per fondare la città. È a causa di questa leggenda che nello stemma di Todi compare un'aquila ad ali spiegate. La tradizione vuole che la città di Todi sia stata fondata da Tudero, capo dei Bei Umbri, ma il suo nome deriva probabilmente dal termine Tular o Tutere, che significa confine. Infatti la città per lungo tempo ha segnato il confine tra il territorio del popolo umbro e quello del popolo etrusco. Sono gli antichi Umbri, tra l'VIII e il VII secolo a.C., a dar vita ad un primo insediamento. Più tardi, fra il V e il IV secolo a.C., gli Etruschi edificano le prime strutture cittadine, protette da una possente cinta muraria che in parte si può ancora ammirare. Conquistata dai Romani nel 340 a.C., è conosciuta come Colonia Iulia Fida Tuder. Diventerà municipium con il nome di Tuder, avente il diritto di coniare moneta propria. Quando in età augustea i cittadini Tuderti vengono annessi alla Sesta Regio e iscritti alla tribù Clustumina, la città si espande. Protetta da nuove mura, si realizzano importanti opere pubbliche, di cui rilevanti testimonianze, le mura, i nicchioni, le cisterne, sono giunte sino ai nostri giorni. Nel 760 Desiderio, re dei Longobardi, e Papa Paolo I si dividono il territorio di Todi lungo il confine del Ducato di Spoleto. Dopo l'anno 1000 la città si sviluppa e fioriscono artigianato e commercio. Cominciano ad affermarsi i capi delle corporazioni artigiane, i cosiddetti priori, ed è nel XII secolo che Todi diventa libero comune. In questo periodo la città viene coinvolta in continui scontri con Orvieto e Spoleto, mentre al suo interno vive sanguinose lotte tra la famiglia Guelfa degli Atti e quella Ghibellina dei Chiaravalle.

Durante il Medioevo alcuni personaggi rendono illustre Todi. Jacopone, seguace di San Francesco e poeta, il maggiore esponente italiano della letteratura religiosa, di cui sono famose le Laudi, dove si evidenzia il senso del distacco tra la condizione umana e la figura di Dio. Bartolo da Sassoferrato, che fu giudice a Todi tra il 1333 e il 1339, una delle personalità più illustri della storia del diritto italiano, apprezzato in tutta Europa per la profondità del suo pensiero, la capacità di sintesi e l'equilibrio. Nel corso dei secoli la città assume un aspetto monumentale. Piazza del Popolo è il luogo più importante dove risiedono il potere politico e quello religioso che governano la città. Qui vengono costruiti il Palazzo del Capitano, il Palazzo del Popolo e il Palazzo dei Priori, tipici edifici dell'epoca medievale. Di fronte a questi viene edificato il Duomo, forse sorto sul luogo dell'antico Capitolium romano. È iniziato nel XII secolo in forme romaniche e terminato tra il XIII e il XIV secolo in stile gotico. La facciata è decorata da un grande rosone cinquecentesco. Il tempio

Di San Fortunato, dedicato al patrono della città, sorge maestoso nel tardo Medioevo su di un'alta scalinata con la facciata rimasta incompiuta, ornata da uno splendido portale. Il Tempio della Consolazione, edificato nel primo Cinquecento sul luogo di una edicola sacra, particolarmente cara alla devozione mariana, per l'imponente cupola e la pianta centrale è stato riferito al Bramante, ma è opera di Cola da Caprarola e di maestranze lombarde e ha visto successivamente impegnati Baldassarre Peruzzi, il Vignola, Ippolito Scalza.

È alla metà del 400 che compare sulla scena Bartolomeo Liviano d'Alviano, tra i più celebri capitani di Ventura. La madre, Isabella degli Atti, muore di parto e viene sepolta nella cattedrale di Todi. Una lapide posta sulla sua tomba ricorda: «Qui giace il corpo di donna Isabella degli Atti, sposa di Francesco di Alviano, che morì di parto. Anno del Signore 1455. La sua anima riposi in pace». Purtroppo la lapide è andata perduta, ma ne rimane una memoria nell'archivio capitolare di Todi, che conferma come la città sia effettivamente quella in cui nacque il condottiero Bartolomeo del casato degli Alviano. Dopo la morte della madre, Bartolomeo viene accolto e allevato, insieme ai suoi fratelli, nel palazzo del castello di Monte Rubiaglio, dalla zia Emilia Monaldeschi della Cervara, detta Nalla, moglie di Corrado V d'Alviano, fratello di suo padre Francesco. Emilia cresce il bambino con tanto amore e cura come fosse suo figlio.

Secondo la leggenda, il nome Alviano deriva da avellana, nocciola, o da avis, uccello, ma da documenti medievali risulta che Albianum indichi il potere agricolo di una gens che aveva questo nome. Si fa infatti riferimento al predium della gens Albia, che qui possedeva una villa campestre. Importante castello di confine che fa parte delle terre arnolfe, è molto ambito e quindi più volte saccheggiato e distrutto. Nel 1220, con la forza, le astuzie e le lusinghe, Todi lo strappa ai signori di Baschi. Nel 1237, dopo la ribellione della popolazione, Todi riesce a riconquistare il castello e lo mette a ferro e fuoco. Nel 1366 gli albianesi subiscono le scorrerie della compagnia di Ventura di John Oakwood, noto come Giovanni Acuto, al servizio del cardinale Albornoz. È allora che il comune decide di rafforzare le proprie difese, dotando il castello di fortificazioni più possenti. L'origine della famiglia Alviano si fa risalire alla fine del X secolo, quando Ottone III insedia come feudatario Offredo di Monaldo III, conte di Nocera, nella terra della gens Albia. Altri la fa discendere da un ramo dei Monte Marte o dei Trinci. Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo gli Albiano estendono i loro possedimenti su tutta la Teverina, in Umbria e nelle Marche, sino a Camerino. Di parte Guelfa si devono difendere dagli attacchi della ghibellina Todi. Guardea, situata nel punto più elevato, sui monti in direzione di Todi, è la loro maggiore difesa. Verso la fine del 1200 gli Alviano ricevono il titolo di nobili orvietani e con Orvieto dividono le alterne vicende, alleanze e lotte contro le città di Todi, di Amelia e gli altri castelli della Tiberina. Nominati nei documenti come Domicelli di Orvieto, Ugolinuccio di Alviano, l'8 giugno 1301, viene eletto podestà di questa città, ma il più celebre degli Alviano è sicuramente Bartolomeo. Veneti

Exercitus Imperator. Orvieto è situata su una rupe di tufo che domina la valle dei fiumi Paglia e Chiani. Antico insediamento protostorico e poi città etrusca

Con la rocca dell'Albornoz, il monumento simbolo della città è il celebre Duomo, capolavoro del gotico italiano, edificato tra il 1290 e il 1330, sorto per celebrare il miracolo eucaristico di Bolsena. Il 13 novembre del 1290 gli Alviano partecipano con tutta la nobiltà orvietana alla benedizione e alla posa della prima pietra, contribuendo con notevoli risorse all'ambiziosa costruzione.

Come costume e usanza del tempo, nelle famiglie nobili, l'educazione e l'istruzione dei figli viene affidata a dei precettori. Tale compito è assegnato al tuderte Antonio Pacini, discepolo dell'umanista Francesco Filelfo, fondatore dell'Accademia dei Conviventi. Il Pacini si dimostra ottimo maestro, poiché il suo insegnamento incide profondamente nella formazione del giovane, tanto che Bartolomeo, già famoso come uomo d'arme, dimostra in età matura il suo interesse per la cultura, quando come mecenate fonda l'Accademia di Pordenone. E tale passione è tramandata anche alla sua famiglia, che prosegue e arricchisce l'istituzione da lui fondata. Il giovane Alviano, come usanza del tempo, per i figli maschi delle nobili famiglie, viene addestrato all'uso delle armi e affidato a istruttori che, con la loro esperienza, gli insegnano le varie tecniche di combattimento. Come gli altri giovani allievi, Bartolomeo viene preparato ad affrontare con coraggio i pericoli e i sacrifici derivanti dalla scelta di vivere come uomini d'arme. La sua preparazione è programmata e seguita da un ottimo maestro che partecipa personalmente, fornendo all'Alviano la preparazione e i consigli necessari per divenire in futuro un capace e valido comandante e condottiero.

Nel 1465, tra Papa Paolo II Barbo e il nobile Oreste dell'Anguillara, nasce un conflitto per il possesso del territorio della Tolfa. Francesco di Ugolino d'Albiano e i suoi fratelli si schierano con i dell'Anguillara contro il pontefice. Per questo motivo il Papa li fa arrestare e tutti i loro beni vengono confiscati. Bartolomeo assiste all'arresto del padre e dello zio. Si sente privato di una guida sicura e prova una profonda tristezza e solitudine. Il padre e lo zio, condotti a Roma, sono imprigionati a Castel Sant'Angelo e vi rimangono fino al 1471, anno della morte di Paolo II.

Privo della guida paterna, Bartolomeo è affidato alla nobile e prestigiosa famiglia romana degli Orsini, grandi protettori degli Alviano. Il ragazzo si trova a suo agio sotto la guida di Napoleone Orsini, che impegnato nella costruzione della Rocca di Bracciano lo porta con sé. Approfittando dell'occasione, l'Alviano ha la possibilità di apprendere le caratteristiche architettoniche di una costruzione di difesa capace di resistere validamente a un attacco nemico. Bartolomeo dimostra grande interesse per la Rocca di Bracciano, un ottimo esempio per le sue future conoscenze delle fortificazioni militari. Nel corso del tempo, Bartolomeo, cresciuto accanto al coetaneo Virgilio,

Antonio, figlio di Napoleone, consolida il suo legame con gli Orsini sposando Bartolomea, cugina di Virginio e sorella di Clarice, moglie di Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, di cui diviene cognato. A soli 14 anni Bartolomeo affronta la sua prima vera battaglia a Rimini a fianco dell'Orsini contro Federico da Montefeltro e prosegue poi il suo impegno militare al servizio di Papa Sisto IV contro i Chiaravalle di Todi e più tardi contro Lorenzo dei Medici. Sempre con l'esercito pontificio, con Ridolfo Baglioni e Roberto Malatesta, combatte contro Ferrara, Napoli e Milano. Nel 1481 libera il porto e il castello di Otranto dai turchi di Maometto II e li riconsegna ad Alfonso d'Aragona, re di Napoli. Nel 1484, al servizio dell'esercito pontificio aragonese, combatte contro Carlo VIII e dà inizio alle opere di potenziamento del castello di Otranto. Nel 1486, con Giovan Battista Caracciolo, viene assediato in Lanuvio dall'esercito dei Sanseverino. Costretto ad arrendersi, è rinchiuso a Roma in Castel Sant'Angelo. È liberato con il Caracciolo in cambio di Niccolò Fieschi, vescovo di Turi, fatto prigioniero dagli Orsini agli inizi del conflitto. Una nuova arma entra a far parte dello scenario bellico del tempo, l'artiglieria. Sino ad allora tutta la tecnica bellica è basata sulla fanteria e la cavalleria, ma la comparsa delle armi da fuoco, come i cannoni, determina un cambiamento radicale della strategia militare. Bartolomeo, attento e aperto alle novità, dimostra le sue notevoli capacità derivanti dagli studi e dall'esperienza nel progettare e rafforzare mura e bastioni. Si rivela così ottimo ingegnere militare nel predisporre e sistemare l'accampamento delle truppe in una posizione favorevole e di sicurezza. Consapevole dell'importanza di questa nuova arma, Bernardino, fratello di Bartolomeo e vescovo di Nocera in Campania, nel castello di Alviano realizza una fonderia di cannoni tra le più importanti del tempo.

Bartolomeo, libero da impegni militari, ritorna spesso nel suo castello di Alviano. Competente nella costruzione e nel consolidamento delle fortificazioni, conoscitore e specialista di cannoni, è considerato uno dei massimi esperti militari nell'utilizzo dell'artiglieria e riconosciuto come tale in tutta Europa. Dedica perciò una particolare attenzione al rafforzamento e alla trasformazione della rocca di Alviano, adibita anche a Palazzo Gentilizio. Fa abbassare le torri, allargare i bastioni e creare terrapieni. I torrioni rotondi, oltre a dare snellezza alla costruzione, servono nello stesso tempo a nascondere le artiglierie. Segue personalmente i lavori nel luogo d'origine del suo casato, che considera di grande importanza strategica nel sistema difensivo territoriale, e guarda con orgoglio la sua rocca, convinto di aver realizzato un'opera che avrebbe resistito nel tempo. Nel frattempo, tra la guelfa famiglia degli Atti e la famiglia ghibellina dei Chiaravalle, è sempre continua e aspra la contesa per il dominio di Todi. I Chiaravalle, con l'aiuto di rinforzi giunti da Spoleto, Terni e dalla Marca, assediano Todi. Riescono ad entrarvi dopo aspri combattimenti e uccidono molti tuderti di parte guelfa, tra cui Andrea e Onofrio degli Atti, cugini di Bartolomeo. Venuto a conoscenza della conquista ghibellina di Todi, l'Alviano, abbandonata Roma, raggiunge la città, dove entra espugnando con le artiglierie la rocca. Costringe alla fuga Altobello e Vittorio Chiaravalle e si vendica devastando il territorio di Canale, principale feudo della famiglia Chiaravalle. Nel 1487 Papa Innocenzo VIII invia un cardinale incaricato di concedere a Bartolomeo l'investitura di governatore della città di Todi come ricompensa e riconoscimento per il contributo determinante nella vittoriosa campagna militare in territorio umbro contro i ghibellini comandati dai Chiaravalle e come alleato con l'esercito pontificio aragonese per i meriti e i successi ottenuti contro i francesi di Carlo VIII in Puglia e in Romagna. Fortificate la rocca e le mura di Todi e consolidate le difese del suo territorio, Bartolomeo, con l'appoggio del Papa, ha la possibilità di trasformare Todi in una signoria sotto il dominio degli Alviano, ma non ne approfitta, preferendo continuare la sua carriera di uomo d'arme. Nel 1490 scoppia una guerra tra la ghibellina Terni e Spoleto, alleata della guelfa Cesi. Spoleto, da sempre amica e alleata degli Orsini e degli Atti, nomina Bartolomeo comandante del suo esercito. Per porre fine al conflitto, il pontefice Innocenzo VIII, Giovanni Battista Cibo, invia come messaggeri pacificatori due francescani, frate Isidoro e il perugino evangelista Baglioni, per convincere i contendenti ad una conciliazione, temendo che l'Alviano assuma il controllo della strategica Bassa Umbria. Terni e Spoleto accolgono l'invito alla pace. Nel novembre del 1496 Bartolomeo si allea con gli Orsini e i Vitelli nella guerra contro i Borgia, Papa Alessandro VI e suo figlio Cesare, detto il Valentino, che intende creare un proprio principato. Bartolomeo resiste a Bracciano a un lungo ed estenuante assedio assieme alla moglie Bartolomea, che lo ha seguito nella campagna militare. Grazie al soccorso degli Orsini nella decisiva battaglia di Soriano nel gennaio 1497, i Borgia sono sconfitti. Forse per gli stenti patiti durante l'assedio di Bracciano, poco tempo dopo Bartolomea muore. Bartolomeo
Bartolomeo non si concede soste, combatte con i Baglioni, gli Orsini e i Vitelli, ottenendo quasi sempre risultati positivi in Romagna, Puglia, Abruzzo, Campania, Basilicata, Lazio e Toscana. Mentre Bartolomeo si trova a Siena, è costretto a rientrare con urgenza ad Alviano, poiché Vittorio Chiaravalle, con l'aiuto di Terni, Foligno ed Amelia, è rientrato a Todi facendo strage di nemici. Gli Atti, signori della città e congiunti di Bartolomeo, riescono a stento a salvarsi. L'Alviano, con l'aiuto dei Baglioni di Perugia, dopo aver distrutto ed incendiato il castello chiaravallese di Montecchio, circonda ed assedia Todi, nella cui rocca si è rifugiato Altobello Chiaravalle. Si giunge ad un accordo e Bartolomeo ottiene la rocca in cambio di un salvacondotto concesso ai nemici. Abbandonata Todi, con Malatesta a Baglioni, giunge a Pozzo, castello chiaravallese, cogliendo alla sprovvista Vittorio da Canale, che è costretto alla resa. Fatto prigioniero, viene poi rinchiuso nella rocca di Alviano per 3 anni. Nel 1498 passa al servizio dei veneziani, che gli concedono un compenso annuo di 15.000 ducati. Il ruolo di comandante delle milizie della

Serenissima occupa il resto della sua vita, consentendogli di raggiungere i maggiori onori. È un periodo denso di conflitti fra gli stati italiani e sono anche gli anni in cui le dominazioni straniere, francese, spagnola e asburgica, connotano le complesse vicende del nostro paese. Incombe inoltre il pericolo delle invasioni turche. Bartolomeo si sposta in Veneto a Treviso per fronteggiare possibili scorrerie dei turchi istigati e agevolati dai signori di Milano, di Sforza, che vogliono vendicarsi dell'ostilità dei veneziani nei loro confronti. Dopo la morte della prima moglie, Bartolomea Orsini, l'Alviano sposa Pantasilea Baglioni, sorella di Giampaolo, appartenente alla potente famiglia perugina cui Bartolomeo era da tempo legato. La fastosa cerimonia delle nozze tra Bartolomeo e Pantasilea si svolge il 4 febbraio del 1498 e i festeggiamenti che seguono durano per ben 5 giorni. In questa occasione gli sposi ricevono numerosissimi e ricchi doni, in particolare dalla città tuderte.

I numerosi impegni militari lo tengono per lungo tempo lontano dalle persone care. Quando non è impegnato nelle campagne militari, ama trascorrere questi periodi con i familiari e gli amici di cui ama circondarsi. Rispettato ed apprezzato anche dai nemici, è ricercato e onorato per la sua fedeltà e per le sue doti. È il condottiero più temuto e ammirato dei suoi tempi. Circondato dall'affetto dei suoi cari e dagli amici, ritrova quella serenità e tranquillità ben diversa dal fragore e dalla violenza del campo di battaglia. Nel settembre del 1500 Bartolomeo abbandona il Veneto e ritorna in Umbria per combattere contro Altobello Chiaravalle, che sta devastando e saccheggiando il territorio umbro. Con lui sono schierati l'Orsini, il Baglioni e il Vitelli. Anche Lucrezia Borgia, duchessa di Spoleto e governatrice di Foligno, invia un numeroso contingente di soldati per mettere in fuga i nemici che si rifugiano ad Acquasparta. Espugnata la città, vengono fatti molti prigionieri, tra cui Altobello Chiaravalle, che viene ucciso su ordine di Ludovico degli Atti per vendicare la morte dei suoi consanguinei trucidati a Todi dai Chiaravalle. Nel 1502, al servizio dei veneziani, Bartolomeo sfugge alla strage di Senigallia, ordita da Cesare Borgia, che fa assassinare alcuni componenti di nobili famiglie a lui avverse. Ma nel gennaio del 1503, nei pressi di Corbara, nell'attraversare il territorio perugino, alcuni soldati spagnoli, al servizio di Cesare Borgia, rapiscono la moglie di Bartolomeo, Pantasilea, e il fratello Bernardino, sospettato di aver tramato contro i pontifici assieme agli Orsini. Sia la moglie che il fratello, imprigionati nella rocca di Todi, vengono poi rilasciati su pressione dei veneziani e del re di Francia. In Umbria continua l'eterna contesa tra Guelfi e Ghibellini. Nel 1503 l'Alviano è di nuovo impegnato sul territorio umbro. Dopo aver liberato Perugia con l'aiuto degli Atti, assieme a Giampaolo Baglioni, si dirige su Todi. Le milizie nemiche sconfitte sono in fuga disordinata, divise in piccoli drappelli. Presso Pantalla si scontra con i superstiti chiaravallesi di Paolo Astancolle. Dopo un breve e furioso combattimento, l'Astancolle viene catturato. Verso il nemico sconfitto non esiste pietà, ma solo un odio profondo, e l'Astancolle viene immediatamente impiccato. La giovane moglie, figlia di Bernardino Chiaravalle, benché incinta, viene gettata nel Tevere. La lotta tra francesi e spagnoli per il possesso del regno di Napoli dura ormai da tempo, senza che nessuno dei due schieramenti riesca a prevalere. Ferdinando il Cattolico chiede a Bartolomeo di passare al suo servizio. Così, grazie al condottiero umbro, cambia rapidamente l'esito delle operazioni in favore degli aragonesi. Tra il 28 e il 29 dicembre del 1503, sul Garigliano, si svolge un'epica battaglia. I francesi e i loro alleati, guidati da Ludovico la Tremouille, si accampano sulla sponda del fiume. Gli spagnoli sull'altra riva non riescono ad attraversarlo. Allora, durante la notte, l'Alviano fa costruire un improvvisato ponte di barche, grazie al quale il comandante spagnolo, Consalvo de Cordoba, riesce a passare il fiume. E deciso a non dare tregua al nemico, ordina a Prospero Colonna e a Bartolomeo di attaccare per spingere il nemico in una sacca e costringerlo alla resa. La manovra tattica ha successo. Dopo questa folgorante vittoria, l'Alviano prosegue la campagna militare per conto degli aragonesi. Espugna Gaeta, accerchia Napoli e distrugge Castel dell'Ovo.
Proseguendo la sua azione militare, conquista città e castelli in Sicilia, Puglia, Basilicata, Abruzzo, nel Lazio. E alla fine, annientati tutti i nemici, rientra trionfalmente a Napoli. Il condottiero umbro, dopo aver ottenuto queste folgoranti e prestigiose vittorie, è accolto con tutti gli onori alla corte napoletana e viene elogiato dal re Ferdinando il Cattolico. Meditando dentro di noi con quale fede e con quale virtù, arte, cura e sollecitudine abbia servito alla nostra maestà, con autorità regale e con potestà signorile, lo nominiamo e creiamo duca e conte e lo decoriamo ed insigniamo di dignità e di titolo ducale e comitale.

Bartolomeo, ormai noto e famoso, è molto ricercato e stimato per le sue doti. Viene contattato dai fiorentini e dai pontifici per militare al loro servizio, ma rimane sempre fedele alla Repubblica Veneziana, continuando a condurre le sue campagne militari nelle varie regioni italiane. Nel giugno del 1508 l'esercito veneto, guidato da Bartolomeo, sconfigge le truppe dell'imperatore Massimiliano d'Austria, liberando l'intero Friuli. Per i suoi meriti e le sue vittorie, il doge Leonardo Loredan concede in feudo a Bartolomeo la città di Pordenone e lo nomina governatore generale dell'esercito di Venezia, comandante in seconda di Nicolò III Orsini, conte di Pitigliano e capitano generale delle truppe venete. La cerimonia di investitura avviene con la tradizionale consegna dell'anello e della spada bianca. A rendere ancora più evidente la gratitudine e la stima dei veneziani nei confronti del condottiero, cosa all'epoca rara ed ambita, alla famiglia Albiano viene concesso l'onore di entrare a far parte della nobiltà veneziana ed essere accolta tra le famiglie patrizie della città. Oltre che uomo d'arme, l'Albiano è anche un mecenate e nel 1508 fonda a Pordenone l'Accademia Liviana, di cui sono membri Andrea Navagero, Pietro Bembo, Girolamo Fracastoro e Girolamo Aleandro. Inoltre, per dare magnificenza e fama alla sua signoria, si avvale di numerosi artisti, tra cui Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, pittore tra i più grandi nel Veneto, in antagonismo con Tiziano. Nel 1508 Papa Giulio II, nella speranza di unificare l'Italia in un solo Stato sotto la sua sovranità, attua un piano strategico per formare un'alleanza contro la Serenissima e per spartire poi tra i vincitori i possedimenti della Repubblica Veneta. Nel dicembre dello stesso anno, nel castello di Blois, viene firmato un trattato di cobelligeranza, la Lega di Cambrai, a cui aderiscono il re di Francia Luigi XII, quello di Napoli Ferdinando d'Aragona e Massimiliano d'Asburgo. Alla notizia della costituzione della Lega, la Serenissima ordina la mobilitazione generale, preparandosi alla guerra. Dopo diversi scontri, il 14 maggio 1509 a Dagnadello si svolge un'epica battaglia. L'esercito veneto avanza guidato da Niccolò Orsini, conte di Pitigliano, e Bartolomeo lo segue come retroguardia. All'alba i francesi si preparano alla battaglia. Gli artiglieri svizzeri predispongono i pezzi in batteria, mentre la cavalleria carica seguita dagli svizzeri del Trivulzio. Il comandante Pitigliano si trova già a Pandino, sede dello scontro, e Bartolomeo chiede l'immediato intervento del grosso delle truppe. È possibile un immediato sostegno, ma il Pitigliano, affermando che il Senato veneziano è contrario a uno scontro, ordina a Bartolomeo di raggiungerlo e abbandonare il campo di battaglia. L'Albiano invece ordina la carica dei suoi cavalieri, puntando a colpire la zona centrale dello schieramento avversario. All'inizio la sua azione sembra avere successo, ma poi i cavalieri sono costretti a cercare vie di fuga, mentre i fanti circondati vengono massacrati. Bartolomeo si trova da solo, con le sue truppe, ad affrontare un nemico molto superiore in uomini e mezzi. Malgrado una accanita e sanguinosa resistenza, il condottiero viene sconfitto. Nella battaglia muoiono 8.000 soldati e per la prima volta compare il vessillo con la scritta «Difesa d'Italia». Nel combattimento, tra l'altro, subisce una grave ferita al volto che gli procura una difficoltà permanente nel parlare.
Sulla vicenda rimane però il dubbio sulla condotta del Pitigliano. Giustifica la sua azione come esecuzione di un ordine impartito dalla Serenissima, ma potrebbe essere anche stato un atto premeditato, attuato per invidia e rancore ai danni di Bartolomeo. Viene catturato, ma il re Luigi XII ordina di non ucciderlo. E orgoglioso di aver finalmente sconfitto e catturato il famoso condottiero, lo fa rinchiudere prima a Milano, nel castello Sforzesco, e poi in Francia, nel castello di Loche. Nel lungo periodo di prigionia, Bartolomeo dimostra la sua grande personalità di esperto d'arme, ma anche di cultura. Come condottiero sul campo di numerose battaglie, ha maturato e approfondito le sue conoscenze dell'arte della guerra. Combatte la solitudine e la monotonia del carcere scrivendo le sue memorie, i Commentari, un trattato di tattica e strategia militare dove racconta le vicende delle sue battaglie. Dopo 4 anni viene liberato dalla prigione di Oulx in Savoia nel 1513, dopo il trattato di Blois tra Venezia e la Francia, dietro una cauzione di 40.000 ducati versata dagli Orsini. Massimiliano Sforza regna solo nominalmente sul Ducato di Milano, che di fatto è controllato dagli svizzeri. Volendo ottenere il controllo su Milano, Francesco I, il nuovo re di Francia, dopo essersi alleato con la Serenissima, nel settembre del 1515 sottoscrive con alcuni comandanti svizzeri il Trattato di Gallarate, che prevede il pagamento di una forte somma di denaro. Indebolita la difesa di Milano e con il chiaro obiettivo di controllare il Ducato, dietro suggerimento del suo comandante, il maresciallo di Francia Gian Giacomo Trivulzio, Francesco I, con una grande

grande armata scavalca le Alpi attraverso il Colo Argentero e a Villafranca riesce a sconfiggere gli svizzeri e a fare prigioniero Prospero Colonna, comandante della cavalleria del Duca di Milano. Bartolomeo d'Alviano, già dal 1513 comandante generale delle truppe della Repubblica Veneta, appreso dell'arrivo dei francesi, abbandona il confine veneto e si sposta vicino a Melegnano. Francesco I, venuto a conoscenza che le truppe imperiali, comandate dal viceré Raimondo di Cordona, si trovano lontane da Milano, pensa di occuparla e porta il suo esercito tra Melegnano e San Giuliano. Nel frattempo salta il trattato di Gallarate per l'opposizione del capo delle milizie svizzere lombarde, cardinale Matteo Schiner, che decide di riprendere i combattimenti assieme agli alleati spagnoli e pontifici. Tra il 13 e il 14 settembre del 1515 a Melegnano Francesco I si trova in grande difficoltà e sta per essere sopraffatto. Ferito da pezzi dell'artiglieria, approfitta della tregua notturna e chiama in soccorso le forze veneziane comandate da Bartolomeo. Alle prime luci dell'alba, l'Alviano con le sue truppe riesce ad impedire il ricongiungimento delle truppe nemiche attraverso il passaggio del Po e, raggiunto l'obiettivo di bloccare l'accerchiamento dei francesi, attacca gli svizzeri alle spalle, cambiando l'esito della battaglia. Le truppe venete piombano sul nemico al grido di San Marco, mentre la cavalleria dell'Alviano sferra una violentissima carica sbaragliando gli svizzeri. È un incrociare di picche, spade, colpi d'ascia, finale di una battaglia che in un crescendo spaventoso vede il massacro finale dei soldati nemici. La battaglia è ricordata con la definizione data da Gian Giacomo Trivulzio, battaglia non di uomini ma di giganti. E la fama e le gesta del condottiero umbro si diffondono in tutta Europa. 23 giorni più tardi, forse anche a causa della fatica sostenuta in battaglia, l'Alviano, sottoposto a una gravissima operazione in conseguenza delle ferite, muore sul far della sera il 7 ottobre 1515 nel castello di Ghedi, presso Brescia. I soldati che lo amano e ammirano sopra ogni cosa vegliano la sua salma per molti giorni. I funerali sono celebrati in forma solenne a Venezia nella Basilica di San Marco e il corpo viene tumulato nella chiesa di Santo Stefano e ricordato con una stele su cui si legge «Al capitano Bartolomeo d'Alviano, illustre per molte guerre, che la precoce morte sorprese a Ghedi, stanco delle fatiche, il Senato di Venezia rinnovò questa memoria a rendere perenne la meritata gloria».

Celebre è l'orazione funebre pronunciata da Andrea Navagero, che tesse l'elogio dell'Alviano con un capolavoro d'arte umanistica, oltre che con un attestato di amicizia e ammirazione. Io piango in nome mio, suo, della nostra Repubblica e tutti i buoni di tutto il mondo. Io lo ammiravo come un campione amico. Nell'antichità ho trovato molti campioni eccellenti, molti degni d'ogni elogio, ma ho trovato che soltanto Giulio Cesare è da ammirare. E mi è sembrato che le tante cose meravigliose narrate di lui fossero state inventate, perché credevo che non potessero tutte coesistere in un solo uomo. Ma questa incredulità me l'ha tolta Bartolomeo d'Alviano. Egli lo imitò in tutto e nessuno gli si è avvicinato di più. Più di ogni altro ne ebbe tutte le virtù del comando, l'intuizione di ciò che si deve fare, la celerità dell'azione. Un protagonista esemplare, autentico del suo tempo, descritto magistralmente dal filosofo Gian Mattia Dor.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
5: Ehi, forza!
6: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
1: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.
7: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Sei preoccupato?
17: No.
16: No. Sicuro?
17: No, sono sicuro. Ho pregato.
16: Hai pregato tanto?
17: Sì.
16: Va bene. Allora, cominciamo?
17: Cominciamo.
16: Grazie.
17: Grazie a te.
16: Vai, Don Alfredo. Vai.

questo ho sentito fortemente, cioè che questa chiamata per me a essere prete, eccomi, non è stato un tanto un eccomi mio, ma è stato proprio sia fatto. Cioè tu mi stai dicendo che lo voglio? Tu Dio vuoi farmi prete? Ok, sia fatto. Sia fatto in me, io ci sto.

Sono andato da una famiglia alto borghese, ai Parioli. Mio padre era avvocato, figlio di un avvocato famoso, che è stato anche ministro di grazia e giustizia sotto il fascismo nella Repubblica di Salò, poi condannato a morte dai fascisti. L'altro nonno di mia madre è stato sindaco di Roma. Mio nonno si chiamava De Marsico Alfredo, come me. Testimoni di nozze dei miei genitori furono Andreotti e Leone. Con mio padre, insomma, crescendo il conflitto si è allargato perché lo consideravo assente, e con mia madre mi difendevo dal suo affetto desbordante per me, perché era, dicevo io, un po' ansioso. Mi chiamavano l'ippi anarchico solitario a scuola, perché non mi convinceva nessuno, tra virgolette. Sicuramente ero antifascista, pur abitando ai Parioli, e un po' più vicino alla sinistra per le idee, perché non capivo perché si dovessero imporre le idee agli altri. Questo ha fatto sì però che mi isolassi sempre di più, e alla fine perché cercavo qualcosa di vero che non trovavo, neanche nella politica. It was the next time I saw your eyes. Mai mi sarei immaginato di entrare in fila con Giovanni Paolo II dietro, in San Pietro tutta illuminata, piena di gente. Eravamo poi un mucchio, come eravamo 41 ordinati. Mi ricordo che io, non so, io camminavo a 2 metri da terra, e mi è durato un mesetto questo camminare 2 metri da terra. Il mio fare la prima messa per me fu sconvolgente, perché già il solo vestirmi in sagrestia, mettermi queste vesti, mi sembrava così strano. E poi mi guardavo le mani e dicevo: io con queste santifico il pane, cioè lo trasformo in corpo e sangue di Cristo con le mie mani. Dicevo: non sono più mie. Mi ricordo che dicevo: non mi appartengo più. C'ho il vestito da prete che dovunque vado devo stare così, per cui non sono più Alfredo, sono un altro. Let's close our eyes, forget all our worries. Quel giorno mi ricordo che era una domenica, annoiato profondamente perché la domenica era tutto chiuso a quell'epoca, giravo con la moto. A un certo punto da lontano ho visto la mia fidanzatina dell'asilo, quella con cui ho fatto la prima comunione, che era cresciuta ormai. L'avevo vista da dietro, non so come l'ho riconosciuta, non ne ho idea, però l'ho chiamata correndo, ho lasciato la moto e correvo e dicevo: Marzia, Marzia! E lei non mi sentiva e correva velocissima. Poi ho capito perché è entrata in chiesa, stavamo a Sant'Eugenio, e io gli sono entrato dietro. Però quando mi sono reso conto che sono entrato in chiesa, all'epoca avevo collanine dappertutto, ero un po' hippie, mi sono fermato alla porta e lei ha continuato a entrare, e io però sono rimasto ascoltando l'omelia del prete, per questo lei era in ritardo, correva. E questo prete era poi l'ho saputo dopo, era lo stesso che mi aveva fatto la prima confessione, la prima comunione da piccolo, quel prete fantastico, che faceva un'omelia e diceva: guarda, che voi pensate che io sia bravo, onesto, intelligente, io no, sono un disgraziato, un orgoglioso, ma Dio mi ama come ama te come sei. E io sono rimasto così, continuavo a parlare in questo senso, e io non mi sono dimenticato di Marzia, sono rimasto sulla porta come un cretino.

io come se vivessi con una oscurità sopra di me, cioè non vedevo il senso di niente. E questi incontri mi hanno aperto il cielo, mi hanno parlato della Pasqua, e questo poi mi hanno detto: se vuoi adesso comincia un percorso in una comunità. E io lì mi ricordo che questa gente, che io non sapevo chi era, che mi sembravano tutti matti, alla fine in questo incontro si creava quello che nella Chiesa si chiama la comunione, che non è né la simpatia né niente. E non sapevo perché, era gente diversissima da me, e però si creava. E questo mi ha convinto, ho detto sì, va bene. E ho cominciato questo che poi ho scoperto dopo, che era il cammino neocatecumenale, dove ho scoperto la mia fede e sono maturato insieme agli altri.

nell'università ho scelto di fare giurisprudenza perché chiamandomi De Marsico era facile trovare lavoro, anche forse continuando lo studio di mio padre, eccetera. Per cui mi laureai con grande fatica perché nel frattempo, quando ci siamo lasciati con la mia ragazza, ho perso il senso di sposarmi, di tutto. Quando mi lasciò, mi ricordo che io stavo sul letto e a un certo punto mi sono detto: io perché soffro? Perché non sto con lei. Però quante volte sono stato a casa senza di lei, poi ho mosso i piedi, ho mosso le gambe, mi sono mosso e ho detto: allora soffro perché mi sto proiettando che lei non sarà mai più con me, ma se io vivo il momento non soffro, perché quante volte sono stato

solo a casa e da lì ho capito che potevo stare senza di lei perché potevo stare solo, ma se vivevo il momento, perché se lo pensavo che non sarei mai più stato con lei, soffrivo come un cane. Io ho imparato a vivere il momento.

mi resi conto che era la prima volta che parlavo con Dio. E piano piano ho cominciato a parlare con Lui sempre in questi momenti. E mi dava pace, mi dava tranquillità. E per questo io dico che il Signore in qualche modo Lui, senza che io mi sforzassi, mi ha tolto tutto quello che mi deviava da Lui, perché i miei amici continuavano con la loro mentalità di far soldi, carriera, e anche l'affetto, cioè di per sé il Signore mi stava aiutando a non cercarlo più, per cui non mi interessava se loro non mi capivano. All'inizio andavo e dicevo: se volete uscire con me dovete aspettarmi fuori dell'Eucaristia e vengo poi con voi il sabato sera. E all'inizio feci così, durò quasi 3-4 anni e poi piano piano la cosa si scollò.

0: se trovassi Marzia, questa ragazza che mi fece suo malgrado entrare in chiesa, da dove cominciò tutto, io mi metterei in ginocchio e gli direi grazie, sei stato un angelo per me. E vorrei farlo perché lei non sa niente di tutto questo. Cioè lei non sa che è stato lo strumento per me di tutto, dell'inizio di tutto. Per questo che mi piacerebbe tantissimo. L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho mai trovata. Magari. Questa è una cosa che Dio mi deve fare regalo, se no glielo darò in cielo, se la vedo. Io non c'entro niente. Mi sono fatto prete perché l'ha voluto un altro. Io non c'entro niente. Posso dire che Dio mi ha fatto prete nonostante me. Io ho fatto di tutto, tra virgolette, per non... Io mi volevo sposare, volevo tutto un'altra cosa. A me questa parola che ho ricevuto tante volte, tu sei sacerdote per sempre, mi ha sempre confermato in questa chiamata a seguire Cristo. E la parola di Cristo che mi ha colpito, che generata da questa, tu sacerdote per sempre, è il chicco di grano in terra se non muore non porta frutto. Allora per me questo abito nero, che significa la morte al mondo, con questo bianchetto qua che significa risorto dentro, è la dimensione del prete, cioè morto per dar frutto di vita eterna, non solo per me ma per gli altri.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario, una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
3: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
4: Figlio mio.
5: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
6: Non voglio venderlo.
7: Poi, forza!
8: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
2: Giuseppe venduto dai fratelli, lunedì in prima serata.
9: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
10: La marmellata è solo a base di agrumi.
11: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
12: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
13: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

La mia vita ha fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili. Il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di diventare uno dei tanti avvocati che pullulano in questo nostro paese. Poi un pomeriggio d'estate vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia, quindi nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpreso un po' di tutti, mollai questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

Poi in realtà all'università scoprii che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite. Riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto. Un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui e sono riuscito ad avvicinare alla bocca, sotto il respiratore dell'ossigeno, questa croce che lui stesso mi aveva donato. E che lui ha.

baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992 nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. E per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine, e in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze, di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera che sono incarnate nella, realtà di una comunità monastica. Quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa, nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco, vestito come me adesso, di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse, e lui mi disse di essere monaco a San Miniato al Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi, dopo pochi giorni, ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. Al monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo, dopo 24 anni, adesso insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, l'inizio della vocazione. Perché questa consapevolezza che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è una, come dire, è una forza che genera gioia perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna.
scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione, è la ragione della vocazione che ho ricevuto, è la ragione di ogni mia gioia.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderli.
6: Ehi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
1: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.
8: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

Federico II Hohenstaufen di Svevia nacque a Jesi il 26 dicembre 1194, nel territorio del Ducato di Spoleto, allora feudo imperiale, che comprendeva anche la Marca Anconetana. Figlio del re e imperatore Enrico VI e nipote di Federico Barbarossa, sua madre è Costanza, figlia del re di Sicilia, il normanno Ruggero II d'Altavilla. Costanza partorì Federico mentre era in viaggio verso Palermo per ricongiungersi al marito, che il 25 dicembre 1194 era stato incoronato re di Sicilia. Per dissipare i dubbi sulla maternità di Costanza, dovuti alla sua età avanzata, per il parto Costanza stessa fece allestire una tenda nella piazza, allora San Floriano, nel centro di Jesi, chiamando ad assistere i maggiorenti e il popolo della città. Dante Alighieri parlerà della nascita del futuro imperatore nel canto terzo del Paradiso. Questa è la luce della Gran Costanza, che del secondo vento di Soave generò il terzo e l'ultima possanza. Il neonato fu subito portato a Foligno, dove Federico visse per circa 4 anni, affidato alla moglie di Corrado di Urslingen, detto Mosca in cervello, conte di Assisi e duca di Spoleto, uomo di fiducia di Enrico VI. Costanza avrebbe voluto chiamare il bambino Costantino, ma secondo il principio in auspice cumulande probitatis, auspicando un accumulo di onestà, venne preferito quello di Federico Ruggero, in quanto nipote del Barbarossa e di re Ruggero II il Normanno, per indicare la sua legittima aspirazione al regno di Germania, nonché al Sacro Romano Impero e al regno normanno di Sicilia. La duchessa di Spoleto allevò Federico e nel 1196 organizzò il suo battesimo ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino. Il padre Enrico VI, che avrebbe voluto fosse celebrato dal Papa Celestino III, partecipò alla cerimonia e questa fu l'ultima volta in cui vide suo figlio. Morì infatti alla fine del 1197. L'anno successivo

Successivo nel 1198, Federico II venne incoronato re di Sicilia e il 9 dicembre del 1212, nel Duomo di Magonza, l'arcivescovo Sigfrido III de Epstein lo incoronò re di Germania. Il 12 luglio 1213, con la cosiddetta Bolla d'Oro o Promessa di Eger, Federico II si impegnò a mantenere la separazione tra Impero e Regno di Sicilia, a rinunciare ai diritti germanici in Italia e ad intraprendere una crociata in Terra Santa. Ma il futuro imperatore poté essere riconosciuto come unico pretendente al trono solo dopo il 27 luglio del 1214, quando nella battaglia di Bouvines, Filippo Augusto, re di Francia, alleato di Federico II, sbaragliò Ottone IV, alleato degli inglesi. Venne così nuovamente incoronato il 25 luglio 1215 ad Aquisgrana da Papa Innocenzo III come re di Germania e dei Romani. Nel settembre del 1219 a Dagenau l'imperatore aveva fatto un giuramento a Onorio III impegnandosi a lasciare alla Chiesa i suoi possedimenti, proteggendoli e difendendo il regno di Sicilia, e soprattutto, di nuovo, si era impegnato a partire per la crociata in Terra Santa. Il 22 novembre 1220, Federico II fu incoronato imperatore in San Pietro a Roma da Papa Onorio III, successore di Innocenzo III, morto a Perugia, dove risiedeva la Curia Romana. Il 26 aprile del 1220, con il trattato Confederatio cum Principus Ecclesiasticis, Federico II aveva rinunciato ad alcuni diritti e privilegi reali, cedendoli ai principi vescovi tedeschi, anche per ottenere il loro appoggio all'elezione del figlio Enrico VII a re di Germania. Nel 1221 ottenne così l'elezione del figlio, di soli 9 anni, a re di Germania, sotto la tutela dell'arcivescovo di Colonia, Engelberto di Berga. Nel 1229 Federico II si autoincoronò re di Gerusalemme nella chiesa del Santo Sepolcro, anche in virtù del matrimonio con Isabella o Iolanda, figlia del re Giovanni di Brienne, erede di quel regno. L'imperatore svevo dovette rapportarsi numerose volte con le complesse vicende che caratterizzarono il territorio del Ducato di Spoleto e della Marca Anconetana, diviso tra le varie realtà comunali che proprio in quegli anni andavano definendo la loro autonoma fisionomia amministrativa e che in più occasioni furono coinvolte nello scontro tra papato e impero. Di fatto, Federico II diede a questo territorio un ruolo di primaria importanza, anche perché era attraversato da un'arteria importantissima come la Via Flaminia, strategica via di passaggio verso i suoi domini tedeschi e il Regno di Sicilia, e chiave determinante per gli equilibri nei rapporti con lo Stato della Chiesa che ne aveva il possesso. Il precario equilibrio tra papato e impero avrebbe determinato infatti una condizione di quasi permanente incertezza degli stessi comuni, che si sarebbero trovati divisi tra i filo papali guelfi e i filo imperiali ghibellini, immersi in continue lotte e in continui passaggi di adesione al papato e all'impero.

Nel 1198 la Rocca di Assisi, ricostruita in forma di castello feudale dagli Svevi, abitata dal tedesco Corrado di Urslingen e dove aveva soggiornato anche il piccolo Federico II, era stata distrutta da una rivolta popolare degli assisani che vi vedevano il simbolo dell'oppressione imperiale. Nello stesso anno era stato eletto Pontifex Innocenzo III, che facendo uso dell'autorità papale riuscì a riaffermare il potere dello Stato della Chiesa sul Ducato di Spoleto, oltre che su Assisi e la Marca Anconetana. Problematico in quegli anni fu anche il configurarsi dei nuovi ordini mendicanti, in particolare di quello francescano, con cui Federico II stabilì un interessante rapporto e al quale dedicò un'attenzione particolare. La regola di San Francesco e dei francescani, che si rifaceva alla semplicità delle origini del cristianesimo, avrebbe illuminato il mondo con le sue testimonianze di povertà, castità, obbedienza e spirito evangelico. In una lettera inviata da Marburgo nel maggio 1237 a frate Elia, in occasione della traslazione del corpo di Santa Elisabetta d'Ungheria, l'imperatore svevo esaltava la figura religiosa della santa e impetrava le preghiere dei francescani, esprimendo così l'interesse e l'apprezzamento dell'ordine. L'assisiate Elia era un amico fedele di San Francesco, di cui era stato compagno per tutta la vita, perseguendo tenacemente il rispetto della regola del santo e a cui Francesco in punto di morte dedicò, come scrive Tommaso da Celano, commoventi e riconoscenti parole. Ti benedico, figlio, in tutto e per tutto, e come l'Altissimo sotto la tua direzione rese numerosi i miei fratelli e figlioli, così su te e in te li benedico tutti, in cielo e in terra,

Divenuto ministrum ordinis fratrum minorum, dopo la morte di Francesco, frate Elia verrà destituito e scomunicato dal Papa proprio per i rapporti intrattenuti con l'imperatore e per la condivisione dell'idea di separazione dei poteri spirituale e temporale che lo aveva avvicinato alla concezione laica dello Stato, sempre espressa e fortemente difesa da Federico II. Frate Elia, progettista e direttore dei lavori della costruzione della grande basilica di Assisi, finanziata probabilmente anche da Federico II, si vedrà costretto, dopo la scomunica papale, ad aggregarsi alla corte dell'imperatore, collaborando con lui in importanti missioni e interessandosi a studi di ottica e di pratiche e teorie alchemiche. Nel cortile di entrata al Sacro Convento, incisi su pietre conce, troviamo la cazzuola, la mazzetta, la squadra e il compasso, tipici della muratoria medievale e dei maestri comacini, presenti anche sullo stesso altare della Basilica Superiore fatta costruire da Elia. Tracce dei suoi rapporti con Federico II si possono osservare ancora oggi nella Basilica di Assisi, dove sulla cornice marcapiano compaiono due aquile alle quali corrispondono altre due aquile scolpite alla base delle colonnine. Sulle mensole troviamo due sculture raffiguranti una testa imberbe coronata e un'altra testa barbuta con il capo coperto da una cuffia, in cui probabilmente si possono riconoscere Federico II e Pier delle Vigne. Sulle campane, fatte fondere nel 1239 da Elia, verrà inciso il nome del potentissimo Federico II accanto a quelli di Papa Gregorio IX e dello stesso Elia. Probabile testimonianza del tentativo di riconciliare Federico II con Gregorio IX. All'ingresso della Basilica Inferiore si trova il monumento funebre di Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme e imperatore latino di Costantinopoli, poeta e amico di San Francesco e padre di Isabella, moglie di Federico II.

Francis aveva riconosciuto l'appartenenza del Ducato di Spoleto al Papato, aveva promesso di mantenere la separazione tra Impero e Regno di Sicilia e di rinunciare ai diritti germanici. Divennero allora proprietà del Papato la fortificazione di Gualdo sulla Flaminia, di Miranda e Cesi presso Terni, di Assisi e di Narco, che sarà poi distrutta dagli Spoletini. Dopo le grandi assise del 1220-1221 a Capua e Messina, Federico II si dedicò al consolidamento delle istituzioni nel regno, riprendendosi il controllo dei territori. E disconoscendo i precedenti provvedimenti, chiese la restituzione delle terre del Ducato e del patrimonio. In questo periodo, Federico II propose al suo capitano Andrea Cicala di valutare l'acquisto di un castello tra Spoleto, Terni e Rieti per il controllo del passaggio in quei territori. Nel 1227 Gregorio IX, irritato con Federico II, anche per il mancato rispetto dell'impegno a effettuare una crociata, lo scomunicò. In quegli anni Enzo, re di Sardegna, figlio naturale legittimato dell'imperatore, entrò nel ducato passando per città di Castello, Gubbio e Nocera Umbra, città amiche, e raggiunse poi Foligno, la città che più di tutte era di provata fede filo-imperiale. Anche Spello, Bevagna e Bettona erano in quel tempo di parte imperiale. Nel 1228 Federico II, in partenza per la crociata, nominò Rainaldo di Urslingen vicario del Regno di Sicilia. Nel 1229 i fratelli Rainaldo e Bertoldo, figli di Corrado Urslingen, approfittando dell'assenza di Federico II, invasero la Marca Anconetana con truppe saracene e dopo una breve tregua attaccarono anche il Ducato di Spoleto in nome dell'imperatore. Le conquiste dei due fratelli continuarono con l'espugnazione delle fortificazioni della Valmerina, dove le popolazioni di Arrone, Arquata, Cascia e altre località giurarono fedeltà all'imperatore. Nel luglio 1230, a seguito di trattative condotte dagli imperiali con la Santa Sede, concluse e perfezionate a Ceprano il 28 agosto, Federico II fu pubblicamente e solennemente prosciolto dalla scomunica. Quattro giorni dopo, il 1 settembre, l'imperatore si recò ad Anagni, dove incontrò Gregorio IX e si riconciliò con lui. Queste vicende indicano chiaramente che dopo la morte di Innocenzo III, tutore di Federico II, lo sforzo di applicare la politica dell'equilibrio tra i due poteri lasciava il posto alla tendenza a far prevalere l'uno sull'altro, soprattutto nelle terre della Chiesa che l'imperatore considerava di pertinenza dell'impero.

Federico II si recò personalmente più volte nei territori dell'Umbria, transitandovi spesso nei suoi spostamenti tra Italia del Nord e Regno di Sicilia. La presenza dell'imperatore nei territori umbri è testimoniata anche dal suo registro della Cancelleria del 1239-1240, che raccoglie gli atti concernenti l'amministrazione del Regno di Sicilia. Attraverso questo registro e la corrispondenza che Federico II inviava o faceva inviare alla Corte e agli organi periferici dello Stato, sotto forma di mandati, istruzioni, lettere, circolari, risposte a quesiti e chiarimenti, si possono comprendere come funzionavano le modalità di gestione dell'impero. Abbiamo così testimonianze della sua presenza a Civitate Castella, città di Castello, a Gubbio, Gubbio, Gualdo, Gualdo Tadino, Apud Fuligno o Fuligno, Foligno, Coccoiono e Cuccugono, Montefalco, Apud Aquam Spartam, Acqua Sparta, Ortam, Orte, Ameria, Amelia, Apud Introducum, Antrodoco, Arrono, Arrone. L'imperatore fece sicuramente sosta a Foligno nel 1220 e vi tornò nel 1235, 1239, 1240, 1241, 1244 e in altre occasioni. Nel 1236, nel pieno della lotta con il papato, Perugia, Todi, Narni, Amelia, Terni, Spoleto, Foligno, Assisi, Gubbio, Nocera, Bettona, Spello, Bevagna, Trevi e Montefalco costituirono una lega di sostegno al Papa, ma nel 1239 Federico II riconquistò il Ducato. Giunse a Montefalco e gli aprirono le porte Spello, Bevagna, Bettona, Trevi, Cerreto, Cascia e Norcia. Perugia e Assisi opposero resistenza, Spoleto scese a patti, mentre Foligno ribadì la sua appartenenza ghibellina. A Spello Federico II fece costruire una nuova rocca, detta del Pianello, nei pressi del borgo che si era formato ai piedi dell'Arce, per il controllo della via Perusina e di un tratto della via Flaminia. La rocca comprendeva anche il cassero della fortezza federiciana, Castrum Imperia. Nel maggio del 1240, da Melfi, Fridericus Dei Gratia Imperator Semper Augustus, Jerusalem et Sicilie Rex, con un diploma per presens, indirizzato alle suore Clarisse di Valle Gloria di Ospello, le accoglierà sotto la sua protezione, con la devozione per la nostra fede e un puro e sincero rispetto per i monasteri di monache. Negli ultimi giorni del gennaio 1240, Federico II, con la sua corte e il suo esercito, partì dalla Toscana. Attraversò città di Castello e Gubbio e, tenendosi lontano dalla Guelfa a Perugia, venne accolto dai Gualdesi, che ritornarono così a far parte del Ducato. Due anni dopo, per volontà dell'imperatore, fu iniziata la costruzione delle mura castellane e di una fortificazione che racchiudeva Gualdo Tadino. Testimonianza del passaggio e del soggiorno a Gubbio, a Gubbio, è un importante documento che reca la data del 29 gennaio 1240. Un atto con cui ordina al giustiziere di Capitanata, Riccardo di Montefuscolo, di dare inizio alla costruzione di Castel del Monte. È l'unico documento dell'epoca imperiale in cui si parla di Castel del Monte e recita: Federico II, imperatore dei Romani, re di Gerusalemme e di Sicilia, volendo che si faccia l'acquisto del materiale per il castello che presso Santa Maria del Monte vogliamo sia costruito, benché esso non appartenga alla sua giurisdizione, pure affidiamo alla tua fedeltà l'incarico di fare senza indugio detto acquisto di calce, di pietre e di tutte le altre cose opportune, tenendoci sempre informato di quanto farai. E a Gubbio si trova il cosiddetto telo da parato, che ha rivestito la parte esterna dell'urna duecentesca di Sant'Ubaldo.
un tessuto riferibile a quello degli sciamiti lavorati nelle noble sopplicine di cultura arabo-normanna attive nel 300 a Palermo e che Federico II e il figlio Enzo vollero lasciare come dono alla città fedele che lo aveva ospitato e che aveva grande devozione per il santo.

Di particolare rilievo è la presenza di Federico II a Foligno, dove nel febbraio del 1240 fece il suo ingresso accompagnato dalla corte, circondato dai suoi falconieri e dalle guardie saracene e preceduto da una croce. La sosta era stata anticipata da un documento che metteva in risalto i suoi profondi sentimenti verso la città, nel cui splendore ebbe inizio la nostra fanciullezza e che noi veneriamo come luogo che ci nutrì. La sua presenza a Foligno sarà ricordata ed enfatizzata dai notai della città, che nei loro atti inserivano la citazione «Tempore Domini Fredericii Romanorum Imperatoris».

Sulla facciata del Duomo di Foligno, prosticente la piazza, la cui costruzione fu voluta nel 1201 dal vescovo Anselmo degli Atti, come ricorda un'iscrizione sul portale, è rappresentato Ottone di Brunswick, re di Germania dal 1198 e imperatore del Sacro Romano Impero dal 1209, davanti alla figura del Papa Innocenzo III. Significative immagini del confronto tra impero e papato e del tentativo di conciliazione tra i due. Dal 1236 Foligno fu di fatto il baluardo ghibellino in Umbria, salvo un breve periodo tra il 1237 e il 1239. Nel marzo del 1239, da Salisburgo, Federico II scrisse a Gregorio IX per lamentarsi dell'appoggio dato ai comuni lombardi, delle critiche violente e delle contestazioni che gli erano state mosse. Cercò inoltre di sollevargli contro la curia romana. La risposta fu una nuova scomunica del Papa la Domenica delle Palme e la convocazione di un concilio a Roma per la Pasqua del 1241. Nell'agosto del 1239 Federico II, facendo riferimento al possesso dei territori, scriveva che la liberazione era vicina e non tollerando che il Ducato di Spoleto e la Marca Anconitana, province così utili e destre pel valore e l'antica fedeltà, rimanessero più a lungo divise dal corpo dell'impero. Il 31 gennaio del 1240 l'imperatore indisse per il 9 febbraio nella cattedrale di Foligno un generale parlamentum dei ghibellini dell'Italia centrale, al quale partecipò tra gli altri il figlio Enzo, re di Sardegna e legato imperiale d'Italia, e durante il quale fu deciso di costruire ex novo la cinta muraria e un palazium imperiale. Presente anche Pier delle Vigne, che arringò perché fosse mantenuta durevole e sincera concordia tra tutti i fedeli dell'impero. Venne inoltre firmato alla sua presenza un atto di pace chiamato Pace della Cattedrale tra città di Castello e Gubbio, che sarà pubblicato in tutte le città. Subito dopo essere stato a Foligno, Federico II si stabilì con la corte, i suoi falconieri e il suo esercito nella vicina Coccorone, Cors Corone, dove si trattenne dal 9 al 13 febbraio, praticando la sua grande passione venatoria e svagandosi con i suoi falconi. Una tradizione popolare racconta che gli abitanti guelfi del comune riportarono a Federico II alcuni falchi fuggiti, chiedendogli come atto di clemenza e di riconoscenza di non attaccare il paese. L'imperatore acconsentì alle richieste, autorizzò il comune a chiamarsi Montefalco e fece rafforzare le mura della cittadina, dove tracce del suo passaggio sono testimoniate dalla lapide con lo stemma dell'imperatore posto sopra l'arco di Porta Federico II, costruito in suo onore.

Il 22 giugno del 1241 le truppe saracene di Federico II assalirono Assisi, ma Santa Chiara, secondo la tradizione, le fermò nei pressi di San Damiano con l'esibizione dell'ostensorio. A Federico II aprirono le porte Montefalco, Spello, Bevagna, Bettona, Trevi, Cerreto e Norcia. Anche Spoleto, Castel Ritaldi e Todi caddero nelle mani degli imperiali. In una copia del diploma di Federico II, databile al giugno del 1241, si fa riferimento al torrente Tartarena, Traitarenam, in territorio di Castel Ritaldi. A Bevagna, sulla facciata della chiesa di San Silvestro, un'iscrizione ricorda suo padre, l'imperatore Enrico VI, mentre di fronte, sul marcapiano della facciata della chiesa di San Michele Arcangelo, edificata in quegli anni, è rappresentata una testa coronata, forse quella di Federico II. Nel giugno del 1241 l'imperatore con un fortissimo esercito marciava verso Roma, ma giunto in Castris ante Spoletum venne raggiunto da un messaggero che recava una gravissima notizia. Un'immensa marea di guerrieri mongoli minacciava di invadere la Germania e di distruggere con essa l'estremo baluardo della civiltà occidentale. Federico II si preparò a dirottare il suo esercito, ma fortunatamente il figlio di Gengis Khan, dopo varie battaglie, desistette e decise di ritirarsi. Gregorio IX morì il 25 giugno 1243. Dopo 20 mesi di vacanza pontificia, il conclave elesse Papa Innocenzo IV e Federico II, che si trovava a Terni, gli propose di incontrarsi il 7 giugno del 1244 a Narni per un tentativo di revoca della scomunica e di riconciliazione. Tentativo che tuttavia non andrà a buon fine, poiché Innocenzo IV, rigido assertore della supremazia pontificia sui poteri laici, fuggito a Lione sotto la protezione del re di Francia Luigi IX il Santo, confermò la scomunica in un concilio tenuto in quella città nel 1245, nonostante l'abile e accorato appello a difesa di Federico II di uno dei suoi consiglieri più fidati, Taddeo da Sessa. All'inizio del 1244 l'imperatore era ancora a Poligno, da dove il 3 gennaio datò due diplomi a favore di Città della Pieve. Il 31 marzo del 1246 un esercito di tedeschi e ghibellini affrontò e sconfisse in una sanguinosa battaglia sotto le mura di Spello le truppe dell'esercito pontificio e dei congiurati guelfi. Nell'aprile successivo, Federico II inviò una relazione sull'epica battaglia, in cui lodava il valore di uno dei suoi più stretti collaboratori, Martino da Eboli, Fidelis Noster. Anche Amelia fu presa dagli imperiali e la sua cattedrale fu distrutta. Al suo posto venne edificata una rocca. Nel febbraio-marzo del 1247, Federico II convocò a Terni, dove si trattenne per più di un mese, una dieta generale con lo scopo di consolidare il potere imperiale in tutto il suo territorio. Forse, volendo anche coronare il sogno di un'unione militare e politica dell'Italia, attraverso la nascita di uno Stato italiano all'interno del Sacro Romano Impero. Dovendo spesso transitare tra Italia del centro-nord e Regno di Sicilia, l'imperatore fu presente in molti comuni umbri, dove diverse testimonianze ci parlano delle sue iniziative politiche e culturali. Poligno e Spoleto in particolare conservano alcuni elementi scultorei, di cui non si conosce la provenienza, caratterizzati dal gusto dell'emulazione della statuaria classica che caratterizzò la scultura di età federiciana. Nel 1247 Federico II conquistò e distrusse l'antica fortificazione di Castiglione del Lago, che poi ricostruì e fortificò, avvalendosi probabilmente, secondo la tradizione, del contributo di Frate Elia.
La rocca, denominata Castel Leone, fu utilizzata più volte come punto di riferimento nello spostamento degli eserciti e per il dislocamento delle truppe imperiali. Nel 1248 Federico II mise a ferro e fuoco Nocera Umbra, che si era posta sotto la protezione della Guelfa Perugia. Nel 1250 l'imperatore, che aveva sempre evitato Firenze a motivo della profezia rivoltagli dall'astrologo di corte Michele Scoto, che sarebbe morto nella città del Giglio, sub flore, cioè sotto un fiore, morì invece a Castel Fiorentino, in Puglia, probabilmente per un'oscura e fulminea patologia addominale. Dopo i solenni funerali nella sede imperiale di Foggia, la salma fu portata a Palermo e tumulata nella cattedrale entro l'antico sepolcro di Porfido Rosso, accanto alla madre Costanza, al padre Enrico VI, al nonno Ruggero II e alla prima moglie Costanza d'Aragona. È nota la grandezza e la modernità dell'eredità culturale lasciata da Federico II, chiamato dai suoi contemporanei Stupor Mundi et Immutator Mirabilis, sul piano delle innovazioni amministrative, giuridiche, scientifiche e culturali. L'imperatore, per le sue azioni, si ispirò sempre alle diverse grandi civiltà di cui conosceva le lingue e la cultura. La civiltà greca e latina, quella araba e quella germanica. Sotto di lui fu potenziato l'apparato burocratico e amministrativo dello Stato e poiché occorrevano giuristi e funzionari capaci e preparati, si deve a lui la fondazione nel 1224 dell'Università di Napoli, prima Universitas Studiorum statale laica della storia dell'Occidente, con docenti provenienti da ogni parte dell'impero e dove tutti i sudditi erano obbligati a studiare. Diede nuovo impulso alla scuola medica di Salerno, elevandola poi ad accademia, creandovi la prima cattedra di anatomia e facendola divenire un centro culturale e scientifico che sarà ricordato come un'isola felice. Nell'agosto del 1231, in occasione della dieta di Melfi, Federico II aveva promulgato le famose Costituziones Regni Sicilie o Costituzioni di Melfi, dove aveva tracciato le linee fondamentali della sua riforma dell'organizzazione dello Stato. Le Costituziones sono il primo codice medievale ispirato ai principi del diritto romano e nel quale fu applicato il criterio di equità nell'amministrare la giustizia senza eccezioni nei confronti di alcuno e furono regolati i rapporti fra cittadini e pubblici poteri, fra cittadini e cittadini. Un corpus complesso di leggi e regolamenti che dimostra un sorprendente spirito di modernità e che sarà giudicato come il più grande monumento legislativo laico del Medioevo. Leggi come il Liber Astrologie, De Re Medica, Liber de Chirurgia, De Arte Venandicum Avibus, De Balneis Puteolanis, Liber ad Honorem Augusti, De locis stellari fixarum, liber particularis et fisionomie, de agricoltura, testimoniano in Federico II e la sua corte una visione globale dei problemi che interessano la vita dei popoli. Federico II, inaugurando un nuovo concetto di cultura ed esaltandone il valore e la funzione, fu il primo monarca moderno che collocò il sapere al pari della prassi politica, considerandolo un fondamentale principio di civiltà. Appassionato della cultura araba, l'imperatore fece tradurre dall'arabo molte opere, come il Trattato di Falconeria di Moamin, e fu quasi sempre in ottimi rapporti con esponenti di quella cultura, tra cui il filosofo Ibsabin e il filosofo medico traduttore Siro Teodoro d'Antiochia. Inoltre Federico II, attraverso la nascita delle prime prove letterarie in volgare,
contribuì a far nascere la scuola siciliana, la prima scuola poetica in lingua italiana. D'altronde, la corte di Federico II, conoscitore oltre che del greco, del latino, dell'arabo e del tedesco, anche del siciliano e del provenzale, sarà uno dei centri in cui si parlerà e si elaborerà la nascente lingua italiana, tanto che Dante, nel De Vulgari Eloquentia, ne tesserà le lodi. Il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni, che tutto quanto gli italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano, e che troviamo che molti maestri nativi dell'isola hanno cantato con solennità.

L'imperatore, generoso mecenate, nella sua corte accolse uomini di scienza, astronomi, musici e poeti, medici e legislatori, canonisti e filosofi, come il matematico Leonardo Fibonacci, il filosofo averroista Michele Scoto, Pier delle Vigne, letterato e giurista, Taddeo da Sessa, Benedetto da Isernia e Roffredo di Benevento, giuristi, il filosofo Pietro Ispano, Giovanni da Palermo, magister e notaio, il poeta Jacopo da Lentini, Giovanni da Procida, medico e politico, Giordano Ruffo, maniscalco e autore di un trattato di ipiatria, Giuda ben Salomon Cohen, ebreo spagnolo esperto in astrologia. Federico II si dedicò con tale passione al suo passatempo preferito, la caccia con i falconi, da scrivere anche un trattato sull'arte venatoria, De arte venandi cum avibus, l'arte di cacciare con gli uccelli. Un'opera che espone i sistemi di allevamento, addestramento e impiego di uccelli rapaci, i falchi nella caccia, e che è frutto dell'osservazione diretta e dell'esperienza, in piena indipendenza rispetto alla trattatistica in voga allora. Per questo lo scritto rappresenta un passo fondamentale verso la scienza moderna o filosofia naturale degli illuministi. Federico II favorì la diffusione in Italia del sobrio gotico cistercense, promuovendo attivamente al contempo il recupero dei modelli classici, Aristotele, Averroè, Avicenna. La sua politica di relazioni con il mondo arabo fu lungimirante e innovativa. Anziché combattere una nuova crociata, Federico II scelse di accordarsi con il sultano Ayyubid al-Malik al-Kamil, con cui l'11 febbraio 1229 concluse, dopo una complessa trattativa diplomatica, un trattato che concedeva al sultano la proprietà della moschea di Omar, ottenendo in cambio e recuperando alla cristianità Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e altri villaggi. Da ciò l'apprezzamento di Federico II come imperatore euro-mediterraneo, moderno esempio del metodo migliore per affrontare il corso della storia. Federico II fece costruire, ammodernò e apportò modifiche a ben 250 castelli, mosso dalla convinzione che ogni castello dovesse essere il riflesso del sovrano, della sua magnificenza, della sua forza, della sua protezione e della sua severità. Castelli come quelli di Barletta e di Trani, e in particolare Castel del Monte, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, sono costruzioni architettoniche che, oltre ai caratteri difensivi, richiamano valenze simboliche e vantano particolari forme geometriche come quella ottagonale di Castel del Monte. L'ottagono, su cui è basata la pianta, appare una figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segna il passaggio dall'una all'altro. Federico II di Svevia, stupor mundi e imperatore immortale, per la magnificenza della sua corte e la tolleranza verso le diverse civiltà, oltre che per la sua concezione organizzativa e amministrativa dello Stato, per la concezione unitaria dell'impero, per la sfida all'autorità papale, per il coraggio e la cultura, fu il protagonista di uno dei periodi più grandiosi, affascinanti e complessi della storia dell'Occidente. Un sovrano rinascimentale, un mecenate delle scienze e delle arti, un grande precursore dell'uomo nuovo.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 abbiamo allacciato il grembiule e siamo pronti a cucinare con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E poi ci sono i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, siamo qui per voi e per deliziarvi anche oggi con delle nuove

0: Le ricette, vado subito a chiedere al nostro chef cosa ci preparerà come primo piatto oggi. Chef, cosa stai armeggiando lì?
1: Oggi facciamo un pollo che andiamo a cuocere aromatizzandolo in maniera incisiva con del cognac e con del vino.
0: E come lo chiamiamo? Pollo allo zafferano?
1: Pollo con crema di zafferano.
0: E poi vedo che ci sono anche delle patate.
1: Delle patate che al forno. Abbiamo usato un formato di patata molto piccina perché ci piaceva poi eventualmente l'accostamento nel piatto.
0: Saranno sfiziose.
1: Sicuramente.
0: Vado a leggere la lista degli
1: Prego.
0: Ingredienti. Per fare questo pollo allo zafferano con patate sfiziose occorrono 6 sovraccosce di pollo, 60 g di burro, 200 ml di crema di latte, un bicchiere di brodo vegetale, un bicchierino di cognac, 3 bustine di zafferano in polvere, prezzemolo, vino bianco, amido di mais, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale. Per le patate, mezzo chilo di patate novelle, uno spicchio di aglio, rosmarino fresco, origano secco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Bene, bene. Vedo che già hai messo le sovraccosce già
1: private della loro pelle. È un'operazione abbastanza semplice. Se trovaste della difficoltà nel tirarlo via, un pezzettino di carta, grazie.
0: Prego. Perché altrimenti le mani sono scivolose. Con la carta riusciamo ad afferrare bene la pelle e la strappiamo via.
1: Con
0: è una
1: facilità.
0: Cosa semplice. Si trovano in commercio anche già senza pelle le
1: Certo. Nel caso in cui quelle che noi andassimo a trovare fossero con la pelle, problema risolto.
0: Problema risolto. Vanno adagiate in una padella in cui
1: con
0: abbiamo messo
1: olio e burro. Per il momento non aggiungiamo null'altro. Li lasciamo rosolare un pochino e poi andremo a sfumare con i nostri liquidi.
0: E le rigiriamo un po' ogni tanto.
1: Sì, certo. Rosoliamo prima da una parte, poi dall'altra, poi aggiungiamo i nostri liquidi e li lasciamo
0: E oggi
1: andare.
0: Pollo allo zafferano, in pollo quanti modi si può fare il pollo? Tantissimi modi, veramente versatile come pietanza. Luigi, tu lo ami, lo apprezzi il pollo o preferisci altra carne?
2: No, il pollo mi piace, lo cucino spesso, lo faccio in vari modi. In padella, come sta facendo lo chef, lo faccio con i funghi porcini, se posso.
0: Con i funghi porcini?
2: Sì, quando ci sono freschi uso i funghi porcini.
0: I miei figli mangiano molto pollo, anche perché sono sportivi, e di solito lo mangiano con le patate, come oggi sta facendo il nostro chef, che vedo che sta affettando queste patate.
1: Sì, diciamo che gli abbiamo dato un pochino di piede, che significa abbiamo tagliato un pezzettino piccino alla base, in maniera tale che poi nella teglia
0: non dondolino.
1: Esatto, non vadino in giro per la teglia, insomma, noi così.
0: E poi le incidiamo?
1: Le incidiamo con tagli paralleli, non arrivando fino in fondo. Facciamo questa operazione affinché poi in cottura loro un pochettino si aprono e il condimento scende all'interno.
0: Bene, che bella idea. Sonia, tu le fai così le patate?
3: No, così no, non le ho mai fatte. A me di solito capita di farle a sfincione, da noi si dice.
0: Che sfincione?
3: È una focaccia palermitana proprio tipica della tipica siciliana, palermitana in particolare, per cui le faccio, le condisco con cipolla, pomodoro, origano, alici e caciocavallo.
0: Bene, quindi come le condirai poi? Con cosa stai preparando?
1: In una ciotolina stiamo mettendo dell'origano secco, un pochettino di aglio che io o grattugio o tendo a raschiare con un coltello, un pochino più veloce, sporco meno e può rivelarsi molto pratico come condizione.
0: L'aglio, rosmarino e patate, dire che è il condimento principe
1: proprio. Sì, è un connubio assolutamente vincente per le patate.
0: E poi vedo che hai questo brodo, è un brodo vegetale?
1: Brodo vegetale comunque mi servirà sempre, sono i liquidi del nostro pollo.
0: Per far cuocere il nostro pollo, mentre le patate andranno al forno.
1: Andranno al forno e poi le faremo maritare.
0: Maritare, che bella questa cosa, un matrimonio tra pollo e patate. Devo dire che è proprio divertente anche vedere, immagino che con la cottura un po' si apriranno, forse
1: esatto,
0: a ventaglio.
1: Quello è proprio per quello, quindi si apriranno un pochino a ventaglio e saranno ben condite, perché la nostra salsina, quella che stiamo preparando in questo momento, penetrerà all'interno e quindi ci darà un gusto un pochettino più intenso.
0: Bene.
1: Il sale a parte, lo mettiamo dopo, adesso ci facciamo questa cosina qua,
0: questa
1: l'ideale
0: salsina.
1: Sarebbe prepararla prima.
0: Per fare marinare, in modo
1: esatto,
0: che tutti gli aromi delle erbette che hai tagliato dentro e anche l'aglio possano

0: sprigionarsi,
1: sì, allora,
0: arricchire l'olio.
1: Va, esatto, renderlo particolarmente aromatico.
0: Bene, con questo lietto aromatico andiamo a condire le nostre patate e lo zafferano darà un tocco orientale al nostro pollo. Quanti, sì, modi anche di condire il pollo con la soia, con...
1: Sì, però adesso salsa... noi vorremmo sapere da Luigi un po' le origini, la provenienza
0: dello zafferano.
1: Dici qualcosa dello zafferano, perché io non l'avevamo pensata, ma so quanto sia preparato.
2: È veramente una spezia molto antica
0: e pregiata.
2: Allora, le prime tracce è addirittura nella Mesopotamia, quindi parliamo di 3000 anni prima di Cristo. E vi dirò una curiosità, che la prima volta che fu usato nel risotto alla milanese lo zafferano,
0: sì,
2: è stato proprio il garzone di un artista che lo utilizzava per fare il colore giallo e per fare una cosa un po' stravagante. Quando venne invitato a un pranzo, mise di nascosto lo zafferano nel risotto e così è nato il risotto al milanese.
0: Che bello!
2: È una spezia veramente che appare in tantissimi piatti.
0: Spesso per errore invece vengono fuori delle cose belle o per delle idee geniali.
1: Vado poi diciamo che è proveniente dall'Iran?
2: Sì, l'Iran è il produttore.
1: È in Italia dove viene prodotto?
2: In Abruzzo. In Abruzzo.
1: In Abruzzo. Ecco,
0: cioè, ed diciamo, ecco che il campanilismo del nostro chef viene fuori, le patate sono nel forno. Nel frattempo, mentre il pollo si cuoce, farei entrare l'ospite che oggi cucinerà con noi. È una mamma di tre figli, un'attrice, è piemontese, nata a Torino ma vive a Roma, si chiama Cristina Odasso. Cristina, buongiorno.
3: Eccomi. Ciao Beatrice.
0: Non ho detto che è una mia carissima amica.
3: Sì.
0: Ecco, qui c'è il nostro chef che sta facendo pollo allo
1: Benvenuta.
0: Zafferano.
3: Grazie, piacere.
0: Con patate all'Hasselbach.
3: Ah, ottimo, io adoro lo zafferano.
0: E poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
4: Ciao Cristina,
3: buongiorno,
4: benvenuta.
3: Grazie.
2: Buongiorno.
3: Quindi loro assaggiano?
0: Assaggiano, non temere il giudizio perché sono di bocca buona. Ma io prendo subito gli ingredienti,
3: sì,
0: che mi hai detto di preparare nella bella cucina di quel che bolle in pentola. Abbiamo delle patate lessate e schiacciate.
3: Perfetto.
0: Te le metto qua. Poi abbiamo della farina.
3: Perfetto.
0: E abbiamo un uovo.
3: Esatto.
0: Allora, vuoi cominciare a...
3: A fare?
0: Sì, dai, comincia a fare. Non diciamo ancora che cosa, ma forse qualcuno avrà già intuito. Prendi pure il cucchiaio.
3: Beh, gli ingredienti sono facili, eh.
0: Tu cucini per passione, anche un po' per necessità, perché hai tre figli.
3: Sì.
0: Ci hai mandato una foto bellissima che facciamo vedere con Antonio, sì, tuo marito. E qui ce ne sono due, perché...
3: Sì.
0: Ci sono Giovanni e Maria.
3: Sì, piccolini, qualche anno fa.
0: Sì, Giovanni del 2016, Maria 2018.
3: Esatto.
0: Ma nel 2023 è nato Gabriele.
3: È nato Gabriele, l'ultimo.
0: Bellissimo.
3: Piccolino. Sì, e quindi cucino tanto perché di fatto è una famiglia di cinque.
0: E infatti eccovi qua nella vostra casa, il compleanno di Maria, dei 6 anni.
3: Sì.
0: Eccolo Gabri, piccolo piccolo, mamma mia che belli che siete. E quindi ti sei anche un po' fermata? Per necessità, come attrice non stai più in tournée, prima viaggiavi tantissimo.
3: Prima viaggiavo molto, dopo lo stabile ho fatto tante tournée teatrali.
0: Stabile di Torino.
3: Stabile di Torino. La
0: Avogadro.
3: Scuola, sì, sì, dove appunto insegnava anche Luca
0: Ronconi.
3: E poi sono venuta a Roma per il cinema, che è sempre stato l'altro mio grande amore.
0: E poi però questa bella famiglia ti ha portato un po' lontano dalle scene, lontano dagli schermi per un po'.
3: Per forza, momenti
0: di pausa.
3: E... Mi sono dedicata a loro.
0: Esatto, però stiamo ricominciando anche a fare delle cose belle insieme.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, perché comunque il lavoro è importante, formativo, realizza.
0: Però quanto è bello prendersi del tempo per far crescere bene i propri figli, per goderseli, perché poi diventano grandi.
3: Sì.
0: Non
3: ne sai qualcosa.
0: Sì, io ho la prima di 22 anni, chef, tu pure c'hai figli grandi, 4 figli c'ha lo chef, sai?
3: 4 figli, come te.
0: E come me,
1: esatto. Tra tutti e tre, insomma, abbiamo innalzato sicuramente.
3: La media nazionale.
0: Abbiamo ripopolato. 4 di natalità. Sì, perché comunque i figli sono la cosa più bella, vero Sonia? Anche Sonia ha il suo Giacomo.
3: Sì, noi abbassiamo la media, diciamo, della trasmissione, ne abbiamo solo uno. Però è il mio grandissimissimissimo
0: bellissimo
3: amore.
0: Ragazzo che prima o poi inviteremo in trasmissione. Allora, ci rivediamo tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con Cristina Audasso, il nostro chef, i nostri assaggiatori e con me. A fra poco.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderli.
6: Ehi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
1: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
9: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Cristina Odasso, un'attrice, mamma, bravissima cuoca che ci sta ha impastato adesso intanto Le patate con la farina e l'uovo, mentre Il nostro chef guarda come fa. Inclina la padella per irrorare i pezzi di carne in modo che si cuociano bene, vero?
10: Rimangano succulenti, non si asciughino.
11: Non secchi.
10: Esatto.
9: C'è un profumino delizioso, ma è arrivato il momento di aggiungere i liquidi, chef?
10: Sì. Adesso
9: il pollo allo zafferano con queste patate sfiziose che sono nel forno. Vai.
10: Mettiamo prima.
9: Sfumiamo il vino, quello?
10: Il vino.
9: Poi è arrivato il momento del cognac.
11: Ah, il cognac. Buonissimo.
9: Anche i nostri assaggiatori sono molto attenti, quindi deve cuocere ancora un altro po' il tuo pollo.
10: Sì, nel momento in cui sarà evaporata la parte alcolica, aggiungiamo il brodo e lo lasciamo andare.
9: E il pollo si cuocerà e diventerà bello tenero.
11: Sì.
9: Gli assaggiatori sono curiosi però di sapere, cara Cristina, che cosa
11: farò?
9: Hai impastato a fare tutte queste patate con uova e farina per fare?
11: Sarà abbastanza facile da capire, gli gnocchi.
9: Gnocchi?
11: Alla bava.
9: Gnocchi alla bava.
11: Gnocchi alla bava.
9: E allora, ancora Piemonte, ancora nord, vado a leggere la lista degli ingredienti.
11: Io intanto procedo, eh.
9: Vai, che poi mi fai vedere come si fa. Per fare gli gnocchi alla bava occorrono per gli gnocchi 1 chilo di patate, 400 grammi di farina, un uovo, 200 grammi di fontina, burro, parmigiano e sale. È un piatto che a casa tua si mangia spessissimo?
11: Si mangia spessissimo perché io ho appunto le mie nonne, ma soprattutto la mia nonna materna che li faceva, quindi ricetta tramandata poi a mia madre.
9: Alla tua mamma.
11: La quale la fa sempre.
9: Al tuo papà. Abbiamo una bella foto dei tuoi genitori che ci hai portato. Sì. E tu sei figlia unica.
11: Io sono figlia unica e i miei figli vanno pazzi per questi gnocchi. Ogni volta che i nonni vengono a casa, a mia mamma viene richiesto questo piatto.
9: Guardate come è bravissima, si struscia sulla forchetta e si fanno così molto facilmente questi gnocchi, impasto morbido, patate, farina e uovo.
11: Sì,
9: sale. Ha imparato molto giovane a farli, proprio
11: giovanissima.
9: Guardavi già una nonna delle langhe di questa.
11: Allora, mia nonna, essendo proprio delle langhe, faceva benissimo i tagliarin, che sarebbero le tagliatelle, però anziché essere le tagliatelle classiche più larghe, sono i tagliarin, cioè le tagliatelle piccole, che ad Alba e nelle langhe, Barolo, la Morra, si mangiano
9: col tartufo.
11: Col tartufo grattugiato sopra,
9: bianco,
11: col burro e tartufo grattugiato.
9: Ai tuoi figli piace il tartufo?
11: Ai miei figli piace, sì, loro volentieri lo mangiano. Naturalmente il tartufo, quello, insomma, proprio quello...
9: Quello bianco, pregiatissimo. Quello che
11: c'è
9: piace
11: la fiera
9: a Gigi
11: del tartufo.
9: Io ho un fantastico cane da tartufo, il lagotto romagnolo.
11: Ma
9: il mio cane non trova nemmeno le palline quando gliele lanci.
11: No.
9: È così, il mio piccolo Rufo è sempre a casa, non va a cercare tartufi, perché comunque non è facile anche addestrare i cani a raccogliere i tartufi, a cercarli, bisogna allenarsi molto.
11: No, da noi ci sono parecchi amici che hanno i cani da tartufi e chiaramente è un'attività anche piuttosto remunerativa, perché il tartufo oggi come oggi
9: è molto
11: prezioso
9: per l'oro.

0: è oro, sì.
1: Sì. Senti, tu però stai tanto in cucina adesso perché hai una famiglia ormai numerosa.
0: Poi mi piace.
1: Ti piace tanto, è vero, è un artista, ma sei un artista a tutto tondo, però non hai sempre voluto fare l'attrice. Diciamo che appena ti sei diplomata, tu hai fatto liceo linguistico turistico.
0: Sì.
1: Che cosa hai fatto? Hai detto a mamma e papà ciao.

0: Ecco.
1: E dovevo un po' svegliarmi nel mondo e mi hanno preso per lavorare nei villaggi turistici, ma dove? A Zanzibar.
0: A Zanzibar, da Mondovì?
1: Da Mondovì a Zanzibar, 18 anni, mai uscita praticamente dal... cioè, sono andata a Parigi, un po' di viaggi avevo fatti, però nulla di così lontano. E mi sono trovata catapultata in una realtà completamente differente.
0: E ti sei svegliata e come sei diventata bravissima anche a dover provvedere da sola, a cucinare da sola. Guardate come svelta, e mentre tu continui a fare questi gnocchi, fanne tanti perché questi andranno a ruba.
1: Sì, questi andranno. Ah, e poi le righe sono importanti perché prendono bene il sugo.
0: Esatto. E allora noi intanto vorrei che andassimo a vedere chi ti pensa da casa. Guarda chi c'è lì nello schermo.
1: Franci.
0: La Franci.
2: Ciao Cri, non ci crederai, ma sto facendo un dolce. Lo sai che mi piace il salato, ma facendo un dolce ti penso, non sarò mai brava come te nelle torte. Ti mando un saluto e ti voglio bene. Ciao!
0: Ah, sta facendo un dolce. Lei è Francesca
1: Porrini. La mia testimone di nozze.
0: Che amica cara che è Franci, che abita a Milano. Però.
1: Abita a Milano e ci siamo conosciute allo Stabile di Torino nel lontano 2000.
0: Quando studiavano insieme recitazione.
1: Attrice bravissima, strepitosa, straordinaria.
0: Ti sta infarinando tutti i capelli, lo sai.
1: Sì, ma lo faccio apposta perché dà più luce, dà più luce la farina, no?
0: Ma tu Maria, tua figlia, la fai un po' pasticciare in cucina
1: sì,
0: con te o no?
1: Sì, però sono troppo tedesca, cioè, nel senso che lei poi è una proprio distratta, però è molto, le piace tanto la manualità, solo che chiaramente fa un sacco di casini, quindi devo starle un po' dietro.
0: Fa un sacco di macelli. Il nostro
1: macelli,
0: Fabio, il nostro
1: macelli.
0: Chef, ci dice un po' che cosa sta facendo con la sua ricetta, a che punto sei, chef?
3: Un momento di piena tranquillità, sta cuocendo, quindi si stanno man mano consumando i liquidi, fra un po' andremo a togliere il pollo e daremo luogo alla salsa.
0: Le patate sono nel forno e quindi noi possiamo anche andare a lessare forse i nostri gnocchi.
1: Ma
0: che
1: certo.
0: Dici, ne abbiamo fatti abbastanza?
1: Beh, per un assaggio sicuramente sì, poi... Insomma...
0: Per un assaggio agli assaggiatori, che dite?
1: Esatto.
0: Andiamo a vedere come si cuociono.
3: A
0: prego.
3: Mano. Allora, io mi sono permesso di salare l'acqua.
1: Che caro. Faccio bene così, chef?
3: Sì. Benissimo.
0: Mi prende sempre in giro perché lei è del nord, ha dovuto studiare poco per imparare bene l'addizione, a differenza
1: Beatrice.
0: Di me, che sono di Salerno, però come suo marito, che vediamo qua nella foto insieme a Giovanni e Maria, come siete belli.
1: Sì, qualche tempo fa. Sì.
0: Antonio che Antonio. Fa un lavoro normale, ha degli orari un po'...
1: Umani,
0: però è un bravissimo papà.
1: Bravissimo papà.
0: Eccovi qua nella natura, lì c'è anche Gabri.
1: Sì.
0: Nel marsupio.
1: Questa è una passeggiata che facciamo tutti gli anni in questo paesino dove andiamo in montagna.
0: Tornate sempre in montagna a...
1: Mondovì.
0: Allora, io chiederei se è possibile al nostro chef di grattugiarci la fontina. Perché...
1: Ah sì, perché dobbiamo mettere burro a tocchetti, fontina grattugiata e parmigiano grattugiato, un letto.
0: Intanto io annuso questo pollo. Mamma mia che profumo, chef, il cognac con il vino che hai fatto sfumare ha regalato un aroma, immagino che poi lo zafferano andrà ad arricchire anche
3: questi
0: con il
3: gusti.
0: Suo colore, quindi olfatto e vista saranno impegnati nel pregustare ciò che finalmente poi gusteremo quando sarà pronto. Potrei fare anch'io l'assaggiatrice, che
3: sicuramente.
1: Ti piacerebbe.
0: Mi piacerebbe. Dove li vogliamo mettere?
1: Io credo che siano già...
0: Ci mettono proprio un attimo.
1: Sì, perché questi una volta che arrivano a galla sono
0: anche
1: pochi.
0: Perché sono fatti con delle patate che sono già lesse, quindi un po' all'uovo.
1: Esatto.
0: Allora, lo chef ci sta grattugiando, prendo prima un piatto per scolarli, sennò vanno troppo avanti, dai. Allora, intanto
3: esatto.
0: Mettiamo...
3: Io sono pronto.
0: Sei velocissimo, chef.
1: Ma lo chef è chef.
0: Lo chef è chef, magari avere uno chef a disposizione.
1: Ecco, per esempio stasera che non ho niente da mangiare.
0: Grazie.
1: Ecco
0: questa
1: qua.
0: Sera che non hai niente da mangiare perché sei stata qua tutto il giorno a cucinare con
1: posso
0: noi
1: fare.
0: Possiamo portare via del pollo che ai tuoi bambini piace tantissimo, vero?
1: Pollo è un must, ecco qua.
0: Bene, possiamo già metterli nella teglia per rigirarli con...
1: Allora, mettiamoli, ci appoggiamo, ci possiamo
0: sì, andiamo lì al centro, vai.
1: Così, ecco qua, adesso li dobbiamo girare. Grazie
0: li
1: chef.
0: Giriamo e vediamo che cominciano a sfilare. Non vanno confusi con gli gnocchi ai quattro formaggi.
1: No.
0: Perché sono gnocchi alla bava.
1: Esatto.
0: Con la fontina che è un formaggio tipicamente valdaostano. Però possono essere fatti anche con altri formaggi?
1: Sicuramente.
0: Vuoi ancora
1: fontina? Però la fontina proprio della Val d'Aosta

0: Vuoi ancora un po' di fontina?
1: No, direi che lo chef è stato generoso.
0: Bravissimo. E Luigi, tu con quale altro formaggio avresti condito degli gnocchi?
2: Io li faccio con gorgonzola e curry.
0: Gorgonzola e curry.
2: Sono veramente squisiti. Aggiungo anche un pochino di panna.
0: Hai capito, diventano belli cremosi.
2: Diventano belli cremosi come questi.
0: Però ecco questi qua. Guarda come filano, è fantastico.
1: Ora chef, si possono impiattare.
0: Li possiamo impiattare, ma prima guardiamo il nostro chef a che punto è con la sua...
3: Siamo a buon punto, ora andiamo a preparare la salsa, manteniamo in caldo un attimino il pollo in un'altra padella, in maniera molto rapida.
0: Il nostro chef deve badare ad un sacco di cose, di variabili, di... E questi gnocchi anche tra un po' smetteranno di filare?
1: Sì.
0: Ecco, nel caso dovessero avanzare a pranzo, no? Sì. E uno volesse riproporli la sera.
1: Ma può farli scaldare forse un po' a bagnomaria, perché se metti questo sul fuoco, vero chef? Collante.
3: Ancora di più. Invece...
0: Li impiattiamo nel piatto nero?
1: Sì. Io a impiattare logicamente non ho.
0: Vuoi
1: no?
0: questa
1: la capacità?
0: Forse? Ti può servire
1: chef.
0: Questa?
1: Ma voglio provare così.
0: Dai,
1: dici?
0: Fai questa cosa bella. Fai
1: questa cosa bella.
0: Tutto il tuo estro nell'impiattamento degli gnocchi. Non li mettere tutti, che così
1: no,
0: questi
1: no.
0: Ce li mangiamo noi.
1: Certo. Dobbiamo essere avari con queste porzioni. Basta, dai, ancora un po'.
0: Che meraviglia.
1: Ecco,
0: gnocchi alla bava,
1: e
0: fatti
1: poi,
0: in casa.
1: Sopra, io direi un pochino ancora di parmigiano.
0: Allora, loro sono pronti, fantastici, in questo bel piatto che fa risaltare questo bianco del formaggio. Invece il nostro chef sta preparando la salsa, allo zafferano.
3: Abbiamo aggiunto lo zafferano.
0: Al fondo di cottura.
3: Sì.
0: Quindi ha preso i pezzi di pollo e li ha messi in un'altra padella per tenerli caldi.
3: Esatto.
0: E lì dove il pollo si è cotto abbiamo aggiunto zafferano.
3: Dell'amido di mais. Adesso ne controlliamo la densità, eventualmente aggiungiamo un pochino di brodo vegetale e poi siamo pronti.
0: E poi sarà bellissimo anche questo pollo allo zafferano, saranno pronte nel frattempo anche le patate e i nostri assaggiatori sono felicissimi. Che dite Sonia, Luigi?
1: E aspettiamo, il primo,
2: primo
1: è già
2: secondo.
1: Pronto. Il primo è già pronto, tra un po' arriverà anche il secondo.
0: E poi abbiamo anche una bella sorpresa, perché in realtà vi faremo anche il dolce oggi, eh? Amici a casa, un menù completo, gnocchi alla bava, pollo allo zafferano con patate alla Hasselbach. Hasselbach, ho detto bene? Hasselbach ospiziose, che è più facile. E poi che cosa facciamo?
1: Dico io?
0: Sì.
1: Il bunet.
0: Il bunet, che non si pronuncia bunet come io pensavo, perché dico sarà francese, no? Bunet.
1: Bunet.
0: Perché si chiama bunet?
2: Bunet, perché bunet. Dopo il primo, dopo il secondo, no, si mangia il dolce, poi ci si mette il cappello, che bunet significa cappello, e si esce dal ristorante.
0: Quindi è dialetto
2: è
0: piemontese.
2: Cappello.
0: E il bunet, vado a leggere gli ingredienti per fare il bunet. Per fare il bunet, né? Occorrono per il caramello 50 g di zucchero, 4 cucchiai di acqua circa, e per il budino 6 uova, 6 cucchiai di zucchero, 100 g di amaretti, cacao amaro, 500 ml di latte. Bene, il bunet, il cappello. Intanto vedo che i nostri assaggiatori stanno già provando gnocchi alla bava. Come sono, Luigi?
2: Allora, gli gnocchi alla bava oserei dire che sono buoni quasi, e sottolineo quasi, come quelli che mi prepara Sonia.
0: Ma Sonia li fa col gorgonzola?
2: Ma no, io li condisco, lei li prepara a mano.
0: Ah, ecco.
2: Sì, sì.
1: Secondo me quelli che ha fatto Cristina sono eccezionali, perché sono morbidi, nonostante abbia usato solo un uovo, hanno una consistenza veramente invidiabile.
4: Grazie, grazie
1: mille. In senso
4: buono.
0: E invece voglio sapere come hai fatto, visto che il nostro chef sta impiattando il suo pollo, tu già ce l'hai nel piatto tuo,
1: esatto.
0: Com'è questa cosa?
1: L'ho corrotto e sono riuscita ad ottenere un pezzetto di pollo e una patata. Allora, le patate mi ricordano quelle che faceva mio padre alla brace, con lo stesso intingolo, rosmarino, origano, sale, per cui mi ha riportato un po' indietro nel passato. E il pollo è tenerissimo.
0: È tenero,
1: è
0: vero?
1: Veramente
0: Allora noi andiamo a controllare da vicino, perché dobbiamo fare il caramello per il nostro Bunetto. Nel frattempo guardiamo il nostro chef come impiatta questo pollo bellissimo con lo zafferano. Allora, mentre...
4: Interessante.
0: Avvicinati pure
4: allora,
0: tu.
4: Allora, sì, mi passi un... No, anzi, niente, io vado.
0: Ti accendi il fornello,
4: accendilo,
0: aspetta.
4: Sì, lento, lento, lento.
0: Chef, ti diamo fastidio mentre tu
3: forse
0: devi...
3: Mai, mai.
0: Allora, accendiamo. Intanto è
4: così.
0: Bellissimo. Ecco, accendo qua. Molto, molto, molto alto?
4: No, accendilo medio piano. Ti piace come...
0: È che io con queste piastre a induzione ancora non sono bravissima, ma il nostro chef è impegnato, sta impiattando e sta decorando anche. Cos'è che metti, chef?
3: Del prezzemolo.
0: Ah, vedi,
3: perché
0: con lo
3: zafferano sta benissimo.
0: Il prezzemolo.
4: Ah, vedi? Lo sapevi?
0: Guarda come si sono aperte bene quelle patate, sono bellissime.
4: Bellissime.
0: Saporitissimo, si sente un profumo di aglio, di zafferano, aromi. Ora anche il prezzemolo, bene. Acqua e zucchero nel pentolino per fare il caramello per il nostro Bunet. Ci vediamo tra poco, sempre qui, nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
7: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
8: Figlio mio.
9: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
10: Non voglio venderlo.
11: Ehi, forza!
12: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
6: Giuseppe venduto dai fratelli. Lunedì in prima serata.
13: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
14: La marmellata è solo a base di agrumi.
15: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
16: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
17: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Stiamo ridendo perché mentre eravamo in pubblicità è sparita la pentolina del caramello. Abbiamo dovuto rifarla da capo e il nostro chef infatti sta vegliando perché dobbiamo fare... È pronto. Allora, quando è pronto, ce lo versi anche per favore nello stampo, chef? Perché noi qua dobbiamo fare il Bunet.
4: Bunet, che Bunet. Non è un budino.
0: No, non è un budino.
4: È più complicato, più articolato.
0: Allora, il caramello è pronto. I nostri assaggiatori stavolta non c'entrano niente.
4: No.
0: Ne abbiamo rifatto da capo. Ora cominciamo a rompere le uova dentro questa ciotola.
4: Panine.
0: E io intanto, mentre tu metti le uova lì, che poi andiamo a montare, voglio leggerti una frase.
4: Sì.
0: Una frase che ho appuntato nel mio quaderno, delle ricette e anche delle frasi per i nostri ospiti. Quella che ti dedico è di San Francesco di Sales, recita così: nulla è forte quanto la dolcezza, nulla è dolce quanto la forza vera. E tu sei dolce ma forte, forte perché sei una brava mamma ma anche una bravissima attrice. Loro non lo sanno. Non
4: dai, però così poi mi emoziono.
0: No, dai, dimmi, aspetta, prima di dire che cosa hai fatto, perché hai fatto un sacco di cose belle anche a livello internazionale, mi dici una frase a cui ti rifai, che ti dà coraggio, che ti ispira magari nella tua vita così anche complicata di mamma attrice?
4: Ma allora, forse più che una frase, un concetto, ecco, il fatto di comunque, per esempio, come mamma, anche di insegnare ai figli nella vita ad essere coraggiosi, pienamente coscienti delle proprie, dei propri valori e poi anche però avere questa dolcezza, no? Di cui hai anche parlato tu, cioè la dolcezza, per esempio anche nel perdono, già quando sono piccolini loro anche a scuola possono nascere dei litigi banali che però per loro sono grandi drammi, come perdoni un amico. Poi io e te abbiamo lavorato insieme.
0: Abbiamo pure litigato.
4: Un personaggio che ci ha insegnato il perdono,
0: sì,
4: no? Madre Clelia
0: Merloni. Abbiamo fatto un film bellissimo insieme di Paolo D'Amosso. Sì, sì. Dobbiamo montare?
4: Dobbiamo un po' montare.
0: Vai.
4: Con le fruste.
0: Allora, devono essere montati, quindi...
4: Un pochino.
0: Le uova montate con lo zucchero. Cosa ti serve adesso?
4: Adesso
0: tritiamo questi
4: amaretti e cacao.
0: Esatto. E prima di tritare, ti voglio dire di snocciolare qualcuno dei titoli dei film che hai fatto. Tu hai lavorato con Verdone?
4: Sì, io ho avuto veramente la fortuna di conoscere Carlo Verdone, di lavorare, mi prese per fare io Loro e Lara, un personaggio molto comico, facevo Mirella Agnello al fianco di Angela Finocchiaro e fu un bel ruolo che insomma mi portò comunque del lavoro. Poi ho fatto la coprotagonista per Lucio Pellegrini, È nata una star.
0: Hai lavorato con Bellocchio?
4: Sì, Bella addormentata di Bellocchio.
0: E poi?
4: E poi ho fatto anche,
0: hai fatto un film che hanno visto anche in America, perché su questa rete televisiva, la EWTN,
4: sì,
0: è andato in onda Mother Cabrini. Dove tu eri protagonista.
4: Protagonista, sì, la storia di questa santa, fantastica, naturalizzata, appunto, americana.
0: Bellissima figura.
4: Ne ha parlato tanto.
0: Lo so, per quello ho voluto citarla. Allora, sono pronta a frullare.
4: Vai.
0: Vado?
4: Vai.
0: Mentre frullo, direi di andare a vedere dove è andata Francesca, che è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a quel che bolle in pentola. Eccola lì, guarda.
8: Buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata, devo dire. Sono arrivata in provincia di Varese, a Cavarate, e mi trovo nel convento dei padri passionisti. Allora, qui con me c'è Fra Sergio. Buongiorno, Fra Sergio.
18: Buongiorno.
8: E poi c'è Padre Marco.
19: Buongiorno.
8: Intanto grazie per avermi aperto le porte di questo convento meraviglioso.
19: Grazie.
8: Fra Sergio qui sta cucinando da questa mattina presto, devo dire. Che hai cucinato qui, Fra Sergio?
18: Oggi ho cucinato il risotto della domenica.
8: Oh, il risotto della domenica, sì. Va bene. Perché il risotto della domenica? Cosa ci hai messo dentro?
18: Allora, gli ingredienti sono questi. Intanto il riso è
8: carnaroli, assolutamente carnaroli, sì.
18: Allora, come al solito, il soffritto con la cipolla.
8: Sì.
18: Un filo d'olio, naturalmente.
8: Sì.
18: Poi sfumato col vino bianco.
8: Bene.
18: E poi sempre col brodo di pollo.
8: Sì.
18: Poco alla volta.
8: E si gira. Ti ho visto che giravi, perché noi ci siamo portati un pochino avanti, che il risotto ha bisogno di una cottura un pochino lunga. Nel risotto cosa hai messo?
18: Però ho messo anche due ingredienti.
8: Sì. Si possono dire?
18: Sì, certo.
8: Sì.
18: Non è un segreto. Allora, i funghi,
8: sì,
18: questi naturalmente buoni,
8: sì,
18: porcini,
8: sì,
18: secchi, ammollati,
8: sì,
18: e si può anche usare l'acqua nei quali si sono ammollati i funghi, naturalmente non il fondo. Poi il prosciutto cotto, tagliato
8: bene,
18: a dadini.
8: Bene, e quindi cuocere. Intanto che tu procedi all'impiattamento, Fra Sergio,
18: sì,
8: io vado da Padre Marco perché sono molto curiosa. Allora, noi ci troviamo nel santuario di Santa Maria del Sasso.
18: Sì.
8: E quanti siete qui all'interno di questo convento, qui al santuario? Come procedono le vostre
18: sì,
8: giornate?
20: Allora, la nostra comunità è composta da 9 religiosi.
8: Sì.
20: Dai 91 anni, che è il nostro nonnino, fino ai 32, il più giovane.
8: Sì.
20: E siamo sia sacerdoti che fratelli, quindi consacrati, quindi 3 fratelli e 6 sacerdoti. E la nostra attività è principalmente accoglienza, casa di esercizi, quindi accoglienza di gruppi o anche di singoli, e poi anche quello che è il servizio sul territorio, quindi aiutare le parrocchie nelle loro necessità. Insieme a questo, ecco la predicazione, missioni popolari, eccetera, eccetera.
0: Padre Marco, scusami se mi interrompo, ma se ti interrompo, anzi, ma io vedo fra Sergio. Allora, io lo so che tu sei attentissimo e che tutti i tuoi commensali devono mangiare tanto, ma questo piattone di riso come facciamo? Allora, io vado a mettere un piccolo tocco finale. Che

0: Lo faccio sempre in questa
1: sì.
0: trasmissione, se per te va bene così
1: Ottimo,
0: questo
1: anche
0: prezzemolo.
1: colore.
0: Oh, è meraviglioso. Hai fatto una porzioncina, fra Sergio, eh? Vediamo se riesco a finirla. Beatrice, Fabio, ce la faccio. Padre Marco,
1: Ci credo, sì.
0: grazie, grazie, fra Sergio.
1: Buon
0: Io in
1: appetito.
0: genere finisco così, assaggio.
2: Che bello. Che bello quando aprono le porte di un convento, che bello. Anche io ho mangiato in un convento di passionisti, in Abruzzo, sai? A Colle d'Ara,
1: Sì,
2: sì, da San
1: dove c'è il
2: Gabriele.
1: santuario.
2: Sì, San Gabriele della Dolorata. E i frati sono sempre veramente accoglienti.
0: Accoglienti.
2: Francesca, quel piattone se lo potevo dividere con te, Luigi. Che dici? L'avresti
1: L'avrei
2: gradito?
1: assaggiato anche io.
2: Bene, bene. Intanto il nostro chef ci ha preparato lo stampo con il
0: Grazie,
2: caramello. Noi finiamo di
0: gentili.
2: preparare il
0: Il
2: bunetne.
0: bunetne, allora
2: Abbiamo
0: mettiamo
2: tritato con il cacao i
0: sì,
2: nostri amaretti, inseriamo
0: esatto.
2: tutto nelle uova che abbiamo montato con lo zucchero,
0: Sì.
2: le uova intere con lo zucchero semolato.
0: Sì, con lo zucchero semolato.
2: Mischiamo bene tutto e ci mettiamo anche il latte.
0: E ci mettiamo anche il latte.
2: Bene, guai a chi chiama il bunet budino al cioccolato.
0: No,
2: Guai.
0: guai, guai, proprio guai,
2: E come
0: guai.
2: si dice?
0: Bunette, anche un po'
2: Bunet.
0: aperto, bunette.
2: Bunet.
0: Bunette.
2: Mi fa tanto ridere, mi piace moltissimo il suono del piemontese, che è un po'.
0: Bunette, un po' niente.
2: Allora, versiamo
0: Versiamo.
2: il bunet nel suo stampo che, come vedete, è adagiato su una teglia nella quale aggiungeremo dell'acqua perché andrà in forno a cuocersi a bagnomaria,
0: Esatto, a
2: vero?
0: bagnomaria. Questo è perfetto per
2: Va bene
0: questo
2: così?
0: stampo, sì.
2: Basta?
0: Basta.
2: Metto l'acqua. Quanto
0: Sì. 2 cm di acqua.
2: tempo deve stare nel forno?
0: 30 minuti a
2: 220 mi
0: 220.
2: sembra,
0: Sì.
2: vero? Possiamo farne anche uno stampo più piccolo con quello che è
0: Sì, ce lo
2: avanzato.
0: portiamo a casa. Lo
2: Va bene, aspetta che apro il forno,
0: apri
2: rimani là perché qua c'è tutta una bellissima operazione da fare con attenzione in modo che non mi caschi l'acqua. Oh, questa è la parte più
0: tu? Ce la
2: difficile
0: fai?
2: del bunet. Ed il nostro bunet è finalmente nel forno, è il momento di raccontare a casa tutti i passaggi che abbiamo seguito per realizzare le ricette che ci hanno proposto oggi il nostro chef e la nostra amica Cristina Odasso. Per preparare il pollo allo zafferano con patate sfiziose, abbiamo prima di tutto rosolato il pollo in un tegame assieme all'olio e al burro. Poi abbiamo sfumato con il vino e il cognac e continuato la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo. A cottura ultimata abbiamo levato i pezzi di pollo tenendoli in caldo. Abbiamo aggiunto in padella al brodo di cottura una spolverata di amido di mais setacciato, la crema di latte e lo zafferano fino ad ottenere una salsa piuttosto densa. Nel frattempo abbiamo preparato le patate facendo sulla superficie dei tagli senza però arrivare fino in fondo. Abbiamo spennellato le patate con un condimento di olio, aglio, affumata, rosmarino tritato e origano. Abbiamo cotto le patate in forno a 200 gradi per circa 30 minuti, azionando il grill poco prima della fine della cottura. Abbiamo impiattato il pollo con la sua salsa e le patate sfiziose. Per preparare gli gnocchi alla bava abbiamo lessato e schiacciato le patate, poi abbiamo fatto la classica fontana, ci abbiamo sbattuto all'interno un uovo con un pizzico di sale e abbiamo amalgamato. Poi abbiamo impastato con la farina aggiungendola poco per volta. Abbiamo quindi realizzato gli gnocchi e li abbiamo passati nei rebbi della forchetta per farli irrigati. Abbiamo lessato in acqua salata e scolato in un piatto capiente con un fondo di fontina e parmigiano grattugiato. Abbiamo completato con altro formaggio girato e serviti ben caldi. Per preparare il bunet abbiamo prima di tutto fatto un caramello unendo in un pentolino lo zucchero e l'acqua. Non bisogna girare né muovere il caramello finché non si scurisce. Quando è stato pronto lo abbiamo versato nello stampo da plum cake distribuendolo bene. Poi abbiamo montato 6 uova intere con lo zucchero. Abbiamo aggiunto gli amaretti frullati con il cacao e infine mezzo litro di latte. Abbiamo versato tutto nello stampo con il caramello e infornato a bagnomaria a 220 gradi per 30 minuti. Ed eccoli qua i nostri piatti perfettamente realizzati, impiattati davanti a noi, c'è il bunet.
0: Brava.
2: Questo non budino piemontese con cioccolato e amaretti e il caramello che lo rende ancora più delizioso. E poi gli gnocchi di patate fatti in casa dalla nostra amica Cristina, gnocchi alla bava con la fontina. Ormai non fondono più perché li abbiamo fatti raffreddare, ma sono ancora buonissimi. E poi c'è il pollo allo zafferano con le patate sfiziose che ha fatto il nostro chef come prima ricetta. Oggi sono veramente, veramente curiosa di assaggiare tutto. E voi siete già arrivati al bunet.
3: Siamo già arrivati al dolce, ha ragione Cristina, la tua amica, perché non è un budino,
2: dai.
3: Vedi? La presenza degli amaretti danno un tono particolare.
2: Bene, bene, cara Cristina,
3: dimmi.
2: Non finisce qui, perché a questo punto...
4: Mangiamo.
2: No, ancora no, il nostro chef vuole stupirci con la sua fantasia, la sua esperienza e rielaborerà con una ricetta del riciclo quello che ha avanzato oggi. E io, se ho guardato bene, vieni con me, andiamo a vedere.
4: Bravo, però.
2: Ma guarda,
5: insomma,
2: hai preso la pelle del pollo.
5: Sì, la pelle del pollo.
2: Ma mi fa venire in mente una cosa. Chi la vuole dire? Dai, Luigi, dilla, che lo so che la vuoi dire.
1: Che Apollo, figlio da pelle, ha preso la pelle del pollo.
2: Ma che c'è? Ma la sa perfino Maddalena, mia figlia.
4: Vai.
2: A pelle, figlio da pollo, prese...
5: Io so che fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo.
2: Benissimo, e questo è uno scioglilingua che ci facevano fare a scuola di recitazione, perché non si dice Apollo, ma si dice Apollo.
4: Apollo, Apollo.
2: Apollo.
4: Apollo.
2: Apollo, Apollo.
4: No, Apollo.
2: È Apollo.
4: È Apollo.
5: Apollo.
4: Apollo.
2: Bene, allora, con la pelle...
5: L'abbiamo ben pulita, spiumata, fatto tutto, l'abbiamo stesa, avevamo le nostre patate al forno, che abbiamo le patate sfiziose, le abbiamo schiacciate, abbiamo aggiunto della fontina.
2: Ah, ecco, quindi fonderà anche questo.
5: Dovrebbe fondere anche questo. Perché ormai
2: e poi li hai chiusi con...
5: Li ho chiusi con degli stuzzicadenti,
2: ma che bello,
5: come vogliamo chiamarli.
2: Hai fatto dei fagottini.
5: Adesso andiamo, sì, andiamo a friggere, l'olio era già abbastanza caldo, per cui...
2: E l'olio, ti ho visto misurare
5: caldo,
2: con il
5: sì,
2: termometro.
5: Ce l'hai
2: il termometro in cucina?
5: Volta?
4: Sì, però devo dire che no,
2: non lo so,
4: la faccio.
2: Preferisci vedere se l'olio è pronto con il solito metodo anche di mettere lo stuzzicadenti,
5: esatto,
2: vero? Ecco qua.
5: È lui, perfetto.
2: Per frigge, noi a casa frigge, che non abbiamo il termometro, basta mettere lo stuzzicadenti, quando frigge vuol dire che è pronto per accogliere le nostre... E come le chiamiamo, Sonia?
3: Beh, sono dei rotolini di fontina.
5: Perché adesso l'olio...
2: Adesso
3: no,
2: l'olio
3: con fontina e patate.
5: Il suo dovere.
2: Io le chiamerei delle bombette croccanti.
4: Le crocchette.
2: Come le vuoi chiamare?
1: Allora,
2: chiediamolo
1: io
2: al nostro...
1: Avrei due nomi, uno un po' spiritoso, polpettine fritte di Apollo.
2: Bello,
1: no?
2: Polpettine fritte di Apollo.
1: E invece quello più, un po' più ricercato, polpettine alla Valdostana.
2: Ping. Bene, polpettine alla Valdostana, ti piace, chef?
5: Bellissimo.
2: Bellissimo, io li avrei chiamati involtini, però sono più carini secondo me. Ma con questo piatto nuovo del riciclo, che deve essere croccantissimo,
5: deve essere croccante,
2: fatto dal nostro chef.
5: Concediamo ancora un attimino prima della chiusura, perché vorrei... Però eccolo, ci siamo,
2: sta
5: arrivando.
2: Allora, possiamo salutare Cristina Odasso, che ha cucinato con noi oggi qui a
4: Grazie.
2: Qualche bolle in pentola. Grazie,
4: grazie,
2: Cristina.
4: È stato un piacere.
2: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, ci rivediamo domani insieme al nostro chef, anche Fabio Cinelli, che intanto impiatta queste sue bellissime creazioni. Vi saluto e ci vediamo domani qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, alla stessa ora su TV 2000. Ciao a tutti, ciao!
4: Ciao!

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono: pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino. E nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fai incontrare. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
2: Allora andiamo in una libreria.
1: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
2: Benissimo, ferma.
3: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
2: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
1: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
0: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.
4: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
5: C'è una grossa novità in questa casa.
6: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
7: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
8: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
0: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
9: Per me la vita comincia e non finisce mai.
10: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
11: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
12: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
13: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera alle 21.05. Me. In prima visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margine della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo.

0: nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà tornato da tanti ragazzi, è veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della divina provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
5: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
4: E dimmi, com'era?
5: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
4: E poi?
5: Te l'ho detto, era un po' strano.
0: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
1: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
0: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò. Sarai un capo di

I briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete, diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Non se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo, lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualcosa.

0: che è qualche soldo e molti finiscono sulle strade, molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera, opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
0: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi, Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato. Benvenuti a Valdocco!
0: Diciamo, i discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei salesiani.
4: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E i suoi nemici, un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che il Don Bosco avrebbe bisogno di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte e ebbe molte resistenze, molti rifiuti. Dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che quando le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli

molti uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: "Ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima". Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo la canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti.

0: e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
1: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, questa sera alle 21.05. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15.15.
10: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: qua bisogna un po' cacciare l'erba, tagliare questa erbaccia distante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
1: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate. Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
2: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici, dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli, e l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura, e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
3: L'accento di pensamento, giusto? Quindi è quell'accordo che fa, cioè che fa.
4: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata vista e colorata di verde, e l'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
5: Entrare qui e ritrovarsi in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
6: Ok bambina, mi raccomando, coloriamo bene.
7: Così?
6: Okay. Benissimo.

finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui.

tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei nei cieli,
0: sia
1: santificato il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il 3 luglio, nella chiesa della Sacra Famiglia a Ramallah, Don Giries Abu Khalil ha ricevuto il sacerdozio per l'imposizione delle mani del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Tra i reperti esposti al Museo delle Terre della Bibbia, nell'ambito della mostra Giudea e Roma, figurano monete e sarcofagi risalenti all'epoca della nascita del cristianesimo. Nel villaggio dei Beduini di Dwar Jabba, i più piccoli festeggiano l'estate partecipando al campo estivo, guidati da maestre, volontarie e due suore comboniane. Dal 3 al 14 luglio si è tenuta l'edizione 2026 di Bambini senza confini, che ha portato a Milano 50 bambini di Betlemme ospitati nelle comunità della diocesi. Un nuovo progetto internazionale finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca combina intelligenza artificiale e analisi chimica con l'obiettivo di studiare una delle domande più importanti in questo campo: dove sono stati prodotti e copiati e cosa rivelano i manoscritti di Qumran.

0: Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Con questo versetto come motto, Don Giries Abu Khalil ha ricevuto il sacerdozio per l'imposizione delle mani del patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, il 3 luglio nella chiesa della Sacra Famiglia a Ramalla.
1: La voce di Gesù continua ancora oggi a farsi udire nella Terra Santa. È Lui che chiamò i 12 discepoli e li mandò a due in ogni villaggio e luogo che stava per visitare. Questa stessa voce continua a farsi sentire nella nostra terra, nel nostro paese, e grazie a Dio, nonostante le difficoltà e le circostanze che viviamo, Egli continua a mandare operai buoni per la sua vigna senza mai far mancare questo dono. Da 175 anni il seminario porta avanti questa vocazione, questa missione di preparare i pastori per la chiesa locale, ed è per noi un grande onore e una grande gioia.
2: Ero molto malata e chiesi a Dio di guarire, promettendo di offrirgli il migliore dei miei figli come servitore nella sua casa. Il Signore ha risposto davvero a questa preghiera. Sono guarita dalla malattia dopo 22 anni. Mi rivolsi allora a mio figlio e gli disse: «Figlio mio, tu sei l'unico tra i tuoi fratelli sempre presente in chiesa. E io avevo chiesto che il migliore di voi appartenesse alla casa di Dio». Mi rispose: «Sì». E così il 24 agosto 2014 lo affidai con le mie stesse mani. Nella mia preghiera dissi: «Signore, ti ho portato una candela di carne e sangue, te lo affido, non ridarmelo deluso». E Dio ha risposto davvero alla mia preghiera in quel giorno benedetto, concedendomi questo dono.
0: Nella sua omelia, il patriarca ha rivolto un messaggio speciale al neosacerdote, invitandolo a non temere di portare le ferite di Cristo, poiché esse sono parte integrante del cammino sacerdotale e della missione di servizio. Gli ha assicurato che non camminerà da solo, poiché tutta la Chiesa, con i suoi vescovi, i suoi sacerdoti e i suoi fedeli, sarà al suo fianco. Padre Giries, oggi è il tuo giorno, ma è anche il giorno di tutta la Chiesa, di tutta la comunità. Dobbiamo tutti ricordare che il nostro edificio, la nostra comunità, è costruita sulla pietra angolare che è Cristo. E Gesù viene a noi come il risorto, ma con le ferite. E noi vogliamo entrare in queste ferite, toccarle. Ci sono molte ferite nel corpo di Cristo, ma dobbiamo portare la vita di Gesù, la risurrezione, la vita, la luce e la guarigione. Quindi tu, come sacerdote, devi portare tutto questo alla comunità, prima di tutto a te stesso e poi alla tua comunità. You should bring all this to the community, first of all to yourself and then to your community.

Con l'imposizione delle mani e l'unzione dell'olio del sacro crisma, Don Giries ha risposto con un sì, consegnando così la sua vita interamente a Cristo, per portare il messaggio del Vangelo e donare se stesso al servizio di Dio e dell'uomo. Da una promessa fatta da una madre nella sua preghiera a una vocazione custodita nel cuore di un giovane, oggi si è compiuto un nuovo cammino di dono. Auguriamo a Don Giries che questa ordinazione sia l'inizio di un ministero fecondo, all'insegna della fede, della speranza e della carità.

Tra i reperti esposti al Museo delle Terre della Bibbia, nell'ambito della mostra Giudea e Roma, dedicata agli ultimi anni della Giudea durante il periodo del Secondo Tempio e alla sua distruzione, figurano monete e sarcofagi risalenti all'epoca della nascita del cristianesimo. Le esposizioni che presentiamo iniziano in realtà con le monete romane della tarda epoca del Secondo Tempio, comprese quelle risalenti al tempo di Gesù di Nazaret. Queste monete recano su un lato l'effigie dell'imperatore e l'indicazione dell'anno di Tiberio Cesare. Credo si trattasse del 17° anno del suo regno, periodo in cui Ponzio Pilato governava la Giudea. Sul lato opposto compaiono tre spighe di grano oppure un bastone sacerdotale romano chiamato Litus. Nella mostra è inoltre possibile osservare l'influenza dell'arte romana sull'arte cristiana. Abbiamo qui un mosaico raffigurante un pavone, considerato nel mondo romano simbolo della risurrezione, poiché perde le sue piume a ogni stagione per poi riacquistarle. Per questo motivo il pavone compare anche nei mosaici delle chiese e delle sinagoghe ebraiche dell'epoca bizantina. La mostra comprende inoltre i sarcofagi risalenti al periodo in cui il cristianesimo divenne religione ufficiale dell'impero bizantino. Tra questi spicca un sarcofago decorato con il monogramma di Cristo, Chi Ro, sopra una croce inserita in una corona trionfale romana, insieme a raffigurazioni di episodi e miracoli dell'Antico e del Nuovo Testamento. Dell'Antico Testamento vediamo la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, simbolo del peccato originale, e il sacrificio di Isacco da parte di Abramo, interpretato nella tradizione cristiana come una prefigurazione del successivo sacrificio di Gesù, figlio di Dio. Del Nuovo Testamento troviamo invece raffigurazioni dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, del canto del gallo, del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, della trasformazione dell'acqua in vino a Cana, della guarigione dell'emorroissa e della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Su un altro sarcofago sono scolpite scene tratte dal libro di Giona, che mostrano i marinai mentre gettano il profeta in mare, dove viene inghiottito dal grande pesce. Il profeta Giona è infatti il profeta biblico inviato ad annunciare il messaggio di Dio alle nazioni, cioè ai popoli non appartenenti a Israele. Secondo una delle interpretazioni più diffuse, fu proprio questo il motivo della sua iniziale resistenza alla missione. Alla fine, tuttavia, fu costretto a compierla e a chiamare alla conversione gli abitanti di Ninive, che si pentirono e ottennero il perdono dei loro peccati. Questo episodio

0: L'episodio preannuncia in realtà il Vangelo di Gesù, destinato non soltanto agli ebrei, ma a tutti i popoli. Tra gli oggetti esposti figura anche un calice dell'epoca bizantina, utilizzato nella celebrazione della liturgia. Su questo calice compare un'iscrizione in lingua greca con la parola Agios, santo. Si tratta di un inno liturgico ispirato al capitolo sesto del libro di Isaia. Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Nella tradizione cristiana, questo testo viene interpretato come un riferimento alla Santissima Trinità. Tra le mura del museo, i reperti archeologici silenziosi dell'epoca del Secondo Tempio e delle origini del cristianesimo si trasformano in narratori di una storia in cui passato e presente si incontrano, lasciando aperte davanti a ogni visitatore le domande sulla fede e sulla convivenza.
1: Nel villaggio dei Beduini di Dawar Jaba, i piccoli festeggiano l'estate partecipando al campo estivo. Suor Cecilia, assieme alle altre suore comboniane, da diversi anni presta questo servizio alle famiglie in Cisgiordania, visitandole almeno una volta alla settimana.
2: Siamo le suore comboniane e siamo qui lavorando con i beduini nel deserto. E da 16 anni le nostre sorelle hanno incominciato nel Khan el-Ahmar perché c'era la paura che durante l'estate i bambini non erano a scuola e c'era la paura che si prendessero la scuola. E per fare un'attività di continuare i bambini a scuola hanno pensato nei campi estivi e da allora abbiamo fatto campi estivi in tutti i villaggi.
1: I bambini ad Dawar Jaba sono più di 100 e le suore, le maestre e le volontarie hanno organizzato il campo con un'impronta educativa.
3: Ci troviamo nella comunità beduina di Dawar Jaba. Abbiamo dato il via al campo estivo con i bambini di tutte le età, dai 4 ai 12 anni. Il campo procede bene, i bambini si divertono, giocano, noi insegniamo loro i valori e tutto ciò che facciamo.
1: Quattro giorni di campo hanno avuto quattro diversi temi per trasmettere a bambini e bambine valori utili alla loro crescita.
2: Il primo giorno è io sono speciale, Dio mi ha fatto bella, così sono perfetto. Il secondo giorno è posso fare la differenza. Il terzo giorno è io non sono da solo, ho tanti amici. E il quarto giorno è posso seminare e seminiamo la pace.
1: Giochi, musica, incontri ed esperimenti sono il motore di queste giornate. I bambini e le bambine possono vivere la loro giovinezza sorridendo e giocando, lontani dalle difficoltà quotidiane.
2: Allora i campi estivi sono quei momenti in cui possono sentirsi ancora bambini, giocare insieme e fare delle attività che non lo farebbero se non ci fossero questi campi estivi. In quei villaggi che c'è l'acqua, la approfittiamo anche perché i bambini giochino con tutti questi, di tutte le maniere possibili. E per creare memorie felici, perché non si sa cosa accadrà in un futuro per questi bambini. Vedi gli occhi bellissimi e ci pensi, viene il pensiero, cosa accadrà fra 5-10 anni, cosa sarà di questi bambini.
1: Le maestre Aisha, Wasma e Hanna forniscono quotidianamente il loro aiuto per lo svolgimento del campo nel migliore dei modi.
3: Abbiamo 3 insegnanti e alcuni volontari che ci aiutano con le attività. Prepariamo insieme il materiale e ci danno una mano in tutto. Abbiamo da 100 a 115 bambini e per le attività li dividiamo in gruppi. Essendo bambini hanno molta di energia, ma di solito non hanno il tempo per sfogarsi e giocare, tranne che durante il campo estivo. Aspettano quindi con gioia questo momento e non vedono l'ora di giocare. Guardate come sono felici durante le attività.
1: La situazione di Dawar Jaba non è facile, ma esperienze come queste portano luce alle famiglie del campo. I volontari e le volontarie sono sempre ben accolte per giocare, ridere e trascorrere giornate insieme.

Con la partenza del secondo gruppo dal 3 al 14 luglio si è conclusa l'edizione 2026 di Bambini senza confini, che ha portato a Milano 50 bambini di Betlemme ospitati nelle comunità della diocesi, 26 nel primo turno, 24 in questo secondo. Il progetto, parte del programma Educare alla Pace, ideato da padre Ibrahim Faltas e sostenuto dall'associazione Oasi di Pace, guidata da Adriano

0: Vacanza e percorso educativo, a dimostrazione che la pace nasce dalle relazioni e dall'ospitalità. A conclusione del soggiorno, il 13 luglio, il gruppo sarà accolto dall'Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, per un momento di saluto e di preghiera. Da dove provengono i manoscritti di Qumran, noti anche come rotoli del Mar Morto, i più antichi testi conosciuti di molti libri dell'Antico Testamento in ebraico? Un nuovo progetto internazionale, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, combina intelligenza artificiale e analisi chimica con l'obiettivo di studiare una delle domande più importanti in questo campo. Dove sono stati prodotti e copiati e cosa rivelano le loro origini sui centri di apprendimento e sulla trasmissione della conoscenza nel periodo del Secondo Tempio.
1: Le opinioni sul luogo di scrittura dei manoscritti sono diverse. È possibile che siano stati tutti composti a Qumran. Vi era infatti una comunità che viveva in isolamento, convinta di doversi tenere lontana da Gerusalemme e da tutto il sistema che considerava corrotto nel Tempio e dai sacerdoti che vi officiavano. Alcuni ritengono invece che nessuno dei testi sia stato scritto a Qumran, mentre altri pensano che da una parte sia stata composta lì e un'altra parte composta da ebrei in fuga dai Romani, forse da Gerusalemme, e nascosta nelle grotte intorno al sito, nella speranza di poter tornare in seguito a recuperarla.
0: Il progetto, guidato dal professor Mladen Popovic dell'Università di Groningen, riunisce ricercatori dello stesso Ateneo, dell'Autorità israeliana per le antichità e di laboratori e istituzioni di ricerca all'avanguardia in tutta Europa. Nei prossimi 5 anni il team analizzerà circa 250 campioni della collezione dei manoscritti del Mar Morto. Per la prima volta i papiri egiziani saranno esaminati insieme a quelli provenienti da Qumran e da altri siti del deserto della Giudea. Si prevede che queste analisi aiuteranno a identificare le impronte fisiche dei testi, a rivelare l'origine dei materiali grezzi, a determinare i metodi di produzione, l'impaginazione delle colonne e dei margini e le tecniche di cucitura, oltre a scoprire i collegamenti tra i diversi centri di attività scrittoria. Un progetto che permetterà ai ricercatori di sviluppare un modello senza precedenti per mappare oltre 25.000 frammenti dei manoscritti del Mar Morto, conservati dall'Autorità israeliana per le antichità, collocando ogni testo e scriba nel proprio contesto geografico e temporale e svelando ulteriori segreti rimasti chiusi nelle grotte per secoli.
1: Se avremo successo con l'aiuto della ricerca analitica, forse capiremo cos'è successo e risolveremo molte delle domande che le persone si pongono da secoli, o almeno negli ultimi 70-80 anni.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Emilia-Romagna alla scoperta del comune di Formigine in provincia di Modena. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti del territorio e visiteremo il centro storico, il castello, il museo, la parrocchiale, le altre chiese, poi anche la biblioteca e la cettaia comunale. Ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.

0: Possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
1: Viaggia da sola.
0: So badare a me stessa.
2: Non ami ancora.
0: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La Valle delle Rose Selvatiche. Oggi alle 15:15.
4: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
1: Figlio mio.
2: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani. Non voglio venderli.
3: Poi, forza!
4: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
5: Giuseppe venduto dai fratelli. Domani in prima serata.

Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, formigine!

0: Iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, o la sindaca, come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
1: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche cinque frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
0: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene è la piazza con il castello.
1: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata

0: con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi, a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico, ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione che si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio.
0: È vero, la Torre del Castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, Santo Patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.

0: Un altro gioiello di Formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
1: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza, è una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari.

0: soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le due piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città. Quindi all'interno di questo parco meraviglioso, dove è possibile trovare paperelle che girano, bambini che schiamazzano e si divertono nel parco giochi, persone che passeggiano e vivono veramente il verde della nostra città con una grande rilassatezza. Contesto che tra l'altro è anche arricchito da una biblioteca destinata solo ai più piccoli, perché di fianco a questa struttura neoclassica c'è una biblioteca dedicata anche ai più piccolini e anche a un centro di aggregazione rivolto ai ragazzi più giovani.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare una acetaia e addirittura qui avete una acetaia comunale.
0: Una acetaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti. È una acetaia che è molto molto attrattiva per i turisti, perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze, un luogo dove ci si ferma un attimo e si ripercorrono tutte quelle che sono le tappe anche solo dell'aceto balsamico, sapete, i passaggi nelle varie botti e il tempo che trascorre, perché Formigine è anche questo, una storia millenaria ma che è in continua evoluzione. Se pensiamo ai nostri gemellaggi anche rivolti alla Francia, all'Irlanda e alla Germania, l'idea è proprio quella di essere una città al centro dell'Europa che vuole essere riconosciuta e conoscibile.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Formigine per lei?
0: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa. E le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: Un altro momento importante è la fiera di San Lorenzo.
0: Sì, il 10 agosto Formigine diventa ancora più brillante, ancora più bella, più illuminata, con tanti banchetti, tante iniziative, anche lì un grandissimo spettacolo pirotecnico e la voglia di riversarsi in strada per stare insieme e per condividere momenti di grande gioia, di grandi iniziative insieme al nostro Don Federico, alla nostra parrocchia, e quindi sì, un momento veramente molto molto sentito.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito.
0: Un invito sentitissimo di visitare la nostra città di Formigine e non solo, la Pieve di Colombaro, la biblioteca, la acetaia. Avrei un elenco infinito, però per questo veramente è necessario venire a Formigine, perché ci sono tante attrattive, tanti eventi, tante situazioni che possono veramente permettere anche solo qualche giorno di stacco dalla realtà per vedere e gustare le eccellenze del nostro territorio.
1: Grazie, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo a conoscere il parroco di Formigine.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
1: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani, abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, è la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
0: E il patrono è San Bartolomeo.
1: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi è la festa patronale molto importante. Il comune e l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi la vita cristiana.
0: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine.
1: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di tre confraternite. Qui a Formigine, qui nella parrocchia, la confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
0: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
1: Sì, nel centro abbiamo quattro chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. La parrocchiale che si affaccia sulla piazza, che è di fronte al castello, posizione centrale, molto vicina alla chiesa di San Pietro, Madonna del Ponte, San Pietro Martire.

0: la chiesa dell'Annunciata, che è lungo la strada principale che ci porta a Modena, ma è vicinissima, e il conventino. Adiacente c'è la scuola materna, sempre gestita dalle suore figlie Maria Ausiliatrice, dietro al castello. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
0: Sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa, quindi al 1571 questa diventa la chiesa di San Bartolomeo. Tant'è che noi per i primi vespri di San Bartolomeo celebriamo i primi vespri là, poi facciamo una processione di ingresso nella chiesa parrocchiale, celebriamo la messa della vigilia di San Bartolomeo.
1: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi.
0: Sì, una venerazione molto bella, non è canonizzata, ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884, una ragazza, mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti, precedente Santa Maria Goretti. Noi il 2 giugno, il giorno della salita al cielo, la veneriamo insieme alla festa della Repubblica, veneriamo questa grande santa per appunto pregare per i giovani e in particolare per tante vittime anche di femminicidio, vittime della violenza.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: È un messaggio di gratitudine. Una grande gratitudine perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose, è una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine e soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
1: Grazie parroco, e adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo il castello per presentare alcune tipicità di Formigine.

0: con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità e dobbiamo dire siamo in provincia di Modena e qui ne abbiamo tante di tipicità.
1: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano alla mattina, prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti, anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena. Quindi o al mattino, i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia. Con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto, e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì. Naturalmente è un cibo povero, se vogliamo, ma anche nobile. Sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa. Però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare. Non te lo spiego perché lo sai già, lo devi sapere già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi,

0: Pazzi, che è questa associazione durante il carnevale prima della Quaresima, c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole, ricordando questo momento quando i signori del luogo, sempre prima della Quaresima, così distribuivano delle frattaglie di maiale, della polenta e davano quindi un momento di gioia anche al popolo. Il gnocco sicuramente è il punto di partenza, poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia che è quella che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese, chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro, c'è un passaggio dove al protagonista fa offrire a un naufrago una scheggia di parmigiano reggiano, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, quindi era già un cibo nobile, conosciuto già in buona parte del mondo. Perché poi forse anche? Perché è un formaggio che poteva viaggiare, un formaggio che si poteva conservare, questa pasta dura e questa corazza che ha intorno gli consentiva di andare lontano, di raggiungere tutte le capitali europee. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini aveva a cuore il parmigiano, benché era romagnolo, e quindi amava consumarlo prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
0: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
1: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
0: Sì, qua ciliegie, amarene, sono davvero una chicca, per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche dimenticate, non solo di ciliegie e di amarene ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti, le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta che poi ha fornito queste ciliegie e queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
0: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. Devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Proloco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo, forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' al ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione, crema o cioccolato a seconda della ricetta. Lui si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
0: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì quindi insieme ad amici intellettuali nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
0: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato, spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene sempre della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià, è un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Formigine per lei?
0: Per me è leggerezza, è momenti belli, ho questa idea, non so, torno sempre a pensare, Formigine, castello, so perché, infatti la prologo, visto che si chiama Oltre il castello, questo luogo centrale, intatto ancora, per certi versi, con anche una parte verde bella, fruibile all'interno, il ponte levatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui, in questo bar, mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi, ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
1: Grazie a Luca Bonacini e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle altre curiosità di Formigine.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vicecampione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport.
1: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis. Diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
0: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale come per esempio
1: la Ferrari,
0: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
1: la Fratellanza, no? Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
0: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big di Leith e Jacobs, che ha corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
0: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine, diciamo che trova proprio la pace, qui si ricarica.
1: Sì, Formigine è la mia casa dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici che ritrovo tutte le volte, è un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo, alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Per il ciclo Stille senza tempo.
1: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
2: Allora andiamo in una libreria.
1: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
2: Benissimo, ferma.
3: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
4: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
1: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
0: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.
5: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini.

0: o anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
3: Ultima.
4: Bravo, bravo, bravo, oh!
5: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
4: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
5: Solo con acqua e niente più.
4: Bravo!
5: Comoda la vita.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
9: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
10: C'è una grossa novità in questa casa. Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
9: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
11: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
12: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16:00.

0: interpelliamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica. Spirito Santo,
1: vieni.

0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa, con l'assunzione. Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto. E sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo

0: e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita, deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria, e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano
2: e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per conduci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente giù.

0: semente ogni giorno. Vieni, Signore Gesù. La Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù. Con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra salve.
0: a te ricordiamo. Noi entri

0: A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
3: Figlio mio.
4: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
5: Non voglio venderlo.
6: Ehi, forza!
7: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
8: Giuseppe venduto dai fratelli. Domani in prima serata.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Signora Nastri, la sua bolletta.
11: No, me ne dia un'altra.
10: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
11: E lei come lo sa?
10: Intuito.
11: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
10: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
11: Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
10: Da Compass per un prestito basta un giorno.
12: Più prestito di così.
13: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
11: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
10: Tutte A più più più. Si vede che lei ha classe.
14: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: In prima visione TV.
18: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
18: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
18: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
18: Non sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

Alle porte della capitale, fra la città e il mare, si estende un territorio un tempo segnato da acquitrini e pascoli per le mandrie. Qui la grande opera di bonifica ha trasformato il paesaggio in una distesa agricola dove i campi si perdono all'orizzonte e il lavoro della terra incontra innovazione e sostenibilità. Fra cereali, foraggi e colture erbacee sorge una realtà agricola da record, dove ha sede uno dei principali allevamenti bovini italiani, un modello dove nulla si

spreca e ogni risorsa torna a creare valore in un equilibrio fra tecnologia, sostenibilità economica, ambientale e sociale. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

0: Alle porte di Roma, dove la città lascia spazio alla natura, si estende un paesaggio agricolo particolare, una pianura con una storia lunga più di un secolo. È un territorio che è stato bonificato, coltivato e trasformato insieme alla comunità che lo abita. Siamo a Maccarese, un borgo vicino a Fiumicino, e questo non è solo una terra coltivata, ma è un sistema vivo dove ogni elemento dialoga con l'altro. Le coltivazioni alimentano gli allevamenti restituiscono energia alla terra e tutto è controllato dalla tecnologia. E allora questa è la circolarità. Per capire meglio di cosa si tratta, ci facciamo raccontare la storia di una storica azienda che porta il nome di questo luogo e incontriamo subito il suo amministratore delegato, Claudio Destro. Claudio, siamo nel luogo simbolo di Maccarese, questo bellissimo castello circondato da un meraviglioso giardino. Una volta era una residenza di caccia e attorno tutte paludi. Poi è arrivata la bonifica e che cosa è successo?
1: Sì, questo è il castello, la residenza di caccia del principe Ospigliosi. Risale al 1620, che l'ha mantenuto fino al 1925. C'è stata la bonifica, è intervenuto lo Stato perché il principe non è riuscito a completarla e nel 1925 l'azienda diventa pubblica. Arrivano qua migliaia di immigrati dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli per compiere questa opera di risanamento. Nel 1932 arriva Mussolini e inaugura l'idrovora che è stata completata. Erano 4.600 ettari e che poi 1.000 ettari nel 61 sono stati espropriati per dare vita all'aeroporto di Fiumicino. Per cui, essendo stata un'azienda pubblica, si è sempre sperimentato, si è fatto di tutto e oggi l'azienda ha 3.200 ettari, 3.700 animali, mangiamo 1.400 vacche da latte. Inoltre, nel 2019 abbiamo avviato il più grande e più esteso mandorleto d'Italia, 140 ettari col sistema super intensivo. Abbiamo piantato 330.000 piante e a questo abbiamo affiancato poi successivamente 15 ettari di oliveto. Per cui oggi a Maccarese si fanno mandorle, olive, grano duro per i pastifici e cereali che servono per e gli animali e per il biogas, perché nell'ambito della circolarità dell'azienda e dell'economia circolare abbiamo anche realizzato due impianti per la produzione di energia elettrica che sono alimentati da reflui zootecnici.
0: Cuore pulsante dell'azienda, l'allevamento zootecnico. Qui ci sono circa 3.400 vacche di razza frisona, uno degli allevamenti più grandi d'Italia. Ne parliamo con Matteo Borgian, responsabile di stalla. Davvero ci sono 3.400
2: sì,
0: vacche?
2: Sì, esattamente. In questo centro ci sono 3.400 capi che producono attualmente circa 550 quintali al giorno che vendiamo totalmente al mercato di Roma Capitale. Possiamo dire che siamo un po' presenti in ogni cappuccino, no? La bellezza di questa azienda è che diverse generazioni si sono succedute nel gestire questi allevamenti. Mio nonno, per esempio, lavorava in un altro settore. Ognuno di noi, o direttamente o indirettamente, ha avuto a che fare con la Maccarese. Maccarese città, che è anche il nome della Maccarese azienda, c'è questa bellissima commistione.
0: Come si fa a gestire un'azienda così grande riuscendo a essere anche sostenibili, non solo rispetto all'ambiente ma proprio per l'economicità, perché poi oggi i costi sono altissimi?
2: Allora, sicuramente la divisione per settori ci consente di lavorare in maniera mirata, puntando all'ottimizzazione dei processi produttivi. Le stesse tecnologie non sono fondamentali, io ritengo, questa è la mia opinione, ma sono necessarie perché ci hanno consentito nel tempo di migliorare il nostro rapporto con gli animali.
0: In particolare
2: rispetto al passato, ad esempio, noi riusciamo ad intercettare prima, molto tempo prima, grazie a tutti i sensori che hanno addosso gli animali, stati di patologici, no? Cosa che prima riuscivamo, ma in tempi un po' più lunghi. I dati sono tantissimi. Faccio un esempio: dal punto di vista nutrizionale, noi siamo in grado immediatamente di capire se il razionamento è stato fatto in maniera corretta o meno. Questo è estremamente importante per due aspetti. Il primo, per ottimizzare le razioni, quindi evitare gli sprechi di cibo e quindi economici. Ma soprattutto ci consente di regolare la nutrizione degli animali per permettergli di produrre sempre di più, perché le vacche da latte sono da considerare come dei veri e propri atleti. Ok, quindi la nutrizione deve essere estremamente controllata.
0: Vediamo se le va. Ecco, è intimorita da me?
2: No.
0: O non ha fame?
2: Ha già mangiato.
0: Ha già mangiato?
2: Sì, sì.
0: Quanti anni hanno le vacche che sono presenti qui in questa zona della stalla?
2: Queste sono le più giovani tra le vacche in produzione, poi abbiamo anche delle veterane, animali da 9-10 anni, no? Che spesso e volentieri si dice una mosca bianca all'interno dell'allevamento. Siamo riusciti a creare un cospicuo gruppetto di veterani.
0: E poi ci sono le più piccole.
2: E poi ci sono indubbiamente le più piccole. Se vuoi,
0: sì?
2: In via eccezionale ti posso far vedere un parto, dovrebbe esserci un parto, un vedelino appena nato.
0: Matteo, me l'avevi promesso e qui c'è appena stato un parto.
2: Esattamente.
0: Quanto
2: Francesca,
0: tempo ha?
2: Penso più o meno una mezz'oretta, perché il vitellino è asciutto, è lì che deve ancora capire cosa deve fare e la mamma è lì che aspetta e dice andatevene che io devo dare il colostro a mia figlia.
0: Guarda che è un po' la lecca, perché la finisce di asciugarla, vero?
2: Esattamente, la prima cosa che fa, asciuga, toglie la placenta e poi si posiziona in maniera tale che la vitellina vada sotto per succhiare il colostro, che è fondamentale per la sopravvivenza del vitello, che alla nascita è sprovvisto di copertura immunitaria.
0: Augusto Arpinelli è uno dei veterinari aziendali e ogni mattina si prende cura della salute delle bovine. Augusto, cosa stai facendo in questo momento?
3: In questo momento stiamo facendo un'ecografia a una bovina. La riproduzione nel mondo della zootecnia, quindi della vacca da latte, è importantissimo ed è legata alla produzione.
0: E com'è la salute di questa bovina?
3: La salute di questa bovina, per quello che abbiamo visitato in questo momento, l'animale sta bene, in salute. Poi inoltre questa bovina, come tutte le bovine dell'allevamento, quando passa nel sale di mungitura vengono scaricate appunto con il collare, vengono scaricati dei dati 3 volte al giorno che riguardano la salute dell'animale, quindi riguardano la quantità di latte, la qualità del latte, riguardano anche l'attività motoria degli animali e la ruminazione.
0: Ti lascio al tuo lavoro che lo vedo delicato.
3: Grazie.

0: Francesca, qui come puoi vedere c'è il riassunto del nostro lavoro quotidiano e come puoi altrettanto vedere c'è la forza e l'efficacia dell'utilizzo delle tecnologie. In passato per poter elaborare questa schermata impiegavamo molto, ora invece è tutto più rapido, tutto più immediato. In una semplice videata io ho il riassunto e l'andamento di tutti i gruppi in produzione, le consistenze, l'ingestione di sostanza secca, la produzione di latte, l'efficienza. Per ogni indicatore, freccia verde, freccia rossa, ci indica freccia verde l'indicatore positivo, freccia rossa da attenzionare. E quindi diciamo che siamo più efficaci, no, nel nostro lavoro, andiamo a lavorare semplicemente su quegli indicatori rossi.
1: Rossi. Beh,
0: Sì.
1: vedo che l'efficienza è in miglioramento, da
0: Esatto.
1: 1,49 è passata a 1,56.
0: 1,56
1: Che cosa sono
0: significa che per
1: quelli?
0: ogni chilo di ingestione di sostanza secca, come puoi vedere, la vacca ci dà 1,5 kg di latte
1: Ok.
0: prodotto.

0: quindi più è alto questo rapporto e più l'animale è efficiente e quindi più si riducono gli sprechi e più riusciamo a ottimizzare le razioni.
1: Quello che una volta era considerato uno scarto, oggi è una risorsa, soprattutto in aziende che puntano sulla circolarità e quindi tutto fa parte di un ciclo dove le cose entrano e escono sotto altra forma, come questo materiale che adesso scopriamo meglio che cos'è. Ce lo spiega Carlo Tomassetto, responsabile dell'impianto di biogas. Carlo,
2: sì,
1: che cos'è questo?
2: Questo è il digestato, questo è il sottoprodotto dell'impianto a biogas. L'impianto biogas ha una funzione di trasformare tramite dei batteri la sostanza organica dei nostri reflui zootecnici, quindi liquami e letame, in biogas, che è composto principalmente da metano. Questo sottoprodotto ha un duplice vantaggio perché viene utilizzato nelle cuccette delle vacche da latte e viene soprattutto utilizzato come fertilizzante naturale in campagna. Il digestato è importante in campagna perché ci permette di ridurre l'acquisto di concimi chimici e dare nuova sostanza organica al terreno. La digestione anaerobica inoltre ha un impatto sulla riduzione odorigena. Infatti, se tu senti, non c'è odore.
1: Non c'è cattivo odore?
2: Non c'è cattivo odore.
1: E io posso anche toccarlo?
2: Sì, certamente.
1: Proviamo?
2: Proviamo.
1: Ecco, quindi noi con questo possiamo andare a concimare i nostri terreni.
2: Sì.
1: Tra l'altro parte anche, diventa energia, quindi
2: sì.
1: Energia elettrica.
2: Sì. Diciamo che il 60% della materia prima che entra viene utilizzata da questi batteri e trasformata in energia. Questo biogas, una volta deumidificato e raffreddato, viene inviato a un cogeneratore al quale è attaccato una dinamo che produce energia elettrica. Una volta trasformata in media tensione viene inviata alla rete nazionale.
1: Quanti kilowatt producete?
2: I kilowatt sono tanti perché complessivamente i due impianti sviluppano 39 megawatt di energia al giorno.
1: Simone, tu sei il responsabile agronomico di Maccarese, circa 2600 ettari sono dedicati alle coltivazioni e di questi il 70% risponde al fabbisogno della nutrizione, dell'alimentazione delle bovine, quindi insomma una grande parte della coltivazione è dedicata solo alle bovine in azienda.
3: Esattamente, Francesca. Qui vediamo dei terreni e noi coltiviamo principalmente mais, grani teneri, miscugli di cereali, orzo. E la maggior parte di quello che produciamo è per stalla e biogas. Ci piace che sia un'azienda circolare, ossia che la maggior parte della produzione vada per l'alimentazione. Questo qui perché comunque riduce un po' i costi, ci permette di lavorare tutti i terreni e di fare anche doppie coltivazioni. Come vediamo qui dietro, abbiamo un campo di loglietto che è una graminacea che cresce nel periodo invernale, che è ricca di zuccheri e di qualità nutritive e proteiche per il bestiame. Dopo averlo raccolto, lavoriamo il terreno e andiamo a seminare il mais. Quindi in un ettaro, in più ettari, facciamo due coltivazioni all'anno. Questo qui riduce un po' i costi e ci permette di far lavorare tutte le persone che abbiamo tutto l'anno.
1: Tra l'altro, Simone, una cosa molto importante, la circolarità è una delle priorità anche
3: sì.
1: Sostenute dalla comunità europea, proprio anche per essere più sostenibili rispetto all'ambiente, ma anche economicamente, che oggi è un problema cruciale, dato anche l'aumento dei costi, delle risorse, insomma, quindi cercare di essere più sostenibili possibile economicamente anche è un modo per mantenere viva l'azienda. In questo, quanto è importante anche la tecnologia?
3: È stata veramente importante perché comunque un po' ci ha sensibilizzato a quello che uno ha in azienda, a ciò che uno ha in azienda, no? Per cui imparare per conoscere e conoscere per migliorare. Di conseguenza, se uno conosce la situazione che ha nei campi, anche mediante l'utilizzo di immagini satellitari che riescono a controllare, a visionare la coltivazione e a dare degli input, a saper leggere quei dati e riuscire a tramutare quei dati a nostro favore per risparmiare i concime, che ha una sostenibilità economica, sociale
1: e ambientale.
3: E ambientale, esatto, soprattutto, e quindi riesci ad ottimizzare le cose ottenendo un prodotto qualitativamente elevato e senza perdere nulla. Le tecnologie sono state di grande aiuto.
1: Ti piace questo lavoro che fai?
3: Tantissimo, il mio desiderato da piccolo, per cui poi lavoro con gente splendida, anche tutti i ragazzi che lavorano qui cioè lavorano con noi, non lavorano per noi, per cui questo qui è bello. E l'altra cosa bellissima che mi capita tutte le mattine è che vengo al lavoro pensando al bicchiere di latte che beve mio figlio, no? E lavorando con questo obiettivo tu ti rendi conto che se quel campo di mais lo fai bene ci avrai un latte che è buono, che mio figlio beve un latte buono. Per cui questa cosa qui mi salva la giornata.

0: La parte più significativa della razione alimentare della bovina da latte è l'insilato di mais, che dà molta energia per la produzione del latte. Tiziana sta facendo una prova importante. Cosa fai, Tiziana?
1: Ciao, adesso proveremo a vedere le componenti qualitative e quantitative di questo silo mais per poi cambiare la razione delle vacche in base alla sua sostanza secca e a tutte le caratteristiche analitiche dell'insilato.
0: Ok, proviamo a fare un test quindi, vediamo.
1: Vuoi provare tu?
0: Ma fammi vedere come si fa.
1: Ok, andiamo a prendere una forcata di un punto qualsiasi della nostra trincea.
0: Sì, ok.
1: Prendiamo il nostro punto, lo mettiamo a terra.
0: Sì, vado qua. È durissimo, ok. Beh, ce l'ho fatta.
1: Perfettissimo.
0: Non è tanto, però lo metto qua, te lo preparo. E adesso tu cosa fai?
1: Passeremo il NIR, che è questo strumento qui.
0: Sì.
1: Ma senti, il quale ci aiuterà ad analizzare appunto le caratteristiche analitiche del nostro campione. Noi andiamo a valutare soprattutto la sostanza secca.
0: Ok.
1: Quindi in base alla sostanza secca mi cambia la razione e più è alta la sostanza secca,
0: meno razione c'è bisogno di dare.
1: NIR va in base agli infrarossi.
0: Ah, ok.
1: Quindi in base a cosa ritorna indietro degli infrarossi noi avremo le caratteristiche appunto
0: organolettiche dell'alimento.
1: Esatto. Vai, puoi provare se vuoi, io intanto ti faccio vedere.
0: È come stirare con un ferro da stiro.
1: Esattamente.
0: Ah, così?
1: Esattamente. Questo è ciò che esce, quindi vediamo l'umidità, la sostanza secca, proteine,
0: i carboidrati,
1: sì, okay. Fibra grezza e tutto.
0: La sostanza secca è un po' più del 30%, va bene?
1: Sì, è una buona sostanza
0: quasi
1: secca.
0: 37%.

0: troviamo ora in una zona dell'azienda insieme a Fabiola Fontana, una giovanissima agronoma che si occupa del mandorleto, una coltivazione recentissima e molto innovativa. Che cosa c'è di particolare in questo mandorleto,
1: Sì,
0: Fabiola?
1: questo è un progetto che ha avuto inizio nel 2019 e precisamente noi ci troviamo all'interno di un mandorleto che si sviluppa su una superficie di circa 150 ettari. Ma l'innovazione è proprio questo, ovvero come potete vedere si sviluppano dei filari, ovvero qui la pianta non viene più gestita come un elemento singolo, ma va a costituire una parete altamente vegetativa e produttiva, dove l'elemento vincente è che tutte le operazioni culturali sono meccanizzate, quindi dalla potatura fino alla raccolta è tutto quanto meccanizzato. Qui si ha un efficientamento di tutti quelli che sono gli input, sia dal punto di vista di irrigazione che dal punto di vista nutrizionale, gli elementi vengono immessi appunto e vengono dati alle piante in funzione di quello che è la loro condizione sanitaria e anche la condizione di nutrizione. E questi aspetti vengono gestiti in maniera tecnologica tramite appunto l'utilizzo di sensori al suolo che ci danno le informazioni di quanta acqua hanno necessità queste piante in determinate fasi fenologiche, come in questo caso noi siamo nella fase fenologica di accrescimento del frutto, ma anche di aspetti proprio dal punto di vista fitosanitario, come la presenza di patogeni che possa andare ad inficiare su quella che è la produzione effettiva. E questo possiamo realizzarlo anche tramite l'utilizzo di immagini satellitari che ci consentono appunto di vedere questi elementi, queste condizioni.
0: Quindi andate a dare solo quando serve e a chi serve
1: E a dove serve
0: e a dove
1: soprattutto.
0: serve.
1: Tramite l'utilizzo appunto di questa macchina, che è una potatrice a dischi, andiamo ad eseguire quella che è la potatura superiore, quindi orizzontale, che viene fatta alla pianta, è una semplice spuntatura, cioè ovvero in questo modo viene tolta quella che è la predisposizione della pianta ad andare verso l'alto, e in questo modo noi andiamo a sfruttare quello che è l'efficientamento poi della ramificazione.
0: E questo sistema computerizzato cosa ci aiuta a
1: Allora,
0: vedere?
1: questo per noi è un sistema di guida assistito, cioè ovvero ci consente di eseguire una guida in autotrack, cioè una guida assistita, dove noi non andiamo minimamente a toccare il volante, ma tramite appunto un GPS che è sito specifico, quindi ci consente di sapere dove si posiziona il trattore, noi praticamente riusciamo a essere più precisi, ovvero l'operatore non tocca minimamente il volante, ma ha un efficientamento di quella che è l'operazione culturale.
0: Può controllare solo ed esclusivamente la potatura. Siamo ormai a fine corsa, non è ora di spegnere il trattore?
1: Sì, assolutamente Francesca. Vai,
0: Vado
1: passaci
0: io
1: tu.
0: anzi. Allora, schiaccio qua
1: Esatto.
0: e questo tasto qua.
1: Esattamente.

0: Claudio, siamo qui con una rappresentanza delle risorse umane della vostra azienda, quasi 90, ma anche con una bella presentazione di quelli che sono i vostri tipici prodotti. Cosa rappresenta questo per te e soprattutto è un modello replicabile?
1: Ma come vedi, noi siamo qua, questo genere di colazioni lo facciamo spesso in azienda con il personale. E poi, come vedi, è bello anche perché il nostro mondo, che è fatto di 90 dipendenti assunti direttamente a tempo indeterminato, è fatto anche del genere femminile, che in genere in campagna non si trova e soprattutto in stalla nell'ambito zootecnico. Però abbiamo questo modello che è anche secondo noi replicabile, perché basta entusiasmarle, basta darle un lavoro che piaccia e che sia gratificante soprattutto.
0: Ma gratificante secondo me sono anche questi prodotti qui, per esempio, cosa abbiamo?
2: Esatto, vi faccio assaggiare proprio quello che è il frutto del nostro lavoro e della nostra passione. Questo è il latte di mandorla, che è stato realizzato tramite appunto le nostre mandorle che vengono dalla nostra coltivazione, insieme a quello che è il caffè, andiamo a realizzare quella che è una bevanda tipica leccese.
3: Francesca, se mi permetti, sì. La Maccherese è il connubio di innovazione e di storia. Mentre voi state bevendo l'innovazione, il latte di mandorla, noi ci beviamo un bel bicchiere di latte fresco che è la nostra storia.
0: Direi che è un'ottima idea, poi lo voglio assaggiare anch'io. Intanto un brindisi a tutti voi.
1: Alla Maccherese.
2: Alla Maccherese.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima.

0: Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Rallenta e riscopri il piacere di leggere. Quest'estate Avvenire è con te su carta e in digitale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo speciale. Vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
6: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco.
7: Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
5: Da Garnier.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
8: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
9: Viaggia da sola.
8: So badare a me stessa.
9: Non ami ancora.
8: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.

0: Siamo alla quindicesima domenica del tempo ordinario e il Vangelo che ascoltiamo è un Vangelo che almeno una domanda dovrebbe far sorgere in ciascuno di noi. E la domanda è questa: che terreno sono? Qual è il terreno che la parola di Dio che ascolto trova in me oggi? Perché la parola è eterna, ma è contemporanea. Come mi incontra in questa domenica, in questo tempo della mia vita? Ci sono le pietre, c'è il terreno buono, ci sono anche i rovi che soffocano, c'è la strada, quella dura, di terreno duro che non permette al seme di penetrare troppo. Che cosa sto vivendo nella mia vita? Ecco, questo Vangelo si presta in modo molto semplice perché ciascuno di noi possa fare una sorta di esame di coscienza ed un discernimento dove mi trovo, che cosa sta accadendo. Ecco, allora è il Vangelo molto famoso del seminatore che semina il seme e incontra terreni diversi. Lo ascoltiamo e vediamo che cosa suscita questa parabola del seminatore.
1: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti.
0: Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. È un capitolo particolare perché è il capitolo delle parabole del regno. Cioè, qui c'è una raccolta di parabole che Gesù ha pronunciato e tutte hanno come finalità, come scopo, quello di lasciare intuire un aspetto del regno dei cieli. Il regno dei cieli non può essere descritto. È la realtà divina insieme, la realtà divina come opera nella storia degli uomini. E allora la parabola si presta bene a questo tipo di insegnamento, perché la parabola è un racconto ascoltando il quale ciascuno può attingere secondo la propria profondità, secondo la propria personale situazione. La parabola è una maniera sapienziale per descrivere una realtà di per sé indescrivibile, secondo un linguaggio speculativo, potremmo dire. Ecco, è questo genere sapienziale che Gesù utilizza perché tutti i suoi ascoltatori possano prendere ciò che è possibile loro. Allora, il regno dei cieli è simile a, in questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo, troviamo proprio questa raccolta. Il regno è simile a un seminatore, a una perla, a un tesoro e così via, ma le vedremo poi strada facendo. Gesù si siede su una barca e da lì insegna. Perché Gesù si siede su una barca? Perché era l'altoparlante dell'epoca, un pochino distante dalla folla, era possibile per lui essere ascoltato da tutti. E mentre la folla ascoltava Gesù sulla spiaggia, è evidente che siamo di fronte ad una scena dove il maestro è seduto e insegna alla folla. Qui Gesù è il rabbi, è il maestro che ha un insegnamento da impartire. Ed ecco allora la prima parabola del regno, c'è un seminatore che esce a seminare e questo seme che viene seminato con estrema abbondanza trova terreni differenti. Siamo davanti ad una giornata quotidiana. Gesù aveva certamente visto tante volte nel suo paese natale, durante i mesi, gli anni di itineranza con la comunità dei dodici, avrà certamente assistito a molte scene di semina e sapeva anche bene che coloro che lo ascoltavano potevano ascoltare qualcosa che descriveva un quadro a loro familiare. La parabola ha anche questa caratteristica. Siamo davanti, proprio perché è un genere sapienziale, a scene familiari, agli ascoltatori che ascoltano ed anche ad un contenuto che ha dei tratti di paradosso. Qui è veramente paradossale, vedremo quanto rende il terreno buono, era incredibile, cioè nessun terreno buono al tempo di Gesù comunque poteva rendere quanto Gesù dice in questa parabola. Quindi l'effetto paradossale è come una scossa che fa rientrare in se stesso l'ascoltatore, lo mette a paragone, ecco, con la propria realtà. Il seminatore esce a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vediamo adesso i luoghi sui quali cade il seme: la strada, poi il terreno sassoso, e poi i rovi, e poi il terreno buono. Che cosa accade alla strada? Il seme caduto sulla strada è preso dagli uccelli e lo mangiano. Chi sono gli uccelli? Perché possono prendere il seme? Perché questo seme non ha avuto il tempo di attecchire, per cui è rimasto in superficie. Allora, la parola che dobbiamo ricordarci per la strada è superficialità. Cioè qualcosa che non scende in profondità. Allora gli uccelli possono prenderla, possono divorarla. Procediamo ancora. Il terreno sassoso, non c'è molta terra e quindi germoglia perché un pochino di terra c'è, però il terreno è poco profondo e quindi non riesce ad attecchire. Quando spunta il sole, viene bruciata perché non ha radici. Qual è la parola d'ordine del terreno sassoso? Entusiasmo? Poi spiegherò perché.

Allora, superficialità, entusiasmo. E poi i rovi che crebbero e la soffocarono. Certo, i rovi avviluppano, costringono, impediscono al seme di raggiungere la terra. Vediamo la parola d'ordine della superficialità. È la parola di Dio che viene ascoltata in maniera superficiale, disattenta, credendo di poterne trarre un insegnamento immediato, ho capito tutto, senza lasciarsi interrogare dalla profondità della parola stessa. La strada che non permette al seme di andare in profondità è l'esperienza di ascolto superficiale, sì, ma potremmo dire anche estremamente superba, perché la superficialità, insomma, è un tutt'uno con la superbia, con il peccato di orgoglio, il sentirsi già arrivati, già a posto, il non aver bisogno di niente. La parola di Dio è Dio che mentre parla crea. E quando crea, noi dobbiamo essere disponibili a questa nuova creazione. Quindi quando il seme non raggiunge la terra ma resta sulla strada, gli uccelli che sono gli eventi della vita, che sono tutto quello che accade, le avversità, quelle della ordinarietà, tolgono il seme e quindi noi pensiamo di ascoltare. In realtà questa parola non produce un cambiamento in noi. Ma poi c'è l'entusiasmo, che è quel seme che cade in mezzo ai sassi. C'è un po' di terra, sì, è vero, per cui il seme attecchisce, l'ascolto della parola quando siamo entusiasti di questa parola, ci piace, magari veramente abbiamo scoperto un tipo di predicazione, un'esperienza che ci piace, e lo dico nel senso bello del termine, che ci affascina, che ci ha smosso, ma quando è necessario cominciare a far sul serio nella perseveranza quotidiana, nell'ordinarietà della storia di tutti i giorni, l'entusiasmo non può sostenerci ogni giorno. E allora l'entusiasmo che cala perché appunto comincia a diventare una parola che deve incarnarsi nella storia normale, diciamo, della vita, allora ci lasciamo scoraggiare e quello che abbiamo ascoltato diventa in qualche modo perfino molesto perché non troviamo più quell'entusiasmo dei primi tempi. Potrebbe essere la situazione di chi vive di esperienze, quando viviamo di esperienza e quindi siamo come quegli uccellini che vanno a beccar di qua e di là un'esperienza senza che le esperienze divengano l'esperienza di Dio. Io sto facendo delle semplificazioni che possano aiutarci, a me aiutano perché questi terreni li ritrovo in me. Anche io sono a volte questo ascoltatore della strada che sì, ascolta, però non lascia un tempo, per esempio, per confrontarsi con la parola e quindi mi scorre sopra e non mi cambia. Anche io corro il rischio sempre di vivere di esperienze gratificanti e magari di lasciar da parte quando la parola invece mi vuole educare in maniera differente. E poi ancora i rovi. E beh, i rovi è facile capirlo, sono proprio le preoccupazioni, le angosce della vita, quando siamo stretti. Ecco, mi aiuta molto dire quando siamo stretti dall'angoscia, perché i rovi fanno questo, soffocano, stringono e non permettono al seme di scendere giù in modo da raggiungere la terra e di trovare quello spazio necessario per attecchire, poi per germogliare. Quando noi siamo troppo presi dall'angoscia, dalle preoccupazioni, abbiamo difficoltà a trovare spazio per la parola di Dio. Cioè abbiamo difficoltà a fidarci, a dare una possibilità a questa parola. Allora i rovi, allora i sassi, allora la strada, ma anche noi siamo tante cose insieme, ma anche terreno buono, certamente. È sbagliato ascoltare questa parola cercando di capire a quale terreno apparteniamo. A questo e anche quest'altro. Oppure a volte capita magari di pensare ad altre persone e pensare, ma quello è un terreno buono, oppure l'altro no, l'altro non ascolta.

non si sta convertendo, cioè dare dei giudizi veramente grossolani. Perché il cuore dell'uomo è tutta questa terra differente, compreso il terreno buono, che dà frutto. Ma quando Gesù parlava, il frutto del 100, 60, 30 per uno era impensabile. Il paradosso è questo, cioè mai nessun terreno avrebbe dato queste percentuali di frutto. È un modo per svegliare l'ascoltatore, certamente, e anche per dire che in fondo il terreno buono è il mio cuore insieme ai sassi, la strada, tutto quello che ho detto. Ma il terreno buono è Gesù che accoglie in me con il suo Santo Spirito la parola. È lo Spirito di Gesù che accoglie la parola fatta carne, che è Gesù stesso, e che con la collaborazione della mia libertà fa fruttificare la mia povera vita, nonostante i sassi, nonostante la strada superficiale, nonostante la discontinuità di un ascolto un po' entusiasta. C'è speranza per tutti, perché Dio Padre incontra in me il terreno buono, che è suo figlio, che sveglia la mia libertà. E allora ecco che io posso dare frutto. La nostra vita è chiamata a questo.

Una scena attuale, ma anche da altri tempi, quella di un uomo che esce a seminare e che getta il seme con abbondanza, ma getta il seme con la mano. Oggi siamo probabilmente poco abituati a vedere questo perché ci sono altri mezzi per seminare. Ma quando Gesù racconta la parabola del seminatore, questo era un quadro, potremmo dire così, usuale per i suoi ascoltatori, che era di facile comprensione. Anche per Van Gogh è stato così. Siamo nel 1888, quando questo splendido pittore dipinge Il Seminatore, un olio su tela che oggi possiamo ammirare in Olanda e che si distingue per un'interpretazione particolare dei colori, come è tipico di questo pittore. Quello che colpisce è il contrasto e la vividezza dei colori. Pensate che fu dipinto in Provenza, là dove Van Gogh si trasferì proprio per studiare gli effetti della luce. Allora, noi vediamo proprio questo dipinto che è pieno di lampi di luce, di squarci di luce, di contrasti di colori. La prima cosa che colpisce probabilmente sono i colori al contrario. Perché? Perché il campo dovrebbe essere marrone, dovrebbe essere color oro, invece è il cielo. Non solo il sole, certamente il sole è splendente, ma tutto il cielo è irradiato dai raggi dorati del sole, invece che essere azzurro. Mentre invece l'azzurro e il viola, che sono i colori che normalmente connotano il cielo, sono sulla terra, sono i colori del campo dove il seminatore sta gettando il proprio seme. Queste pennellate rendono bene l'idea della drammaticità di questo contrasto. Van Gogh ha voluto aiutarci a riflettere sul mistero della incarnazione, il cielo che è sceso sulla terra e la terra che con il mistero dell'ascensione è innalzata in cielo. L'uomo è nella Trinità e Dio è diventato uomo. E allora ecco il d'oro, il dorato del cielo e così il viola e l'azzurro della terra. In qualche modo questo abbraccio dove noi troviamo la persona umana divina di Gesù rappresentata in questa forma geniale dello scambio dei colori. E poi il seminatore. Vedete che la figura del seminatore è ben in contrasto, una figura netta, ma al contempo le pennellate ce lo restituiscono quasi una cosa sola con il campo, con la

terra. Siamo davanti al sublime mistero dell'umanità che è sì, è terra, noi siamo fatti di terra, ma terra che è stata insufflata dal soffio divino, la terra che è diventata essere vivente in noi, anche in noi abita in qualche modo la divinità per statuto creaturale e poi perché siamo tempio dello Spirito Santo dal battesimo. Dio abita in noi. E poi vedete c'è questo sentiero quasi che divide in due il campo, che ricorda il sentiero che Israele percorse asciutto in mezzo al mare. Quindi questo seminatore che è certamente un uomo di terra, ma è anche in questa immagine colui che è testimone che attraversa il nuovo Esodo, la nuova Pasqua, c'è un sentiero che si apre in questa semina, la parola di Dio, l'azione dell'incarnazione, della passione, morte, risurrezione e ascensione del Signore, che apre una strada, che è la strada, la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, che ci porta anche noi alla destra del Padre insieme al Figlio suo prediletto.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: In Prima Visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
10: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
11: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva, per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
12: Ladro in fuga! Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
10: Per il ciclo Stille senza tempo.
13: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
14: Allora andiamo in una libreria.
13: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
14: Benissimo, ferma.
15: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
14: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
13: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
10: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.
16: Per me la vita comincia e non...

0: finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
0: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, questa sera alle 21.05.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio. Amen.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, perché Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio.

0: e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio d'acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra. Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedano e udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione

della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Gesù utilizza per il suo insegnamento anche le parabole. Alla base del termine greco, sappiamo che il Vangelo ci è arrivato nella lingua greca, parabole significa paragone. La parabola è una forma di enigma che sollecita curiosità verso la ricerca dei significati. Così si può parlare in modo concreto, con immagini, del Dio trascendente. Le immagini diventano segni che ci fanno capire l'agire di Dio. Gli ascoltatori erano pastori e agricoltori e Gesù parla di pecore e di semi. Al tempo di Gesù parlare in parabole era un metodo usato dai rabbini, dai maestri in Israele, in Palestina. Cristo si inserisce in questa mentalità per comunicare il suo insegnamento sul regno di Dio. Gesù è il seminatore. Centro delle parabole è il regno di Dio. Matteo, che scrive il suo Vangelo per i giudei che conoscono l'Antico Testamento, la Sacra Scrittura, fa riferimento alle profezie. Qui viene citata la profezia di Isaia per dire che Gesù attua, completa tutte le profezie. La parabola dunque è come una mediazione affinché la ragione si apra alla fede. Più si rifiuta il messaggio di Gesù, più restano incomprensibili le parabole. A voi, dice Gesù ai discepoli, è dato di capire, agli altri no. Solo i piccoli, ricordiamo il Vangelo di domenica scorsa, Gesù lode il Padre perché ha rivelato queste cose ai piccoli. Chi sono i piccoli? Sono i discepoli di Gesù, quelli che lo vogliono seguire. A voi è dato di capire, agli altri no. E dunque sono i piccoli in grado di aprire il loro cuore, di accogliere e vivere la parola di Dio. Se ci mettiamo alla presenza di Dio, specie chi ha possibilità in questo periodo in una zona montuosa o di campagna dove non ci sono le luci della città e si guarda il cielo, si contempla il cielo, e allora maggiormente sperimentiamo quanto siamo piccoli di fronte all'immensità del creato, e il creato diventa un segno dell'agire di Dio. E anche l'evento che è custodito da questo santuario, l'evento del pianto della Madonna, può essere compreso come un segno di Dio. Lo diceva già Giovanni Paolo II quando ha dedicato questo santuario alla Madonna delle Lacrime. Diceva qui: le lacrime di Maria sono segno dell'azione di Dio.
Ma la lacrimazione della Madonna non è necessario vederla. Quando la Chiesa ci rassicura che è un segno di Dio, la lacrimazione della Madonna va solo accolta. Ricordo la testimonianza di Melli Attardi, che veniva da Messina. Allora le strade non erano quelle di ora, ci volevano tempi molto prolungati per arrivare qui a Siracusa, e col marito avevano un mezzo a disposizione, sono arrivati qui. Durante il viaggio, sempre come altre volte, litigavano benevolmente, perché il marito non era credente, non credeva nei miracoli, in questi segni. Quando parlavano tra loro di Lourdes, i miracoli lì avvenuti, il marito non credeva. Quando sono arrivati sul posto, si sono fatti largo a forza in mezzo alla folla che era presente nella via dove c'è la casa dove la Madonna ha pianto. Il quadretto era esposto sulla strada, sullo stipite esterno della abitazione, della porta d'ingresso. Hanno visto un momento del pianto della Madonna, che per loro è sembrato lunghissimo, diversi minuti, e si sono inginocchiati. Anche il marito, che ha versato le sue lacrime vedendo le lacrime della Madonna che sgorgavano dalla sua immagine. Poi ha detto alla moglie: adesso credo davvero, e non sono uno stupido. Era una persona preparata, con un suo ruolo sociale. E lei poi ha raccontato che vedeva gli occhi della Madonna come quelli di una donna che avesse pianto a lungo, quasi rossi, quasi gonfi per il pianto, e il volto diventava luminoso, dice lei, bellissimo. Tante testimonianze simili hanno accompagnato questo evento così straordinario. E questo ci invita ad aprire il cuore per accogliere i segni di Dio. Nella nostra vita, in quella di ognuno di noi, sono certamente seminati tanti segni di Dio. Dobbiamo solo aprire il cuore con la nostra fede per saperli leggere e accogliere. Che il Signore ci doni di saper vedere i Suoi segni nella nostra vita.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, presentiamo con fiducia le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i sacerdoti e i diaconi, annuncino largamente, con coraggio e pazienza, la parola di Dio che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per i governanti delle nazioni, agiscano per il bene comune e assicurino una serena convivenza tra i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nell'angoscia e nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna trovino pace, consolazione e speranza, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. O Padre misericordioso, accogli la nostra umile preghiera e rendici come Maria terreno buono, perché la Tua parola sia accolta e testimoniata nella nostra vita, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.

Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per

perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.

0: nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando, assieme al riposo e al sano divertimento, anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini nunziavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nos.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus

0: Secum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Divine facciamur promissionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua nuceat.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et nun spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro, e accolgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita dei molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Ovada in provincia di Alessandria. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, gli oratori, poi la casa natale di San Paolo della Croce. Presenteremo anche le tante tipicità del territorio, ma intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e

0: indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad 11 stelle si inchinavano a me.
2: Figlio mio.
3: In Egitto c'è molta richiesta di schiavi giovani.
4: Non voglio venderlo.
5: Ehi, forza!
6: Padre, fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi.
7: Giuseppe venduto dai fratelli. Domani in prima serata.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Ladro in fuga!
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
11: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
12: Abbiamo un caso da risolvere.
13: Allora, su chi indaghiamo?
14: Preparati alla battaglia, Mary.
13: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
15: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
13: Che cosa accadrà dopo?
16: Neanche lei è troppo male come detective.
7: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17. Per il ciclo Stille senza tempo.
17: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
18: Allora andiamo in una libreria.
17: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
18: Benissimo, ferma.
19: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
18: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
17: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
7: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.
20: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sui territori dell'Alto Monferrato alla scoperta di Ovada in provincia di Alessandria. Il comune, paese natale di San Paolo della Croce, si trova a 186 metri sul livello del mare e conta circa 11.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Ovada!

0: Iniziamo il nostro itinerario a Ovada con il sindaco Gianfranco Comaschi. Allora, ci presenti il comune di Ovada.
1: Tanto benvenuti ad Ovada. Ovada è una città ospitale, spero vi possiate trovare bene. Io comincerei pensando di essere in Piazza Castello. Piazza Castello è il punto, visto che Ovada è la città tra i due fiumi, è il luogo dove l'Orba e lo Stura, i nostri due fiumi, si incontrano. Da lì può cominciare la nostra visita con la scalinata Roma e via Roma, pochi passi, Borgo di Dentro, alla sinistra. Ci troviamo in Piazza Mazzini e quindi sulla piazza poi della parrocchia, che è il cuore ancora oggi della città, un centro storico. Secondo me è davvero interessante, credo si possano invitare tante persone che non hanno ancora visto Ovada a visitarla. Convivono su Ovada stili differenti, c'è un equilibrio. La parte prevalente indubbiamente è di un'immagine ligure, perché noi siamo una terra di confine, però ci sono anche gli stili piemontese e francese. Con pochi passi possiamo passare per via Cairoli o per via San Paolo, ci troviamo praticamente a raggiungere il Parco Pertini e il Parco di Villa Gabrieli. Perché dico questo? Dico questo per dire che anche una città che ha avuto una crescita urbanistica, secondo me, intelligente, nei secoli scorsi, perché il centro storico ha praticamente in queste due zone verdi veramente meravigliose la zona di confine tra la parte propriamente storica e la parte nuova. Su via San Paolo, ovviamente, il richiamo è a visitare la casa di San Paolo, cioè la casa dove San Paolo della Croce è nato.

0: piazza della parrocchia ci colpirà questa imponenza dell'edificio, il secondo nella diocesi per importanza dopo il Duomo di Acqui, ma con la sua altezza, secondo me, impressiona il visitatore se è attento, con le sue torri campanarie. Poi all'interno ci stupirà che, a fronte di una sobrietà quasi austero l'edificio dall'esterno, dentro ci sorprenderà con le tante opere d'arte, sculture, di pitture, veramente una visita interessante.
1: Un centro storico caratterizzato da questi bei palazzi decorati, no?
0: Sì, di palazzi ne cito ancora uno, Palazzo Spinola Maineri. Voglio anche ricordare che Ovada ha nelle associazioni proprio una delle realtà importanti. Abbiamo una quantità di associazioni di volontari che aiutano molto le attività in Ovada e gli ovadesi sono veramente attivi su questo. E Palazzo della Cultura è un palazzo dove la biblioteca, altre associazioni, ma soprattutto ne cito una, l'Accademia Urbense, c'è un po' tutta la storia di Ovada. Ecco, questi sono luoghi da visitare. Non posso raccontare tutto, sennò il visitatore che cosa scopre?
1: Un centro storico che è circondato dal verde.
0: Allora, sul territorio qui entro nella parte che ancor più mi motiva. Devo dire che sono stato per tanti anni presidente del sito UNESCO di Langhe Roero Monferrato e ho sempre detto che Ovada è proprio la porta sud, la porta dal Mediterraneo a questo nostro territorio. E quello che caratterizza veramente Ovada e l'ovadese è questo straordinario paesaggio. E la particolarità è che basta salire e scendere una collina, percorrere pochi chilometri, e cambiano completamente i paesaggi. Su questo, il paesaggio ovadese e del Monferrato si distingue veramente in modo eccezionale, direi, da tutto il resto del paesaggio, perché abbiamo il vigneto,

0: con l'ovada, con il dolcetto, ma abbiamo anche i campi, i prati e tanto incolto, tanto bosco, quindi una biodiversità che è qualcosa che caratterizza proprio in modo straordinario il nostro territorio. A mezz'ora da Genova, a un'ora da Milano, si può entrare in un paradiso di territorio che ha nella qualità dell'aria e dell'acqua una caratteristica, diciamo, straordinaria.
1: Poi nel corso del programma scopriremo anche tante tipicità. Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Ovada per lei?
0: Beh, Ovada per me è la mia città. Gli ovadesi sono brave persone, sono persone laboriose, abbiamo anche tanti artisti, abbiamo una storia che potrete capire molto ricca. Ecco, io lavorare tutti i giorni per gli ovadesi, guardare alla quotidianità e soprattutto ai bisogni del sociale, ma con una prospettiva di progetti. Questo è Ovada per me.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
0: Bene, venite a visitare Ovada, direi che è anche un luogo appunto che si raggiunge in un momento. Non si può andare via da Ovada senza aver assaggiato un nostro dolcetto, l'Ovada di OCG, senza aver assaggiato la farinata e i nostri ravioli. È una città accogliente, venite e scoprite voi stessi quanto sia bella.
1: Grazie sindaco, e noi adesso raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Ovada.

0: E all'interno della bella parrocchiale di Ovada incontriamo il parroco Don Maurizio Benzi. Allora, ci presenti la comunità parrocchiale di Ovada.
1: Tanto un saluto a tutti e grazie della vostra presenza e siate benvenuti. Vi trovate a Ovada, un centro di attorno agli 11.000 abitanti e che fa un'unica comunità cristiana, anche se su diverse chiese, su diverse appartenenze, alcuni paesi limitrofi che fanno parte di una comunità pastorale nel cammino anche della vita diocesana, siamo nella diocesi di Acqui. La nostra parrocchia di Ovada e le parrocchie, le realtà cristiane, sono diciamo diversificate nello spazio e nel tempo, perché tante chiese, ma anche per una presenza cristiana importante, storica, con delle radici, luoghi anche importanti dal punto di vista artistico, la chiesa parrocchiale, l'oratorio dell'Annunziata.

l'oratorio di San Giovanni, ma la presenza delle confraternite, la presenza cioè di laici che già nei secoli hanno voluto potenziare la presenza di carità, di celebrazione e quindi anche di evangelizzazione. Ecco. E così anche con la santità che in maniera generale e anche un po' particolare è avvenuta in queste nostre terre.

0: E noi qui abbiamo la casa natale di San Paolo della Croce.
1: Esatto, che è una gloria della Chiesa Universale, il fondatore dei padri passionisti, delle monache passioniste, però i suoi primi giorni sono stati qui, i suoi primi anni, lui è nato a gennaio del 1694, qui è stato battezzato, qui i suoi primi anni e quindi qui anche l'inizio della sua fede cristiana, della sua famiglia.
0: E nella casa natale ritroviamo proprio il fonte battesimale, no?
1: Sì, è stato lì messo proprio per custodirlo in maniera importante e anche soprattutto la stanza dove egli nacque, che adesso è stata trasformata in una cappellina bella, che così almeno rimanga sempre anche per la preghiera dei pellegrini, e non è infrequente che vengano anche da lontane, da altre parti del mondo, pellegrini a visitare la terra natale di San Paolo della Croce.
0: Ecco, una casa natale molto frequentata.
1: Sì, con una presenza anzitutto di storia passionista. Qui a Ovada c'è un monastero di clausura, le monache passioniste si trovano a poche centinaia di metri da qua nel loro monastero, una presenza silenziosa ma importantissima dal punto di vista spirituale. I padri passionisti, la comunità che sta a pochi chilometri da qui, e quindi una presenza di curiosi, di pellegrini, di devoti, di gente desiderosa anche di conoscere il messaggio della passione di Gesù.
0: E anche qui all'interno della parrocchiale ritroviamo tante immagini, statue di San Paolo della Croce.
1: Sì, è un po' una colonna della vita della comunità cristiana, perché San Paolo con la sua predicazione, evangelizzazione, poi appunto nacque qui in questo lembo tra Repubblica di Genova e Terre Sabaude, ma poi l'Argentario e poi Roma e quindi poi la diffusione nella Chiesa Universale. Ma la sua predicazione al popolo, alle persone semplici, il mostrare la vicinanza di Gesù, alla passione di tutti, ecco, questo ha aperto una breccia un po' in tutte le parrocchie d'Italia. Spesso si trova il simbolo passionista, una missione predicata dai padri, eccetera.
0: E non a caso qui abbiamo una statua con San Paolo della Croce e un carcerato.
1: È un carcerato, un brigante che egli conobbe e incontrò, forse non solo lui, nella sua presenza all'Argentario. La vita di San Paolo della Croce ebbe in questo luogo, ancora adesso presente, sul Monte Argentario, il convento dove egli abitò per diversi anni, e in quelle terre, tra Maremma e vicinanza al mare, anche infestate del brigantaggio, però molti che si convertirono, un povero uomo, ma che forse perché ha seguito l'invito di Gesù, non abbiate paura, ma non aveva paura di questa gente, che rimasero incuriositi e alla fine divennero cristiani, o si ricordarono che erano battezzati e cambiarono vita.
0: E qui abbiamo anche una tela che lo vede insieme con il fratello.
1: Con il fratello, perché la famiglia di San Paolo della Croce, appunto, erano le famiglie, potremmo dire, di una volta, quindi con tanti figli, ma una famiglia cristiana nella maniera semplice di lavoro, ma il fratello Giovanni Battista di San Paolo della Croce, un altro passionista e un grande della prima famiglia passionista e dei primi seguaci di San Paolo della Croce.
0: E la chiesa qui è intitolata all'Assunta.
1: La chiesa è intitolata all'Assunta perché comunque un'altra devozione delle nostre terre. Quante parrocchie in Italia, nel mondo, ma stando appunto all'Italia, dedicate all'Assunta. Affetto a Maria Santissima, anche poi i quadri, le immagini. Beh, è la mamma di Gesù e quindi questa è la ragione principe. Ed è anche un messaggio di vita, quello dell'Assunzione di Maria Santissima. Forse è per questo che comunque sotto traccia, ma ha sempre, diciamo, delineato il cammino di una comunità cristiana. Perché poi anche attualmente la vita di una comunità cristiana è evangelizzazione nei luoghi di lavoro, presenza di carità, il catechismo che si cerca di fare. Però tutto con una prospettiva di vita buona qui e di vita eterna. E l'Assunta ci guarda e ci dà uno sguardo, ecco.
0: L'altro compatrono è San Giovanni Battista.
1: E San Giovanni Battista, troviamo appunto nelle altre opere anche d'arte e gioielli della nostra città, questi oratori.

0: dell'Annunziata con la Confraternita, l'altro di San Giovanni Battista e della Trinità con la Confraternita, e questo dice anche un aspetto storico della vicinanza culturale, non solo geografica, di Ovada con la storia di Genova. Ecco perché San Giovanni Battista è il patrono di Genova, patrono di tantissime città d'Italia, però Ovada risente anche dal punto di vista artistico. Voi trovate in una chiesa che uno potrebbe davvero dire ha molto dell'architettura e dell'affetto ligure, e quindi c'è questa vicinanza genovese che ha un po' imbevuto il tessuto storico e religioso di Ovada.
1: Comunque un paese, possiamo dire, anche mariano, perché ci sono tante chiese intitolate a Maria.
0: Assolutamente.
1: E anche un santuario.
0: E anche un santuario, il santuario della Guardia in periferia, la parrocchia della Madonna
1: le
0: della
1: edicole
0: Neve.
1: Edicole all'interno.
0: Edicole, esatto. Abbiamo anche noi le Madonnelle, non solo a Roma. Le tante edicole mariane, sì.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: È che possa entrare il desiderio di Gesù nella vita di tutti, e questo è anche, diciamo, l'impegno e il proposito di una comunità cristiana che cerca di tradurre questo nelle azioni di tutti i giorni. Ecco.
1: Grazie parroco, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Ovada.

0: Intanto adesso ci troviamo all'interno dell'Enoteca regionale con il signor Vittorio Basso, ristoratore, poi incontreremo anche il presidente dell'Enoteca regionale e qui abbiamo un po' tutte le tipicità del territorio, no? I produttori ci hanno portato queste tipicità, andiamo a presentarle.
1: Andiamo a presentare, qui cosa abbiamo? Questo meraviglioso tavolo di eccellenze della nostra zona, con alcune aziende piccole, medie e grandi che fanno dei prodotti eccezionali. Partendo da farine e paste, la Chiarella, tra il comune di Tagliolo e Lerma, una piccola azienda che fa un prodotto memorabile, eccezionale, acqua farina, grani antichi, tutta lavorazione in proprio, sia la lavorazione del prodotto finito che la lavorazione delle farine, tutto homemade, tutto fatto in casa, tutto fatto come una volta, che penso sia un gran valore aggiunto al giorno d'oggi nella ristorazione o comunque nella grande distribuzione di oggi, trovare dei prodotti fatti veramente come venivano fatti dai nonni, le farine, la polenta e questi prodotti qui. Abbiamo anche degli infusi, delle erbe essiccate per fare degli infusi per la sera, per dormire bene, per poter digerire delle cose veramente anche come idea regalo possono essere.
0: Poi lì abbiamo dei piatti che collegano
1: qui abbiamo il mio.
0: Il territorio, la tradizione
1: e l'innovazione.
0: All'innovazione.
1: No? Il sushi di carne. Noi siamo il primo ristorante, è partito qui in Enoteca, siamo il primo sushi di Fassona piemontese in Italia. Quindi territorio, Fassona, Piemonte, chilometro zero, formaggio delle Langhe, riso piemontese, qui c'è tutto il territorio e il connubio con l'Enoteca cade proprio a pennello perché nella nostra identità usiamo solo vini piemontesi con il dolcetto. Oggi presentiamo tre piatti, un roll, quindi un uramaki, doppia cruda, miele e senape, la nostra salsa signature che la facciamo da sempre, fassoncini, che sono queste mini tartare gourmet che noi ci abbiamo dato questo nome specifico, fassoncino, questo lo facciamo da 5 anni, lo facciamo da sempre, quindi c'è la dolcezza della carne, la sebilità del Castelmagno piemontese e i lamponi, l'acidità dei lamponi. E poi, forse il più iconico, il roll con la cruda all'interno, cruda all'esterno, un formaggio delle Langhe che si chiama nocciolo, crema al tartufo nero e perle al tartufo nero, il nostro oro nero. Qui parliamo proprio di territorio pieno.
0: La carne di Fassona che è una carne molto magra, no?
1: Ragazzi, la carne di Fassona è la miglior carne al mondo per poter essere mangiata cruda e che può avere delle finalità a livello di cotture che per l'idea di sushi di carne che facciamo noi è perfetta.
0: Tra l'altro questa carne si sposa con il DOCG di Ovada.
1: L'Ovada DOCG da uve dolcetto, eccezionale. La bottiglia istituzionale dell'Enoteca regionale che racchiude un po' tutti i produttori che fanno parte del consorzio della zona di Ovada e Interland e vicino.
0: Vedo anche un dolce lì.
1: C'è anche un dolce, un muffin senza glutine, da farine senza glutine, dove anche qui andiamo incontro alle esigenze del giorno d'oggi di avere un prodotto per gli intolleranti.
0: E dopo il dolce abbiamo anche un liquore.
1: Abbiamo le grappe di Silvano d'Orba. 4 generazioni, questa è la 5ª generazione, Giorgio Soldatini. Loro fanno ancora la grappa con l'alambico a legna. Quindi l'alambico in rame, legna sotto, come una volta. Qui siamo veramente a il passato che ritorna.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, allora che cos'è Ovada per lei?
1: Ovada è un centro che può essere sfruttato

0: per le eccellenze del territorio e anche le eccellenze del panorama e della biodiversità che c'è, assolutamente. A parte che è già sfruttato perché arrivano moltissimi turisti qui su Ovada, ma ne possono arrivare ancora molti di più. Stanno arrivando un sacco di investitori che stanno costruendo, stanno facendo determinate cose molto importanti anche nei paesi vicini. Possiamo essere un bel polo d'attrazione turistica.
1: Qual è il suo invito?
0: Il mio invito è di venire a Ovada a fare un giro, conoscere il posto e vedrete che starete bene perché è tranquillo e rilassante.
1: Grazie al signor Vittorio e quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Ovada.

0: E adesso incontriamo Sabrina Caneva, che è l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Ovada. Ovada è un comune che ha una storia importante.
1: Buongiorno, intanto sì, sicuramente Ovada ha una storia millenaria. Ovada, il 991 è l'anno a cui facciamo risalire la nostra città, perché è per la prima volta troviamo il nome Ovada negli annali. Di origine romana, tant'è vero che il nome Vadum deriva appunto dall'antico latino, significa guado, e sta proprio a caratterizzare la bellezza della nostra città, una città tra i due fiumi. Poi è una città ricca di importanti monumenti, una lunga storia soprattutto anche religiosa, perché noi abbiamo tanti monumenti religiosi. Abbiamo l'antica loggia di San Sebastiano, che era l'antica parrocchiale e che risale al 1002. E poi la casa natale di San Paolo, che insomma monumento nazionale e che ci caratterizza. In più Ovada è anche una città dove una volta c'era un castello che adesso non c'è più, ma attorno a Ovada è ricchissima di castelli, perché noi Ovada tendiamo a considerare Ovada e l'Ovadese un po' come un'unica grande realtà. I paesi intorno a Ovada sono ricchi di meravigliosi castelli.

0: Poi ci sono tante manifestazioni proprio legate alla cultura e al turismo.
1: Tantissime. Intanto a Ovada c'è una civica scuola di musica e questa è una caratterizzazione che in qualche modo ci ha portato ad avere da un punto di vista culturale un'importanza forte anche a livello musicale. La nostra civica scuola di musica, che funziona benissimo, offre poi alla città una serie di importanti concerti. Il più importante è il Rebora Festival, che si svolge proprio nel mese di novembre. Poi abbiamo un'importante biblioteca, abbiamo anche un museo, paleontologico, e poi Ovada racconta la propria storia attraverso una serie di importanti iniziative legate anche all'enogastronomia. Nel mese di novembre un'importante iniziativa è Vita, Vino e Tartufi, in cui abbiniamo queste due grandi ricchezze del nostro territorio. Ci dedichiamo molto anche alla letteratura. Ovada non ha dato i Natali, però ha ospitato per anni, è stato ovadese, lo scrittore Marcello Venturi. Quindi insomma Ovada da un punto di vista culturale ha davvero grandi nomi e una grande importanza.
0: Ma che cos'è Ovada per lei?
1: Eh beh, Ovada per me, Ovada è la città del mio cuore ed è la città in cui non sono nata, ma sono cresciuta. È una comunità in cui stiamo bene, una città a misura di bambino e a misura di uomo. È quello che abbiamo provato a fare qui ad Ovada. Credo che si debba partire sempre da dove si vive, no? E credo che possa essere un microcosmo che possa dare il buon esempio. Ovada ha ospitato per anni un centro per la pace e la non violenza ed è città per la pace. Abbiamo proprio qui, nella nostra città, una serie di importanti tradizioni e di importanti iniziative dedicate al tema della pace, perché abbiamo le radici resistenziali e abbiamo vissuto tragicamente l'eccidio della Benedicta, che è avvenuto poco lontano da qua, ma che ha visto tantissimi ovadesi tra le vittime. E anche da un punto di vista, se mi posso permettere, scolastico, è una città in cui c'è la possibilità di stare bene, di avere le proprie possibilità, e magari una città in cui oggi domani si può poi decidere di andare in altre città per continuare gli studi, eccetera, però poi per tornare e costruire insieme la nostra bella comunità.
0: Grazie, e adesso ritorniamo all'Enoteca regionale di Ovada per incontrare il suo presidente.

0: regionale e la presentiamo con il presidente Mario Arosio. Allora, presentiamo questa enoteca.
1: L'enoteca di Ovada intanto è sotto una magnifica palazzo comunale, una cantina che è stata ristrutturata 15 anni fa, è la casa dell'Ovada di UCG, del nostro dolcetto, ma insieme al dolcetto anche tutte le referenze dei vini del Piemonte. Noi siamo un po' la casa di questi vini, ma soprattutto cerchiamo di promuovere il territorio, cerchiamo di dare sempre più voce al nostro Monferrato e al nostro territorio ovadese.
0: E qui abbiamo tantissime cantine presenti sul territorio di Ovada?
1: Sì, sono più di 50 che sono presenti all'interno, che lavorano giornalmente per promuovere il nostro vino, che è un vino d'eccellenza a riconoscimento di OCG, un vino che è apprezzatissimo proprio perché si abbina a tutti i piatti, sicuramente una bella referenza, chiamiamola così.
0: E qui avete una bottiglia proprio con una vostra etichetta, no? Dell'enoteca regionale?
1: Esatto, abbiamo una bottiglia istituzionale dove all'interno c'è il vino che rappresenta nel migliore dei modi quello che è il contenuto del disciplinare. Ogni anno tutti i produttori portano la loro produzione e una commissione stabilisce il vino che per quell'anno sarà il vino che rappresenterà il territorio.
0: E qui c'è anche un consorzio, no?
1: E poi c'è il consorzio dell'Ovada di OCG che raggruppa una quarantina di imprese che ha proprio il compito di tutelare, di promuovere. Noi facciamo più un ragionamento di filiera corta all'interno del nostro territorio ovadese, il consorzio ha una visione più ampia, si occupa anche della promozione in tutta Italia, all'estero, per promuovere il nostro vino.
0: Avete avuto anche questa intuizione, no? Di collegare il vino poi in questa enoteca alle tipicità.
1: Esatto, questo deve essere comunque il nostro ruolo, cioè dare valore veramente alle nostre eccellenze, quindi al vino e chiaramente anche ai prodotti della nostra terra, che sono veramente delle eccellenze.
0: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Ovada per lei?
1: Ovada per me è tutto, perché al di là di viverla nel modo migliore, questa esperienza che sto vivendo ancora adesso all'interno dell'enoteca regionale ogni giorno mi dà delle soddisfazioni enormi.
0: Grazie al signor Mario, e quindi Ovada vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Ovada in provincia di Alessandria. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità.

0: Vita o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
5: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: Linee Specialist, speciali per te.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
8: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
9: Viaggia da sola.
8: So badare a me stessa.
10: Non ami ancora.
11: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo.

0: corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati,
0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Amen.

0: ansia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino. E nella pienezza della condizione divina opera con loro.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
4: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Amen. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes

0: O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, Bernadette, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi sa, si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiuolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.

0: Tornano purtroppo a soffiare venti di guerra. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace. Questo l'appello di Leone XIV oggi, dopo aver pregato l'Angelus a Castel Gandolfo, il pensiero ai conflitti in Medio Oriente ed Ucraina e l'invito a percorrere la via del dialogo. L'Iran attacca i paesi del Golfo, missili e droni sulle basi americane nell'area, mentre scontro sullo stretto di Hormuz. Teheran rivendica il controllo annunciando che il traffico è fermo. Per gli Stati Uniti invece il passaggio è aperto, si allontana la possibilità di ripresa delle trattative. L'omaggio di Mattarella alle vittime dell'incidente ferroviario che 10 anni fa ad Andria, in Puglia, costò la vita a 23 persone. Un minuto di silenzio, i rintocchi di campana, la lettura dei nomi delle vittime, la commozione dei familiari per la presenza del capo dello Stato. Italia nella morsa del caldo estremo, nei prossimi giorni il nuovo picco, previste temperature eccezionali in molte regioni, sotto controllo il devastante incendio nell'area montana del Piemonte, danni per il maltempo al nord. Oggi la Chiesa celebra la giornata del mare, un'occasione di preghiera ma anche di riflessione sulla tutela dell'ambiente e sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie, un ambito segnato dai conflitti che feriscono questo tempo. 18:28, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera, benvenuti. Il Papa da Castel Gandolfo torna a pregare per la pace. Dopo l'Angelus, il Pontefice ricorda il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina. Tornano venti di guerra, ha detto Leone XIV, invitando a non perdere la fiducia e a ritrovare la via del confronto e del negoziato. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Accoglienza festosa per Leone in piazza a Castel Gandolfo, residenza estiva dei papi, ma mentre lui è in vacanza qui da 7 giorni.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: La via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia da percorrere con perseveranza è l'unica, il Papa ribadisce, capace di condurre a una pace giusta e duratura per i popoli, per vivere riconciliati.
2: Nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: Appuntamento alle 12 per la recita dell'Angelus con commento prima del Vangelo del giorno, la parabola del seminatore, cioè Dio che sparge la sua parola su qualunque terreno. Questa generosità è sapiente, non ingenua.
2: E sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
1: E siccome il mondo ha bisogno di essere riempito e trasformato dai frutti dello Spirito che così crescono in noi, impegniamoci durante le vacanze, il Papa conclude,
2: a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera.
0: In Ucraina nuovi attacchi russi e ancora vittime. Zelensky annuncia un rimpasto di governo mentre Kiev continua a colpire le raffinerie e navi russe utilizzate per il trasporto del petrolio. Il servizio di Vito De Torre.
3: Le telecamere di sorveglianza riprendono un bar di Sumy nel nord dell'Ucraina.

0: È un pomeriggio d'estate come tanti, quando all'improvviso tre missili russi, uno dopo l'altro, esplodono a poche centinaia di metri. Una madre di istinto fa da scudo con il proprio corpo alla figlia. Poi si rialza e porta la bambina in un luogo più sicuro. Il bilancio del bombardamento è di 5 morti. I missili hanno colpito una stazione degli autobus e tra le vittime c'è anche una ragazzina di 13 anni. È questa la quotidianità in Ucraina. Proprio oggi il calendario della guerra segna il giorno numero 1600 dall'inizio dell'invasione russa. Colpite anche Kharkiv e Dnipro dai droni di Mosca. 20 abitazioni sono state distrutte. L'esercito ucraino intanto continua la pressione sul settore petrolifero russo. I droni di Kiev hanno raggiunto la raffineria di Syzran nella regione russa di Samara, uno dei maggiori impianti del paese, con una capacità di raffinazione di circa 8 milioni di tonnellate di greggio all'anno. A pesare sulla situazione, sempre secondo le autorità ucraine, c'è anche l'affondamento di 14 navi russe utilizzate per il trasporto di petrolio, attacchi rivendicati anche dal presidente Zelensky, che oggi ha annunciato un rimpasto di governo. Sostituita il capo del governo Sviridenko, il presidente ucraino non ha fornito dettagli e non ha ancora reso noto il nome di chi sostituirà Yulia Sviridenko.
1: Notte di attacchi dall'Iran verso i paesi del Golfo, nel mirino le basi americane, mentre scontro tra Stati Uniti e Teheran sulla chiusura dello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino.
2: Stati Uniti e Iran continuano a colpirsi nel Golfo Persico e rilasciano dichiarazioni discordanti sull'apertura dello stretto di Hormuz. Nella notte Teheran ha lanciato missili e droni contro Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman ed Emirati Arabi Uniti, soprattutto per colpire basi americane nei paesi del Golfo. Tre persone sono rimaste ferite in Qatar. L'attacco iraniano è stata una risposta alla terza ondata di raid americani, durante la quale nella notte sono stati colpiti 140 obiettivi in Iran, ha affermato il comando centrale americano. Raid sferrato dopo che pasdaran iraniani avevano attaccato una nave mercantile al largo della costa dell'Oman. L'imbarcazione è andata in fiamme. 23 persone dell'equipaggio sono state tratte in salvo, una è ancora dispersa. Teheran ha fatto sapere di aver colpito in giornata una seconda nave, sostenendo che aveva violato le norme di navigazione, ed ha affermato di aver preso il controllo dello stretto di Hormuz e di conservarlo con la forza, sostenendo che questo passaggio strategico è più importante di decine di bombe atomiche, stando alle parole di Mohsen Rezai, consigliere militare della guida suprema iraniana, opposte alle parole di Washington. L'Iran non controlla Hormuz, ha dichiarato il comando centrale americano. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha aggiunto il presidente americano Donald Trump. Poco fa l'Iran ha ribadito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è attualmente impossibile.
1: Solidarietà della politica italiana Giorgia Meloni, indicata da Mojtaba Khamenei nella lista dei presunti responsabili della morte del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Tre capi di Stato nel mirino di Teheran ci sono Donald Trump e Benjamin Netanyahu e altri leader occidentali. Il ministro degli esteri italiani commenta: di certo Meloni non si fa intimidire. E prosegue l'ondata di caldo torrido, soprattutto al centro-sud, mentre il nord fa i conti con violenti temporali che si sono abbattuti in Veneto e Lombardia, ma negli allevamenti, nel delta del Po, è strage di molluschi. Lucia Scione.
3: Le città più calde di oggi ancora una volta Firenze e Perugia, ma si boccheggia in mezza penisola, ad eccezione in serata dei rilievi in Romagna, dove si preannunciano annuvolamenti. Al centro-sud una parziale tregua dal caldo è prevista per il 18 luglio, non prima di aver vissuto tra martedì e mercoledì un'ennesima impennata delle temperature destinate a sfiorare i 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Tra il 14 e il 15 del mese masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara intereseranno gran parte del bel paese. 38-39 gradi in media saranno possibili nelle zone interne di Lazio e Toscana. Ma se a delta del Po il caldo fa strage di molluschi negli allevamenti, l'acqua ha raggiunto una temperatura di 32 gradi e avrebbe già compromesso il 70% della produzione. In Lombardia e Veneto si contano altri danni, quelli dovuti a un repentino cambiamento del meteo e a violenti rovesci a carattere temporalesco che si sono abbattuti nelle province di Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia e nel Veronese. Oltre 40 gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco. Le immagini si riferiscono alla rimozione di un albero caduto su una vettura in viale Corsica a Milano. Nella tarda serata di ieri a Brugherio, nel nord-est della città

0: Seghina e nel Veronese le abbondanti piogge sono state accompagnate da un'intensa e spettacolare attività elettrica. Sul fronte incendi in Piemonte, dove è stata dichiarata la catastrofe ecologica dopo i roghi che hanno interessato diverse province, nel Verbano, Cusio, Ossola hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni quasi tutti i residenti evacuati in via precauzionale dopo le fiamme che hanno divorato i boschi del parco della Val Grande.
1: Un uomo italiano con precedenti di polizia è stato trovato morto in un appartamento di un palazzo di Corsico, comune nella cintura del Milanese. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, chiamati dai vicini, che hanno anche segnalato di aver udito gli echi violenti di violenti litigi arrivare dall'appartamento della vittima nei giorni scorsi. Secondo le prime informazioni, il corpo dell'uomo, un quarantenne, presentava alcune ferite da coltello all'addome. I carabinieri procedono per omicidio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ad Andria per la cerimonia di commemorazione dell'anniversario della strage dei treni di 10 anni fa, quando sulla tratta tra Andria e Corato morirono 23 persone. Il servizio di Nolando Fossati.
2: Un conforto per far sentire che lo Stato è vicino a quanti sono rimasti. Il Presidente Mattarella ad Andria questa mattina ha partecipato alla commemorazione dell'incidente ferroviario di 10 anni fa. Sulla tratta Andria-Corato due treni si scontrarono e fu una tragedia. Morirono 23 persone, 51 furono i feriti. Ad accogliere il Capo dello Stato, il Sindaco Giovanna Bruno, insieme al Governatore Antonio De Caro, che ha sottolineato come il disastro abbia provocato una ferita profonda che ha segnato per sempre la storia della Puglia. Alle 11.05, orario dell'incidente, è stato osservato un minuto di silenzio, seguito da 23 rintocchi di campana e dalla lettura dei 20.

0: in corte d'appello, come anche i suoi ex dirigenti. Le uniche condanne hanno riguardato il capostazione di Andria e il capotreno di un convoglio. Il 7 ottobre prossimo è prevista l'udienza in Cassazione, davanti alla quale hanno presentato ricorso i due condannati e la Procura Generale contro l'assoluzione degli ex dirigenti di Ferrotramviaria e della stessa società.
1: Un giovane di 21 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stanotte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato. Dei due feriti, la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale, mentre le condizioni dell'altro non sarebbero gravi. Nelle principali 21 città italiane, gli autovelox hanno garantito alle casse dei comuni proventi per oltre 300 milioni di euro negli ultimi 5 anni, rappresentando un vero e proprio tesoretto per le amministrazioni locali. Lo calcola il Codacons nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure varate dal Ministero dei Trasporti sull'omologazione degli apparecchi. Oggi la Chiesa italiana celebra la giornata del mare, un'occasione per fermarsi a riflettere sul rapporto che ci lega al mare, alla tutela dell'ambiente e a chi vi lavora. Monica Di Loreto.
2: È una festa che profuma di salsedine e di comunità, quella che attraversa la diocesi di Rossano-Cariati per la Domenica del Mare, la giornata che la Chiesa italiana dedica ai pescatori, ai marittimi e a tutti coloro che vivono il mare come luogo di lavoro, fatica e speranza. Il cuore della giornata è stata la messa celebrata nel mercato ittico di Schiavonea, a Corigliano Rossano, tra reti, casse del pescato e il lavoro quotidiano di una comunità che vive il mare come orizzonte e come casa. Un contesto che racconta la dignità e la fragilità di chi ogni giorno affronta il vento, le stagioni e le incertezze del settore. Il tema scelto, oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare, richiama l'attenzione su chi il mare lo attraversa spesso lontano dagli affetti. Anche all'Angelus il Papa ha richiamato il significato profondo della Domenica del Mare.
3: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del
2: Il Papa ha
3: mondo,
2: ricordato che molti di
3: impegnati
2: loro
3: nella
2: vivono
3: lotta
2: lontani dagli
3: contro
2: affetti e
3: il
2: affrontano anche la paura dei conflitti che attraversano le vie del mare e ha sottolineato che con un lavoro paziente e silenzioso sostengono il commercio e la vita di interi popoli.
4: Domenica del Mare è un momento molto bello di condivisione con i marittimi, la gente di mare. Tra le tante cose abbiamo bisogno, almeno ogni tanto, di fermarci, di dire grazie. Lo facciamo sempre, ogni volta che preghiamo con l'Eucaristia, diciamo grazie al Signore per i tanti doni che ci offre, però dirlo esplicitamente per i marittimi, per la gente di mare, per le famiglie dei marittimi, pregare con loro, per loro, proprio come abbiamo fatto qui a Corigliano Calabro, è molto importante perché ci rendiamo conto di quanto la vita dei marittimi è interconnessa, legata alla nostra.
1: Il fatto che molti casi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo abbiano una fonte di infezione sconosciuta ha ostacolato gli sforzi per il controllo della malattia. Secondo i funzionari dell'OMS, nell'epicentro dell'epidemia a Bunia, nella provincia di Ituri, circa il 70-80% dei nuovi casi di Ebola non rientra nell'elenco delle persone che sono state a contatto con pazienti affetti da Ebola. Sulla base di modelli epidemiologici e tassi di positività ai test, l'OMS stima che la reale portata dell'attuale epidemia di Ebola potrebbe essere da 2 a 4 volte superiore alle statistiche ufficiali. Pubblicato il nuovo report delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale, il testo denuncia da un lato uno sviluppo troppo rapido della tecnologia e dall'altro la mancanza di regole condivise. Ce ne parla Pierluigi Vito.
5: L'intelligenza artificiale consuma troppe risorse, è in mano a pochissime persone sul pianeta e con la sua capacità di calcolo sta sfuggendo al controllo degli umani. Sono questi i principali problemi individuati da 40 esperti indipendenti selezionati dall'ONU. Oltre all'impatto ambientale, tra fabbisogno energetico e raffreddamento delle macchine, c'è la questione degli investimenti necessari, che al momento sono appannaggio di pochissime aziende e magnati.
6: L'intelligenza artificiale, soprattutto l'intelligenza artificiale generativa, è un asset geopolitico e geostrategico. È uno strumento di potere che vede in qualche modo da una parte la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa fondamentalmente a guardare.
5: Ma ancora più inquietante nell'analisi degli esperti è come i chatbot abbiano accelerato la potenza di calcolo e apprendimento, tanto che le loro risposte più complesse sono difficilmente verificabili persino da chi li ha programmati, figuriamoci per gli utenti meno consapevoli.
6: Una macchina che è intelligente, che agisce a

0: razionalmente rischia di farci demandare la struttura portante e fondamentale dell'umano, che è appunto quella di pensare e di pensarsi. Papa Francesco già ci aveva parlato di paradigma tecnocratico, Papa Leone in Magnifica Humanitas ci invita a strutturare tutto questo verso il bene comune, perché l'intelligenza artificiale resti e sia asservita all'umano e non serva a qualcuno per renderci prigionieri, paradossalmente, proprio di noi stessi.
1: L'Unione Europea accusa i social, Facebook e Instagram sono programmati per creare dipendenza in chi li usa. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
2: Dipendenza ormai lo sanno tutti. La novità è che forse Instagram e Facebook si troveranno a dover pagare una multa di 10 miliardi di euro per aver violato il Digital Service Act. L'inchiesta della Commissione europea si concentra sulla compromissione del benessere fisico e mentale degli utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. Sotto il mirino, in particolare, lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione personalizzati delle piattaforme. Si tratta, secondo l'Unione Europea, di funzionalità che portano il cervello umano a lavorare in modalità pilota automatico e che quindi favoriscono un uso compulsivo dei social. Il governo europeo si è espresso per ora solo in via preliminare. Se queste conclusioni saranno confermate, la multinazionale di Zuckerberg, considerando il fatturato del 2025, cioè 200 e passa miliardi di dollari, dovrà pagare il 6% dei suoi ricavi. Meta può ora esaminare i documenti del fascicolo d'indagine ed esercitare il suo diritto alla difesa, basato soprattutto sul nuovo lancio di account per teenager che danno il controllo ai genitori dei ragazzi al di sotto dei 16 anni.
1: L'ultimo saluto a Peppino Di Capri, l'abbraccio dell'isola al suo mito, il feretro accolto dagli applausi nella Camera Ardente, poi la cerimonia nella chiesa di Santo Stefano alle 17, mega schermo in piazzetta per assistere ai funerali, diffusi con gli altoparlanti i successi del cantante. Kilowatt Festival dal 17 al 25 luglio a Sansepolcro, 102 appuntamenti tra teatro, danza, performance digitali e concerti. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
3: Trasformando chiostri al corico. Internazionale, multidisciplinare ed è contemporaneo. È l'ormai storico e rinomato Kilowatt Festival che anima l'intero centro storico del borgo di Sansepolcro, trasformando chiostri, piazze, palazzi rinascimentali in palcoscenici a cielo aperto. 102 appuntamenti tra teatro, danza, performance digitali, concerti, incontri pubblici, mostre e laboratori residenziali, con le personalità dello spettacolo che tracciano le linee guida della ricerca artistica. E la poliedrica e caleidoscopica rassegna ha come sempre un obiettivo ben preciso.
4: Questo festival ha davvero questa caratteristica di diventare una finestra sul nuovo che si muove. Per esempio quest'anno avremo un grosso settore legato alla performance digitale, quindi tutto quello che riguarda le nuove tecnologie, ma ci saranno 26 debutti, quindi spettacoli che non si sono mai visti altrove, che per la prima volta saranno presentati a Sansepolcro.
3: Una pluralità di stimoli dunque spinge il pubblico a fruire nello stesso giorno di 8-9 spettacoli, muovendosi da uno spazio all'altro, ma nessuna frenesia, piuttosto un'esperienza immersiva che invita a riflettere sulle distorsioni contemporanee e a ricercare possibili vie di rinascita.
4: Il nuovo respiro del mondo si chiama questa edizione e vuole raccontarci come in un'atmosfera tossica come quella in cui viviamo, dove vengono diffuse insomma idee che non aiutano il vivere sociale, c'è un modo diverso di stare insieme, di creare un respiro diverso.
1: Lo sport, mondiali di calcio in America, dopo le partite nella notte italiana si definisce il quadro delle semifinali, da una parte Francia e Spagna, dall'altra Argentina e Inghilterra che non senza fatica e senza polemiche hanno superato rispettivamente Svizzera e Norvegia. E a Norcia, in piazza San Benedetto, la banda musicale della Polizia di Stato si è esibita in concerto alla presenza del capo della Polizia Vittorio Pisani. La banda musicale è stata diretta dal maestro Maurizio Billi. Il concerto, organizzato con il contributo del Comune di Norcia, si è svolto in occasione del primo premio internazionale San Benedetto da Norcia e in una giornata speciale, cioè quella della ricorrenza della Costituzione l'11 luglio 1852 del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. È tutto per questa edizione.

0: del Meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20.45. A più tardi.
1: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Domenica, regime di alta pressione. Giornata in prevalenza calda e soleggiata. Soltanto sulle Alpi occidentali potranno esserci dei temporali di calore nel pomeriggio. Lunedì, anticiclone africano sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso. Non sono attese piogge, temperature massime fino a 36 gradi. Domenica, regime anticiclonico subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo fino a 36 gradi in Toscana. Locali acquazzoni tra Lazio e Abruzzo. Lunedì, anticiclone subtropicale più forte. Giornata ampiamente soleggiata con il cielo che sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 37-38 gradi. Domenica, atmosfera stabile con l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali acquazzoni sugli Appennini. Lunedì, anticiclone africano sempre più forte. In questa giornata il sole splenderà in un cielo che sarà sereno. Farà molto caldo con picchi di 36 gradi e anche oltre in Sardegna.

0: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Buonasera, bentornati all'appuntamento con il Tornasole, appuntamento vogliamo dire estivo in questa estate così torrida e calda, per cui magari abbiamo bisogno, oltre che di un po' di fresco, anche di rinfrescare, no, perché no, anche un po' la mente. E lo si può fare ad esempio andando in giro per delle mostre dedicate alla bellezza della natura, quindi qualcosa che ci fa pensare di immergersi nel verde. Allora perché non andare a Biella, dove c'è il Selvatica Mostra in Festival, appunto dedicata proprio a delle opere che esaltano il contatto con la natura, e ne ha parlato, ce ne parla la nostra Caterina Dall'Orio.
1: La salvaguardia e la tutela dell'ambiente al centro della nuova edizione di Selvatica, Arte, Natura in Festival, in scena al Polo Culturale di Biella Piazzo fino al 19 luglio. Le stanze dei palazzi Gromolosa e Ferrero accolgono i lavori di artisti, fotografi, creativi e ricercatori, ma anche laboratori didattici ed eventi collaterali.
2: È un modo di raccontare il globo, perché le fotografie arrivano da tutto il mondo, in una forma compositiva molto particolare. Sono diverse sezioni, dalla natura, agli animali, agli insetti, alla flora, ma anche a come il paesaggio sembra arte.
1: Novità dell'edizione di quest'anno, la prima mostra in Italia dedicata alla statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia.
3: Saranno in mostra 40 opere di 435 che l'artista ha compiuto in 11 anni di attività. Una storia affascinante, quella di un uomo che nasce nel 1785, diviso fra due mondi, quello di Haiti in Francia e appunto il Nuovo Mondo America.
1: La sezione dedicata alla fotografia si apre con gli scatti di Xeng Shaolin, un omaggio poetico alla natura, una serie di fotografie in bianco e nero con trame delicate e toni unici che raffigurano animali e paesaggi. Le opere scelte provengono da due libri che l'artista ha realizzato nell'arco di 10 anni di viaggi e ricerca fotografica.
0: Mostra di tutt'altro genere, questa seconda, e ci spostiamo anche un po' sul quadrante geografico, andiamo verso est, arriviamo fino a Verona, dove una di quelle mostre che vengono ora chiamate immersive, con installazioni, coreografie e anche molto video, è dedicata alla pittrice ormai di culto Frida Kahlo, e questa volta ce la racconta Andrea Domaschio.
4: Nel centro di Verona il piccolo gioiello del Teatro Ristori ospita fino al prossimo ottobre, tutti i giorni, l'originale opera immersiva Frida Kahlo e Revolutionary Life, firmata da Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi e Vittorio Guidotti.
5: Arriva a Verona Frida Kahlo, un lavoro che abbiamo inaugurato negli Stati Uniti nel 2022, che ha girato negli Stati Uniti e che non è mai stato visto in Europa, quindi è una prima europea. Questa opera immersiva sulla vita, l'opera, gli amori, i dolori e i piaceri di questa grande artista, Frida Kahlo, che per noi è una icona pop e allo stesso tempo precorre quello che poi è stata tutta l'arte contemporanea della performing art, perché lei usa il suo corpo come strumento di opera d'arte.
4: Suggestioni visive, giochi di immagini in continua evoluzione, con una colonna sonora molto particolare, elaborata attraverso un mix di celebri brani.
5: Ho provato a rappresentare tutto ciò che Frida ha rappresentato per se stessa e poi per gli altri. È un'icona pop che rappresenta tutto il femminile di questo mondo, e nel bene e nel male, negli estremi, sia positivi che negativi. Abbiamo provato a riproporre questa cosa con un livello poi di percezione, diciamo, stratificato, perché può essere vissuta come un'opera estremamente didascalica, anche come un'opera estremamente filosofica.
4: La struttura interna della piccola bomboniera del Teatro Ristori è stata modificata per dare vita alle coreografie dell'opera su Frida Kahlo, in cui gli spettatori possono immergersi totalmente.
6: L'invito è, laddove possibile, di prendersi tutto il tempo necessario, di vederla più riprese. Abbiamo creato dei range che arrivano fino a 2 ore per poterla vedere, anche se l'opera dura di meno, però è molto importante vederla a più riprese e muovendosi all'interno della platea e anche tra i piani del teatro.
0: E adesso due libri molto, veramente molto particolari, ma che possono aprire delle altre prospettive. Magari, perché no, uno dei libri che vengono citati in questi libri potremmo portarcelo in vacanza. Il primo è di un autore grandissimo, uno dei più grandi scrittori del Novecento, parliamo di Jorge Luis Borges, amico anche di Papa Francesco. Ebbene, Adelphi ha raccolto in una nuova pubblicazione tutti i suoi scritti di quando faceva il professore e insegnava letteratura inglese. Vediamo di capire di cosa si tratta. E subito dopo, invece, con Francesca Procaccini la seguiamo in questo suo testo che si intitola Abitare il mistero, e anche lì molte curiosità e molti scrittori magari da approfondire. Un poeta che diventa professore. Non è proprio un caso unico, ma le lezioni che per 10 anni, dal 1956, Jorge Luis Borges tende all'Università di Buenos Aires, beh, quelle sì che sono uniche. Ora Adelphi ne ripubblica i testi con la traduzione di Ilide Carmignani e con tanto di prefazione e indice tematico. Sono lezioni di letteratura inglese a partire dai testi più antichi, tramandati nella lingua anglosassone, per la quale Borges, ma non solo lui, ha una sorta di reverenza che sfocia nell'amore. E poi, con un salto di secoli, si passa al Settecento, per poi arrivare agli amatissimi romantici Wordsworth e Coleridge, fino all'alba del Novecento con Chesterton e Stevenson. Ma quello che conta, soprattutto per lettori non specialisti, è il tasso di intensità e di amore per la bellezza che trasuda da ogni pagina. Spesso, e non senza ragione, Borges viene definito autore concettuale, labirintico. Qui invece c'è un professore innamorato, e noi avremmo pagato chissà quanto per essere in quella classe.
7: Un'antologia di anime grandi, ma soprattutto di creature in ricerca, scopertesi ad abitare il mistero. Il titolo scelto da Francesca Procaccini ben condensa il filo conduttore che ha attraversato la vita di Antoine de Saint-Exupéry, Étienne Lesum, Pavel Florensky, Dorothy Day, Dino Buzzati e Takashi Paolo Nagai. Il libro non è un catalogo di biografie, ma piuttosto di avventure spirituali di uomini e donne del secolo scorso, incastonati in latitudini ed esperienze diversissime. Eppure, ciascuno e ciascuna ritrovati

0: Tesi nel corpo a corpo con un Dio a volte accolto con sollievo, a volte inseguito con apprensione, a volte interrogato con inquietudine. Procaccini, con sguardo attento, ci guida in vite e opere in bilico tra attesa e mistero, eloquenti in tal senso le prose di Buzzati, ma pure sulle tracce di fragilità in cerca di una risposta, che forse è contenuta nell'illuminazione di Et Illesum, acuta nel comprendere che Dio non deve rendere conto a noi delle cose insensate di cui siamo responsabili. Come dire che solo sperimentando la compagnia dell'oltre che spalanca nuovi orizzonti, troveremo sia il senso che le responsabilità a cui siamo chiamati.
1: Ed eccoci arrivati, come diciamo sempre, alla conclusione di questa puntata, che fra l'altro è anche la conclusione di questo ciclo per quest'anno, e non possiamo lasciarvi senza il nostro appuntamento con la poesia. Oltre il vetro, questa volta il nostro Cesare Cavoni ha immaginato un abbinamento molto molto particolare tra un inventore della bomba atomica e un grandissimo poeta invece del 600. Cosa hanno in comune questi due? Beh, non chiedetelo a me, cercate di capirlo attraverso il racconto di Cesare Cavoni, con il quale chiudiamo questa puntata e questa stagione, anche augurandovi una buona estate.
2: Il nostro treno è giunto a destinazione. Poesie e guerra le abbiamo negli occhi. Nella valigia abbiamo ancora la parola pace. Le guerre esplodono ancora, la pace no. È una storia vecchia, come quella del 16 luglio del 1945, quando nel deserto del Nuovo Messico venne condotto il test Trinity, il primo test di un'arma nucleare, un esperimento che faceva parte del progetto Manhattan, portato avanti dal fisico americano Robert Oppenheimer. 3, 2, 1, no. Un'esplosione potentissima, un enorme fungo di fuoco nel cielo, sconvolse tutti.
3: Abbiamo capito che il mondo non sarebbe stato più lo stesso,
2: disse Oppenheimer. E così fu. La bomba venne usata a Hiroshima e Nagasaki, uccidendo oltre 210.000 persone. Come può entrare la poesia in tutto questo, vi domanderete voi? Entra con due versi citati da Oppenheimer, presi dalle scritture hindu.
3: Ora sono diventato la morte, il distruttore dei mondi.
2: Lasciano intendere cioè una nuova creazione, con più senno. Ma più di ogni altro verso entra un sonetto del poeta inglese del 1600 John Donne, citato proprio da Oppenheimer. Sfascia il mio cuore, Dio in tre persone, la ragione in me, tuo viceré, mi dovrebbe difendere, ma è prigioniera e si mostra molle o infida. Pure teneramente io t'amo e vorrei essere riamato, ma fui promesso al tuo nemico. Divorziami, disciogli, spezza il nodo, rapiscimi, imprigionami. Se tu non mi incateni, non sarò mai libero. Oppenheimer chiede conforto alla poesia perché è convinto che quello della bomba sia il grado zero della civiltà della guerra e dopo di esso dovrà per forza esserci la pace. Come possiamo vedere, si sbagliava, le cose sono andate diversamente. Era John Donne che non si sbagliava invocando la forza e la presenza di Dio di fronte ai nostri atti governati dalla violenza.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso con

0: corporeo, distesa indipendente e distesa letto, il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per il ciclo Stille senza tempo.
3: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
4: Allora andiamo in una libreria.
3: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
4: Benissimo, ferma.
5: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
4: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
3: Forza, ragazze, diamoci da fare con le valigie presto! Al lavoro e poi a Parigi!
2: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.
6: Bravo, bravo, bravo, oh!
7: Bravo, la paglietta col sapone dentro! Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
8: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
7: Solo con acqua e niente più.
8: Bravo!
7: Comoda la vita.
9: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
10: Aspetta, aspetta, ti racconto mentre mi strucco. Con la mia acqua micellare Garnier rimuovo il trucco senza sfregare, ma le mie storie restano con me.
11: Da Garnier.
12: Ultima ora, ladro in fuga.
13: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
16: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. In unione di preghiera con i nostri fratelli e sorelle che ci seguono attraverso TV 2000, presentiamo a Dio le nostre preghiere attraverso il cuore della Madonna delle Lacrime, perché porti speranza e consolazione a tutti. E mettendoci davanti al nostro Signore, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra,

0: senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata a noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltavano. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Gloria a te, oh.

il mistero della parola di Dio, che sempre porta a compimento la forza inarrestabile dell'azione di Dio nella storia. La parola di Dio è come la pioggia, è come la neve, che scendono dal cielo e irrigano la terra. Il dono dell'acqua permette la vita sulla terra. L'acqua è il simbolo della vita. Senza acqua c'è morte, c'è desolazione. La parola di Dio è la vita stessa dell'umanità, che dona l'acqua dello Spirito di Dio presente sin dall'atto della creazione. Nella preghiera del Veni Sancte Spiritus invochiamo il Signore dicendo: vieni Santo Spirito, perché senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Nella prima lettura il profeta Isaia, parlando agli esuli di Babilonia, proclama la speranza che è per tutta l'umanità. La parola di Dio ha creato ogni cosa. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. E se il male è entrato nel mondo seminando divisione e morte, la parola di Dio è la speranza per tutta l'umanità. Dio non abbandona i suoi figli nell'aridità del peccato o nella notte della morte. La parola di Dio è vita per ogni persona che nasce sulla faccia della terra. La mia parola uscita dalla mia bocca, dice il Signore, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Il peccato ha portato divisione, la morte ha mortificato l'uomo, umiliandolo sotto la pietra sepolcrale, ma il Signore annuncia che la sua parola è la vera vita donata a noi. L'orante, pregando, rivolge a Dio queste parole: non restare in silenzio davanti a me, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido. La parola di Dio è forza e speranza per ogni uomo e per ogni donna che attraversano momenti di paura o di sofferenza o che pensano di aver fallito. Noi tante volte ci regoliamo secondo le nostre limitate categorie umane o ancora peggio con il nostro piccolo metro di misura. Noi siamo nel cuore di Dio e il suo amore per noi è costante e non viene mai meno. Noi sappiamo che Dio è onnipotente, cioè può tutto. Sappiamo che Dio è onnisciente, cioè sa tutto. Crediamo che Dio è onnipresente, cioè che è presente in ogni luogo. Ma soprattutto abbiamo fede che Dio è amore, che ci ama e si prende cura di ciascuno di noi. Il profeta Isaia lo ribadisce con fermezza, rivelando la tenerezza di Dio. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Che grande consolazione ci viene oggi dalla parola di Dio. Che grande conforto per chi si sente solo o abbandonato. Dio non smette mai di amarci. Siamo nel suo cuore di padre. E se la vita a volte ci umilia, se la prova può mortificarci, se le sofferenze ci mettono con le spalle al muro, Dio è sempre con noi, è dentro le piaghe del nostro dolore,
e sta preparando una nuova primavera per i suoi figli. San Paolo, nella seconda lettura, professa la verità del progetto d'amore di Dio. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. San Paolo esulta di gioia guardando a tutta la creazione che è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio e afferma che anche la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Non siamo abbandonati al nostro destino, non siamo dei condannati a morte, siamo stati scelti per essere figli adottivi di Dio nel suo figlio unigenito Gesù Cristo, riscattati al prezzo del suo sangue. Dio ha mostrato il suo amore per noi perché mentre eravamo lontani ha sacrificato il suo figlio unigenito sulla croce per salvare tutti noi. Con la sua passione Gesù entra nel mistero della nostra sofferenza. Con la sua morte Gesù vince la nostra morte. Con la sua resurrezione Gesù dona a noi e ai nostri defunti di vincere per sempre contro la morte. La parola di Dio entra nella tormentata e sofferente storia dell'umanità. La buona novella è l'unica vera speranza per tutta l'umanità. Gesù ha vinto il peccato e la morte, per sempre. Gesù è la parola del Padre che entra nei labirinti della storia umana per generare vita nuova nella volontà salvifica del Padre. Nel Vangelo Gesù racconta una parabola gravida di speranza. Il seminatore uscì a seminare. Il seminatore è Gesù che semina e semina la parola di Dio dappertutto, con generosità, senza fare calcoli, senza porre condizioni. L'amore di Dio è così, ama e basta. Si dona con una misura traboccante, senza nulla pretendere. Si offre e sa attendere anche la più piccola risposta d'amore. Noi siamo abituati a porre limiti, a trincerarci dietro condizioni fatti di sé e di ma, elaborando calcoli di convenienza. Non così Dio. Il Signore semina in abbondanza e con generosità la sua parola, perché il suo amore non conosce confini. Se noi ci lasciamo condizionare dai risultati, dagli applausi, non così Dio. Il Signore non ritira mai da noi la sua misericordia, seminando la sua parola, anche quando si trova di fronte a terreni sassosi o coperti di spine. Diceva Papa Francesco che il seme della parola si scontra spesso con l'aridità del nostro cuore, ma questo non blocca l'azione di Dio. Certamente il dramma della libertà umana può opporsi alla grazia di Dio e alla sua azione salvifica, perché l'uomo può accettare o no il seme della parola di Dio, ma, come ha detto qualcuno, l'amore di Dio è una forza che non si arrende mai. L'amore di Gesù non viene mai meno. È inchiodato per sempre sull'albero della croce, segno di un Dio che c'è sempre e mai ci abbandona. Gesù è il chicco di grano che, caduto in terra, produce molto frutto. Non importa se il terreno è buono o meno buono, Dio semina la sua parola d'amore. Questa è la speranza dell'uomo. Il Vangelo dice che ai piedi della croce
c'è la madre di Gesù.

La Madonna con le sue lacrime ci rivela il mistero grande dell'amore di Dio per noi. Nelle nostre croci, nelle nostre battaglie, c'è la croce di Gesù e c'è la madre di Gesù. Papa Francesco, commentando le lacrime della Madonna di Siracusa, ha detto: vicino ad ogni croce c'è sempre la madre di Gesù. Con il suo manto lei asciuga le nostre lacrime, con la sua mano ci fa rialzare e ci accompagna nel cammino della speranza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, presentiamo con fiducia le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i sacerdoti e i diaconi, annuncino largamente, con coraggio e pazienza, la parola di Dio che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per i governanti delle nazioni, agiscano per il bene comune e assicurino una serena convivenza tra i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore, animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nell'angoscia e nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna trovino pace, consolazione e speranza. Preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. O Padre misericordioso, accogli la nostra umile preghiera e rendici, come Maria, terreno buono, perché la Tua parola sia accolta e testimoniata nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale, per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione tese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la Resurrezione. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Presentiamo la nostra supplica alla Madonna delle Lacrime, con quanti sono a casa, con quanti chiedono grazie speciali, consolazioni alla Madonna delle Lacrime. Uniamo la nostra preghiera dicendo insieme: Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti le tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: Per
0: l'intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
3: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
2: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
3: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
2: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiede un sensore gratuito.
5: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
6: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
7: Signora Nasti, la sua bolletta.
8: No, me ne dia un'altra.
7: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
8: E lei come lo sa?
7: Intuito.
8: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
7: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
8: Un prestito? Ma ci vuole tanto? Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
7: Da Compass per un prestito basta un giorno.
9: Un prestito di così?
10: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
8: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
7: Tutte A++.
9: Si vede che lei ha classe.
11: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5° mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
12: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
11: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
13: Per me la vita comincia e non finisce mai.
14: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
15: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
16: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
17: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
18: Soul, questa sera alle 21.05.

0: interpretiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito, ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito
0: Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità, che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo. Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo. Spirito Santo. Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnificat. Spirito Santo.
1: Spirito Santo, vieni,
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidio del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Salve o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dei troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi, un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita

0: del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi.

0: religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per
0: noi. Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per
0: noi. Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse
0: di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente. ed è il patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo, orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, santa scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario.

0: che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
4: Complimenti, tutto il papà. Beh,
5: veramente sono due.
4: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
5: Ora bisogna fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
4: Ma faccia anche due passi e vada da Compass. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
6: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
7: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea Keratin di Saios.
10: Bravo, la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante. Contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
11: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
10: Solo con acqua e niente più.
11: Bravo!
10: Comoda la vita.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Per il ciclo Stille senza tempo.
15: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
16: Allora andiamo in una libreria.
15: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
16: Benissimo, ferma.
17: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
16: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
15: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
14: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.

L'Iran attacca i paesi del Golfo, missili e droni sulle basi americane nell'area, mentre scontro sullo stretto di Hormuz. Teheran ne rivendica il controllo, annunciando che il traffico è fermo. Per gli Stati Uniti invece il passaggio è aperto. Tornano a soffiare venti di guerra, non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della pace. Questo l'appello di Leone XIV oggi dopo l'Angelus a Castel Gandolfo. Il pensiero ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina e l'invito a ripercorrere la via del dialogo. L'omaggio di Mattarella alle vittime dell'incidente ferroviario che 10 anni fa ad Andria in Puglia costò la vita a 23 persone. Un minuto di silenzio, i rintocchi di campana, la lettura dei nomi delle vittime. L'ultimo saluto a Peppino Di Capri.

0: L'abbraccio dell'isola ha assomito, il feretro accolto dagli applausi, mega schermo in piazzetta per assistere ai funerali, diffusi con gli altoparlanti i successi del cantante. 20, 46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. Attacchi dell'Iran verso i paesi del Golfo. Nel mirino le basi americane, mentre è scontro tra Stati Uniti e Teheran sulla chiusura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Maurizio Dischino.
1: Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un'intervista alla televisione CNN. Avevamo un accordo con l'Iran ieri sera prima dell'attacco. L'Iran stava cedendo su tutto e due ore dopo ha colpito una nave. C'è qualcosa che non va in loro, ha aggiunto Trump. Ma il governo di Teheran in serata ha ribadito che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è attualmente impossibile. Già in mattinata l'Iran aveva affermato di aver preso il controllo dello stretto di Hormuz e di conservarlo con la forza, sostenendo che questo passaggio strategico è più importante di decine di bombe atomiche. Stati Uniti e Iran in giornata hanno rilasciato dichiarazioni discordanti sull'apertura dello stretto di Hormuz dopo attacchi reciproci nel Golfo Persico. Nella notte Teheran ha lanciato missili e droni contro Giordania, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman ed Emirati Arabi Uniti, soprattutto per colpire basi americane nei paesi del Golfo. Tre persone sono rimaste ferite in Qatar. L'attacco iraniano è stata una risposta alla terza ondata di raid americani, durante la quale nella notte sono stati colpiti 140 obiettivi in Iran, ha affermato il comando centrale americano. Raid sferrato dopo che pasdaran iraniani avevano attaccato una nave mercantile al largo della costa dell'Oman. L'imbarcazione è andata in fiamme. 23 persone dell'equipaggio sono state tratte in salvo, una è ancora dispersa. Teheran ha fatto sapere di aver colpito in giornata una seconda nave, sostenendo che aveva violato le norme di navigazione. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre. Non fa espressamente i nomi, ma nell'elenco dei 13 presunti colpevoli pubblicato dal quotidiano iraniano Hamshari compare anche la premier italiana Giorgia Meloni, tutti con l'uniforme arancione dei detenuti.
0: In Ucraina nuovi attacchi russi e ancora vittime. Zelensky annuncia un rimpasto di governo, mentre Kiev continua a colpire le raffinerie e navi russe utilizzate per il trasporto del petrolio. Il servizio di Vito De Torre.
2: L'esercito ucraino continua a tenere sotto pressione il settore petrolifero russo. I droni di Kiev hanno raggiunto la raffineria di Syzran, nella regione russa di Samara, uno dei maggiori impianti del paese. A pesare sulla situazione c'è anche l'affondamento di 14 navi russe utilizzate per il trasporto di petrolio. Attacchi rivendicati da Zelensky, che oggi ha anche annunciato un rimpasto di governo. La 40enne primo ministro Yulia Sviridenko lascerà l'incarico, non si sa ancora chi la sostituirà. Con ogni probabilità la Sviridenko sarà la nuova ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, prenderà il posto di Olga Stefanishina, che sarebbe finita nel mirino dell'autorità anticorruzione di Kiev. Intanto la guerra va avanti, la popolazione è costretta a fare i conti tutti i giorni con i bombardamenti. Le telecamere di sorveglianza riprendono un bar di Sumi nel nord dell'Ucraina. È un pomeriggio d'estate come tanti, quando all'improvviso tre missili russi, uno dopo l'altro, esplodono a poche centinaia di metri. Una madre d'istinto fa da scudo con il proprio corpo alla figlia. Poi si rialza e porta la bambina in un luogo più sicuro. Il bilancio del bombardamento è di 5 morti. I missili hanno colpito una stazione degli autobus. Tra le vittime c'è anche una ragazzina di 13 anni. È questa la quotidianità in Ucraina. Proprio oggi il calendario della guerra segna il giorno numero 1600 dall'inizio dell'invasione russa. Colpite anche Kharkiv e Dnipro dai droni di Mosca. 20 abitazioni sono state distrutte.
0: Il Papa da Castel Gandolfo torna a pregare per la pace. Dopo l'Angelus, il Pontefice ricorda il conflitto in Medio Oriente e in Ucraina. Tornano venti di guerra, ha detto Leone XIV, invitando a non perdere la fiducia e a ritrovare la via del confronto e del negoziato. Paolo Fucili.
3: Lo spazio non è ampio a Castel Gandolfo come a San Pietro, ma Leone non rinuncia a salutare da vicino su una minicar chi ha sfidato il caldo feroce per pregare con lui. Atmosfera di festa oggi a mezzogiorno al primo Angelus delle vacanze del Papa nella sua residenza estiva, dove le preoccupazioni però per tante cronache internazionali non lo abbandonano.
4: tornano purtroppo a soffiare

0: della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Dialogo, incontro e diplomazia sono l'unica via da percorrere con perseveranza, capace, insiste il Papa, di condurre a una pace giusta e duratura per i popoli, per vivere riconciliati.
0: Nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona.
1: Angelus, preceduto dal commento del Vangelo del giorno, la parabola del seminatore, Dio che sparge la sua parola su qualunque terreno, questa generosità è sapiente, non ingenua.
0: Non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno, se con fede ci abbandoniamo a Lui.
1: Ecco quindi perché impegnarsi in questi giorni di vacanza è l'esortazione finale del Papa.
0: A dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera.
2: Incendi, caldo torrido e temporali. L'estate 2026 manifesta fenomeni meteo estremi con i quali dovremo imparare a convivere. Lucia Scione.
3: C'è stata la base iniziale e qua le fiamme erano altissime. Beh, ha rischiato proprio qua dietro l'abitazione che prendesse a fuoco. La protezione civile è stata allertata già un buon 3 ore che lavora.
4: Pomeriggio di paura nelle campagne di Conca di Belpasso nel Catanese. Le fiamme che si sono levate dalle sterpaglie rinsecchite da settimane di siccità si sono propagate rapidamente agli uliveti, ai mandorleti, alle piantagioni di noccioli, fino a lambire le abitazioni. Il danneggiamento di un tratto dell'acquedotto ha richiesto l'intervento dei tecnici della società idrica ed è tuttora in corso la valutazione dell'estensione del rogo. Anche oggi il caldo non ha concesso tregua, se non per un minimo abbassamento delle temperature in Lombardia e nel Verovese, dopo le precipitazioni della serata di ieri, che hanno richiesto numerosi interventi di vigili del fuoco e protezione civile, e sui rilievi della Romagna, dove dal primo pomeriggio insistono annuvolamenti. E la prossima settimana si farà ancora più rovente la terza ondata di calore della stagione. Al centro-sud, tra martedì e mercoledì, è attesa un'ennesima impennata delle temperature, destinate a sfiorare i 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Tra il 14 e il 15 del mese, masse d'aria molto calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte del bel paese. 38-39 gradi in media saranno possibili nelle zone interne di Lazio e Toscana. Una breve pausa dalla canicola non prima del 18 luglio.
2: Giornata di lutto nel mondo del motociclismo per la tragica morte di due piloti sul circuito di Brno in Repubblica Ceca. Si tratta del rumeno Adrian Rus e dell'austriaco Philipp Steinmeier, coinvolti in un terribile incidente alla partenza di una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. E il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ad Andria per la cerimonia di commemorazione dell'anniversario della strage dei treni di 10 anni fa, quando sulla tratta tra Andria e Corato morirono 23 persone. Leonardo Possati.
5: A 10 anni dalla tragedia ferroviaria sulla tratta Andria-Corato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto essere presente ad Andria per rendere omaggio alle vittime, testimoniare la vicinanza delle istituzioni, ai familiari e a tutta la comunità colpita da una delle pagine più dolorose della storia recente. Il 12 luglio del 2016, nello scontro frontale tra due convogli della ferrotranviaria, persero la vita 23 persone, mentre altre 51 rimasero ferite. Ad accogliere il Capo dello Stato sono stati il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, e il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, che ha ricordato come quel disastro abbia lasciato una ferita profonda e indelebile nel territorio. Alle 11.05, l'ora esatta dell'impatto, la commemorazione si è fermata per un minuto di silenzio. Sono seguiti 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime in un momento di forte commozione condiviso da istituzioni, familiari e cittadini. Una vicenda che sul piano giudiziario non può ancora dirsi definitivamente conclusa. In appello sono stati assolti la società ferrotranviaria e i suoi ex dirigenti, mentre le uniche condanne hanno riguardato il capostazione di Andria e il capotreno di uno dei due convogli coinvolti. L'ultimo capitolo è atteso il prossimo 7 ottobre, quando la Corte di Cassazione dovrà esaminare i ricorsi presentati sia dai due condannati, sia dalla Procura Generale che contesta le assoluzioni degli ex dirigenti e della stessa società ferroviaria.
2: Oggi la Chiesa italiana celebra la giornata del mare, un'occasione per fermarsi e riflettere sul rapporto che ci lega al mare, alla tutela dell'ambiente e a chi vi lavora. Sentiamo Monica Di Loreto.
0: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali.
6: Da Castel Gandolfo, durante l'Angelus, il Papa ricorda il cuore di questa giornata. I pescatori, i marittimi, i portuali che vivono lontani dagli affetti, attraversano rotte segnate da conflitti e con un lavoro paziente e silenzioso sostengono il commercio e la vita di interi popoli. Un richiamo diretto al volto umano del mare, oltre le merci e carichi che scorrono nei porti. È la giornata che la Chiesa italiana dedica a chi il mare lo vive come luogo di lavoro, fatica e speranza. Una comunità che affronta stagioni dure, eventi imprevedibili, distanze che pesano sulle famiglie. Una giornata che prova a restituire voce e dignità a chi ogni giorno sostiene, con costanza e coraggio, la vita dei territori costieri. Nella diocesi di Rossano Cariati questo sguardo diventa concreto. Al mercato ittico di Schiavonea, a Corigliano Rossano, dove oggi si è celebrata la Santa Messa, tra reti, cassette del pescato e il ritmo del lavoro quotidiano. Mani segnate dal sale, volti che conoscono l'alba, storie che si intrecciano con il mare. Qui la domenica del mare si trasforma in un racconto che prende corpo nei gesti e nei volti, un intreccio di lavoro, fede e comunità che rivela la forza di chi ogni giorno affronta il mare e ne custodisce la vita.
7: Domenica del mare è un momento molto bello di condivisione con i marittimi, la gente di mare. Tra le tante cose abbiamo bisogno almeno ogni tanto di fermarci e di dire grazie. Lo facciamo sempre ogni volta che preghiamo con l'Eucaristia, diciamo grazie al Signore per i tanti doni che ci offre, però dirlo esplicitamente per i marittimi, per la gente di mare, per le famiglie dei marittimi, pregare con loro, per loro, proprio come abbiamo fatto qui a Corigliano Calabro, è molto importante perché ci rendiamo conto di quanto la vita dei marittimi è interconnessa, legata alla nostra.
2: Ed ora l'addio a Peppino Di Capri. Nella sua isola, commozione e grande partecipazione ai funerali per l'ultimo saluto all'artista. Caterina Dall'Oglio.
8: Rose gialle per Peppino Di Capri. La notizia della morte del cantante che ha voluto unire il suo nome alla sua isola al secolo, Giuseppe Faiella, ha suscitato un'ondata di commozione nel mondo della cultura e dello spettacolo e oggi, al suo funerale, non sono bastate la chiesa colma e la piazza antistante a contenere l'affetto delle persone venute da tutta Italia. Nell'aria le note del Sognatore, uno dei brani più significativi in un'atmosfera carica di emozione.
9: Il suo pianoforte da cui non si staccava mai, il suo sorriso, i suoi occhiali che anche ora nella bara porta, perché facevano parte di lui, e il nostro desiderio di rendere lode a Dio per questo prodigio umano che è stato Peppino Di Capri, che ha portato e ha innalzato l'isola di Capri in tutto il mondo.
8: Sull'isola è in vigore il lutto cittadino. A ricordarlo con particolare trasporto è stata anche Iva Zanicchi, che ha definito Peppino Di Capri la colonna sonora della mia gioventù, sottolineandone non soltanto il talento artistico ma anche le qualità umane, descrivendolo come un uomo solido, per bene e di grande valore.
10: Con lui abbiamo avuto anche un rapporto, ma io non avevo ancora il Napoli. Io l'abbiamo avuto perché l'ho ereditato, perché lui ha fatto un inno negli anni 80 del Napoli. Io voglio riverticare, lo voglio andare a rivisitare per riproporlo anche al Maradona.
8: In un post sui social Carlo Conti lo ha voluto ricordare così: ciao Peppino, ci hai fatto ballare con il twist, ci hai fatto emozionare ed innamorare con le tue canzoni, con te un grande amore e niente più. Del resto, la sua storia artistica coincide con una parte importante della storia della canzone del nostro paese.
2: E ora vi portiamo a Verona.

0: visitare con Clara Iatosti la mostra multimediale dedicata a Frida Kahlo, un viaggio tra arte, tecnologia e passione. Vediamo insieme.
1: Dopo Van Gogh e Klimt, ecco l'omaggio immersivo a Frida Kahlo. A Verona va in scena un viaggio in 13 tappe, come i mesi del calendario lunare proprio delle civiltà matriarcali, per raccontare la vita e l'immaginario di un'artista assurda a icona pop del contemporaneo. Le immagini prendono vita e trasportano il pubblico in una dimensione onirica, capace di far comprendere la potenza creativa di un talento che ha esplorato, tenendole insieme, le dimensioni folcloristiche, emotive e politiche del suo mondo. Frida parte dal suo Messico per diventare patrimonio universale. Nella mostra ritroviamo il suo dolore e le sue sofferenze, compresa quella di non poter diventare madre dopo un grave incidente. Certo, ma anche il suo amore per il marito Diego Rivera, la passione politica, le relazioni artistiche e le grandi amicizie. Frida Kahlo, una vita rivoluzionaria, è firmata da Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi e Vittorio Guidotti, creativi impegnati nel ridefinire il concetto di arte immersiva. Un percorso scandito dalla musica, tra le note di Bach, Edith Piaf, Violetta Parra e molti altri, assieme alle composizioni originali dello stesso Longobardi. Dopo i successi in Canada e negli Stati Uniti, l'opera approda al Teatro Ristori di Verona, fino all'11 ottobre prossimo.
0: Sport, andiamo a Wimbledon per l'ennesima storica impresa di Jannik Sinner. Pochi minuti fa il tennista italiano si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il trofeo più prestigioso del tennis mondiale, battendo in 4 set il tedesco Zverev, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il punteggio della finale. La Sicilia non è solo un luogo ma un sentimento, è il tema dell'ultimo libro di Padre Spadaro, Marino Galdiero.
2: Nascere a Messina, con il mare davanti e ancor più in là, un'altra terra, la Calabria, cambia il modo di vedere il mondo. È quanto suggerisce Antonio Spadaro. In La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club italiano. Da uno sguardo situato, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
3: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
2: E quindi l'altrove.
3: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti. Un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
2: Una terra che suscita l'immaginazione.
3: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
2: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
3: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
0: E per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Mozzarella Galvani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galvani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
3: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai

0: fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima. Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
3: Saios, prova la colorazione numero 1 in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
4: Bravo, bravo, bravo, oh!
5: Bravo, è la paglietta col sapone dentro. Scopri il suo extra potere sgrassante contro lo sporco più ostinato. Pulito senza fatica.
6: Stoviglie, padelle, lavelli, fornelli.
5: Solo con acqua e niente più.
6: Bravo!
5: Comoda la vita.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Per il ciclo Stille senza tempo.
10: Non posso assolutamente far uscire questo numero così.
11: Allora andiamo in una libreria.
10: Dovete risistemarli tutti questi libri, sono troppo uguali. Dovremmo fotografare anche lei.
11: Benissimo, ferma.
12: Ma come potrei essere una modella? Penso di avere una faccia quasi ridicola.
11: Il suo viso non è ridicolo. Io lo trovo interessante.
10: Forza ragazze, diamoci da fare con le valigie presto. Al lavoro e poi a Parigi.
9: Audrey Hepburn e Fred Astaire in Cenerentola a Parigi. Questa sera, in prima serata.
13: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana.

0: Mauro Mantovani, don, professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
1: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
0: E, sì. E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo. Ma intanto, lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
1: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale.

0: di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo
1: Sì,
0: senso i
1: mettendo a
0: libri erano
1: frutto.
0: familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca, in questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua
1: Non me la
0: vocazione,
1: vedo come
0: che
1: manager,
0: è,
1: però, perché
0: beh,
1: il
0: ovviamente
1: carisma,
0: sì.
1: il carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo,
0: Sì.
1: è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione, ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro, Salesiano, Salesiano perché?
0: Salesiano, beh, ho conosciuto i Salesiani quando avevo 16-17 anni perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri, di Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile e quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani, in qualche modo li ho sperimentati prima
1: La vita
0: direttamente.
1: cambia?
0: Effettivamente si prende.
1: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
0: Eh sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere, ecco.
1: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?
0: Beh,
1: Un po'
0: inizialmente si
1: perplessi.
0: aspettavano qualcosa di diverso, un po' le previsioni sui figli che crescono così, quindi hanno dovuto, credo, verificare che non fosse un momento così di un'emozione passeggera, ma che fosse veramente anche una scoperta di quella che era una chiamata da parte del Signore.
1: Lei aveva un legame molto forte con suo fratello, che non c'è più.
0: Sì, Claudio che aveva 4 anni meno di me e dalla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita si è sposato, ho una bellissima nipotina che adesso ha quasi 7 anni, e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente. Però sì, certamente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che è particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello
1: E lei si è dedicato a
0: e io mi
1: lui.
0: sono. Sì.
1: Deve essere difficile per un religioso portare addosso, beh, tutti ne abbiamo di croci, ma insomma, una sofferenza così, senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
0: Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia
1: Lo so.
0: teoretica, tratto nel corso, quindi sì, è sfidante, ma credo che, diciamo, è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente alla luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità,
1: Le
0: ecco.
1: risposte però solo teoriche non
0: Appunto,
1: bastano, no?
0: sì, certo. E quindi, per esempio, la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le future generazioni.

0: giovani generazioni proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero, no?
1: Mauro Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi, e intellettuali, eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
0: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche diciamo, l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità. Oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però diciamo, non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con diciamo, le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire lì dove ti trovi, con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità, anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti,
1: Ecco,
0: metterli a
1: diciamo che non sono
0: servizio.
1: solo religiosi, Voi non cercate il pedigree
0: No, assolutamente. Diciamo che
1: cattolico
0: forse è
1: laico.
0: uno degli ambienti più sanamente laici, diciamo, della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che, diciamo, gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di, per esempio, di accogliere studiosi da tutto il mondo, indipendentemente, diciamo, dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, non so, uno studioso russo e una studiosa ucraina che magari sono lì per
1: È
0: studiare
1: stato
0: dei
1: così fin dagli
0: documenti.
1: inizi. Noi sappiamo che, così come è strutturata, in fondo data con l'umanesimo, no? L'Apostolica Vaticana. E
0: Sì,
1: coi papi
0: sì, sì, sì.
1: umanisti.
0: E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, diciamo, nasce la biblioteca e l'archivio, però in senso moderno è stato soprattutto sì, Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo 1585 circa, che fa costruire proprio l'edificio dove
1: Ma non
0: ci
1: ci voleva
0: troviamo
1: allora un
0: noi.
1: imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
0: Ma
1: curiosare lì?
0: certamente era, diciamo, soprattutto a servizio era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII,
1: Non a
0: quindi
1: caso.
0: non a caso, fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi lì.
1: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia? Beh,
0: Ma diciamo, custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo ed è l'intera Bibbia in greco che ha, diciamo, tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea, quindi
1: Antico e
0: siamo
1: Nuovo Testamento,
0: 1700 anni,
1: ricordiamolo a proposito della
0: completo,
1: storicità dei
0: sì.
1: Vangeli, eccetera,
0: E
1: eccetera.
0: poi abbiamo, dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, è un'attestazione interessantissima, siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni, quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni.
1: Emozionante,
0: e questi sono
1: no?
0: veramente
1: perché
0: dei,
1: questi sono
0: dei
1: i caposaldi
0: tesori,
1: su cui la storia della Chiesa è stata costruita.
0: Sì. Sì, sì. E poi ovviamente non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino,
1: il Sidereus Nuncius di Galileo,
0: sì, vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo, no? Dove adesso diciamo
1: il trattato sulla caccia di Federico II, eccetera. E c'è questo salone pazzesco che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
0: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi fruibili ai ricercatori. E gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra, si potrebbe dire, tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto carne, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura.
1: Questo e questa è la cattolicità,
0: sì.
1: Anche. E potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
0: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti, diciamo, convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo, anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi, nella scoperta.
1: Che cos'è la verità? No? Chi è e che cos'è la verità? Potrei ripetere.
0: Sì, beh, insomma, lo chiese anche Pilato, quindi non, siamo in buona compagnia. Però,
1: no, io glielo chiedo non in senso scettico, però.
0: Sì, sì. Beh, la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare. E siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni.
1: Insomma. Funzioni. Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
0: Su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura e sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato, e il libro ti apre un mondo, perché ti dà anche la possibilità di, ti dà anche la possibilità vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza, che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile, tattile su cui uno, diciamo, che si porta e che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di quasi di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla lettura.
1: La cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche?
0: Bella, diciamo, una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora in questo senso, nel momento in cui è vissuta autenticamente e magari non è imposta ma è proposta, diventa anche una missione.
1: Ci sono santi che attraverso la lettura, beh, soprattutto dei testi sacri, ma non solo, anche di filosofi, penso Sant'Agostino appunto.
0: Edith Stein, certo. Teresa Benedetta la Croce, legge la vita di Santa Teresa e capisce, perché in fondo è la cosa interessante è che magari l'incontro con un'esperienza, magari anche mediata attraverso la lettura, dà quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok, ci
1: sto. C'è un libro che ha dato a lei lo scatto?
0: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Hemmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
1: Parentesi, ma molto interessante e gustosa. La Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio, che una volta si chiamava Archivio Segreto. Mm. È ancora segreto?
0: Ma secretum, mi insegna lei in latino, significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti con determinati anni che devono passare e quindi riguardano. Quindi il secretum in questo senso riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
1: Invece in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente, vero?
0: Sì. Beh, diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manuscritti, no? È uno dei chiarissimi
1: che
0: esempi.
1: Ha cambiato
0: di
1: la
0: dire,
1: cultura, peraltro.
0: No, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre attraverso anche l'uso di nuove tecnologie la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono, perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no?
1: Certo, qualora la critica
0: siano altre,
1: come esercizio,
0: no?
1: Del giudizio, ma
0: su questo è importante.
1: Mi viene in mente, lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta, in trasparenza, su una pergamena, che confermasse, per esempio, l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede. Dico come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta necessarie o no?
0: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida, no? Perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, lo abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico, una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre, diciamo, non è soltanto una

0: questione di documenti
1: e di prove
0: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche.
1: Tra l'altro voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi, moltissimi vinili e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
0: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente un di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo da questo punto di vista è fondamentale. E per quanto riguarda i beni che custodiamo, ovviamente per quanto riguarda la biblioteca, appunto la centralità va sui documenti di carattere librario, no? Per esempio recentemente abbiamo anche accolto la donazione di una delle più importanti raccolte di musicali, il fondo Durbeck, si tratta appunto di almeno 60.000 vinili di musica tra diciamo classica, operistica e anche musica moderna, e diciamo lo abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato, e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione. Sì.
1: Tutte le arti insieme che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
0: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha un minuetto di chitarra di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi a dire il vero, anche da salesiano, dobbiamo suonare qualcosa, mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore, e in 24 anni non ho imparato se non i primi giri di chitarra, perché magari quello può aiutare, così
1: compagnia.
0: Come anche lo sport, ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici, però dal punto di vista proprio di suonare, no. Sull'ascolto musicale, certamente la musica classica, così, però diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.
1: Grazie, grazie. Prego. Moltissime.

0: Chi è davvero Arsenio Lupin? 8 romanzi per inseguire l'enigma più affascinante della letteratura. Primo volume, Arsenio Lupin, ladro gentiluomo. Solo con Famiglia Cristiana. Audrey Hepburn e Fred Astaire nella commedia musicale Cenerentola a Parigi. Tra poco, su TV 2000.
1: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama?

0: cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Saios, prova la colorazione numero uno in Italia. 100% copertura dei capelli bianchi, con cheratina protettiva per capelli più forti. Fino a 100 giorni di colore intenso. Saios colorazione permanente. You Intensified. E per uno styling unico, prova la linea keratin di Saios.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
6: Ladro in fuga!
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Quando cerchi un montascale, non cercare un montascale. Cerca Stan, quello che ti cambierà la vita. E con il 50% di detrazione fiscale e finanziamento a interessi zero, è ancora più facile. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Tu hai bisogno di lui anche di più.
1: Questa storia intanto ci dimostra che Italia e Spagna non sono così lontane, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche come sentire e voglia di raccontare, no?
2: Assolutamente, innanzitutto bisogna dire che questo è uno sport in cui i migliori sono italiani e spagnoli, è uno sport che ci contendiamo i titoli tra Spagna e Italia, no? Ci sono molti italiani che vivono in Spagna per il campionato, come per esempio il mio personaggio, e alla fine siamo latini, insomma, un italiano impara lo spagnolo piuttosto rapidamente, così come uno spagnolo può imparare l'italiano piuttosto rapidamente.
3: La Spagna e l'Italia si assomigliano molto. Quando vengo qui mi sento a casa, siamo molto vicini nell'arte e al cinema.
4: Potrebbero essere italiani, io credo che beviamo in arte, in movies. We were really close.
0: Ascoltami bene. Cos'è che desideri di più al mondo? Quello che vuoi di più?
5: Vincere.
0: Vincere. Esatto. E con lui ci puoi riuscire. Hai solo questa opportunità. Te la vuoi far scappare? Sul serio?
5: Preferisco consegnare il sushi per tutta la vita.
1: Cosa è più importante in questa storia? E tu come lo vedi, appunto, la ricerca del successo a tutti i costi, della riuscita, o anche lo spazio poi che ci sono, come vediamo anche in questa storia, per i sentimenti e per quello che forse conta davvero?
2: Beh, al di là del lavoro e della fatica, per riuscire in qualcosa, questo film mostra anche come bisogna risolvere anche i conflitti familiari, no? Cioè, questo padre e figlio alla fine iniziano questa relazione lavorativa, sportiva, ma non affrontano mai l'elefante nella stanza, no? Come si dice. Quindi a un certo punto quell'elefante va affrontato, perché sennò mio figlio se lo porta in moto, no? Te lo porti dietro e la moto va più piano e cadi e non riesci, perché emotivamente non sei risolto.
5: Facciamolo, ma una condizione. Tu non sei mio padre e io non sono tuo figlio.
6: Sei solo un perdente!
0: Devi imparare a controllarti.
7: Sei il primo pilota che conosco.
5: E che dici?
7: Niente di che.
5: Niente di che?
8: Ho scoperto com'è questa passione, come pensano questi piloti, che cosa si vive in ogni corsa, ogni fine di settimana, come si preparano. È veramente duro, rischioso e appassionante.
5: Ti chiederà qualcosa che non puoi darle. Tempo.
7: Voglio vedere quello che sai fare.
9: È due come un bimbo piccolo. Devi incoraggiarlo e a volte punirlo perché impari.
5: Adesso ha un vantaggio su di te in pista.
10: Devo andare piano in modo che mi veda.
11: Ma io l'ho seguito molto molto quando ero piccolino. Ho avuto anni dove proprio ero in fissa. Poi un po' col tempo ho cominciato a seguirlo un po' meno. Anni in cui lo seguo di più, però è sempre stata una passione. È sempre stata una passione perché i miei cugini sono sempre stati grandissimi appassionati. Quindi comunque era un mondo che in qualche modo conoscevo. E la possibilità di trovarmi a girare un film nei paddock, a stare lì, a vedere i piloti a un metro, a vivere quel mondo, è stata un'esperienza bellissima.
0: Usala bene la rabbia, è il tuo motore.
2: Io ho visto un po' una similitudine col mio mestiere d'attore, no? Cioè, un pilota è come un attore un po', no? Ha bisogno non soltanto di tecnica, ma anche di una parte emotiva risolta. In fondo la MotoGP è un po' un carrozzo, un po' un circo che gira il mondo facendo spettacolo, così come il cinema, no? Si ferma in un luogo, occupa il suolo pubblico con i camion, con le roulotte e fa spettacolo. Ci siamo infatti ritrovati molto con i meccanici, con i piloti, perché abbiamo girato poi durante tutte le tappe del campionato sia in Spagna che in Italia, ed è stata un'esperienza meravigliosa, perché giravamo magari un quarto d'ora, avevamo tra la corsa di Moto3 e Moto2, provando la mattina presto e avendo solo un quarto d'ora di tempo per girare, poi dovevamo scappare. Quindi abbiamo utilizzato il paddock vero, reale.
1: Cosa è più importante per te, il successo o il cuore? Perché questa storia parla un po' anche di questo.
4: Per me lo più importante è la famiglia.
3: Per me la cosa più importante è la famiglia. La mia famiglia è il mio sogno e senza la mia famiglia nessun sogno può realizzarsi.
4: Sin la famiglia e sin el apoyo de los tuyos non puedes llegar feliz a ningún sitio. Puedes llegar, pero no creo que feliz.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando, assieme al riposo e al sano divertimento, anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini nunziavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et adiutavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: divini facciamur promissionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam don eis Domine.
1: Et lux perpetua luce a Deis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et nunc spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo, che segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita di molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.